M2O. DJ Station. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Girl. Per tutte le ragazze che ci stanno ascoltando dalla California, era Snoop Dogg insieme a Katy Perry.

0: c'è Albertino Everyday. Ciao, sono Albertino.
1: Ti ho riconosciuto subito. Ti ho riconosciuto subito.
0: Ah, anch'io. Sei Fargetta?
1: Sì, oggi.
0: Sì, io.
1: Più splendente oggi.
0: Non ti sento.
1: Sei più splendente.
0: Sì.
2: È strano oggi, Mario.
1: Sento strano.
0: Sì, lo so. Siamo qui anche oggi. Oggi è già Giove. Raga, che non siete più tanto raga.
2: Che vi vestite così, ma.
0: Vi vestite da pupazzi, ma non siete più tanto raga. Siete degli adulti, no. Dovete smetterla anche tu con quella felpina lì.
2: Guarda che mi metto sul cappuccio, guarda.
0: Pure il cappuccio di me. È arrivato.
2: Chi è?
0: Presto arriverà l'inverno.
2: Adesso
0: c'è un po' di ottobrino.
2: Basta che dici presto moriremo tutti.
0: Beh, anche quello, certamente. Speriamo il più tardi possibile. Alessandro Lippi, cosa fai?
3: Buon pomeriggio.
0: Ti fermi 2 ore o vai via prima?
3: Se volete vado via un po' prima.
0: Sì,
3: ditemi,
0: vogliamo.
3: Aspetta, che chiedo.
2: È incredibile, parla ma non lo vedo.
0: Sì, è lì, guarda.
3: Ma perché ha il cappuccio?
0: Perché deve fare il cretino.
2: Aspetta, lo tolgo.
0: Shorty!
4: Oh, ciao Albo, ciao ragazzi.
5: Allora!
4: Tutto bene.
0: Sera poi?
4: Ieri sera, che sera? Stasera, un'altra sera.
0: Non abbiamo parlato.
4: No.
2: Hai sentito che parole?
0: Cos'era? In Mattia Bazar?
4: No, era una roba che ho inventato al momento.
0: Stasera, che sera? Non te la ricordi?
4: Sì. Però...
0: Non te la ricordi,
2: hai detto sì, ma hai fatto la faccia
0: di uno che no. Mario se la ricorda.
4: Lo facevo per lo show, vado a cercarla, Albert.
0: Sì, grazie. Ma intanto volevo farti una domanda. C'è la Ginger?

0: pomeriggio.
1: Buonasera Eleonora, detta Lella, detta Donna Felicità. Quanti soprannomi, quanti nickname.
0: Ne ho quasi più di Ale Lippi.
1: Eh sì. Alle Lippi siamo, dove siamo? Allora, Asciugone.
2: Dove ero mo?
1: Dove ero mo a Rovau?
2: Bravo. Asciugone.
1: Asciugone.
2: Vorace.
1: Vorace.
0: Quello che si ravana.
2: Ravanello.
0: Ravanello.
1: Ravanello.
2: E non solo, prima l'ho visto che è entrato in bagno. Io sì, mi stavo mettendo le lenti a contatto. Lui ha lavato una mela e ha lasciato l'acqua, il rubinetto aperto dell'acqua. È andato via.
1: Sì, che spione
3: questo,
1: che sei.
3: Questo non mi risulta.
2: Te lo dico io.
3: Questo non mi risulta.
1: Lui è anche gestore, uno degli ultimi nickname di Ale Lippi, perché nel morning club la mattina alla Fabbrica del Vapore fa il gestore.
3: Adesso ho fatto gli ultimi ordini per la cambusa poche ore fa, perché domenica mattina risiamo lì sul pezzo.
2: Senti, ma la tromba arriva o non arriva?
3: Quello dipende dalla produzione. Non capiscono né la tromba,
1: scusate,
3: né la campana.
1: Scusate, io ero rimasto con Shorty a ieri sera, no?
4: Sì,
1: ieri
4: sì.
1: Sera, quindi hai detto?
4: Sì, ho trovato la canzone, Albe.
5: Stasera.
1: Ah, quindi è stasera.
5: Che sera?
1: Non era ieri sera.
4: Sai che io non me la ricordavo perché è la sigla dei Vitiello su DJ.
1: Dai, che bello.
4: Io la conosco come sigla dei Vitiello.
1: Che bello. Io...
2: Ma chi sono alla fine?
1: Chi? Vitiello?
2: Chi sono questi qua?
1: Mattia Bazzara.
2: Sono loro, allora, ok.
1: Proprio ieri ho fatto una bella lunga chiacchierata con Nicola Vitiello, nostro fan della prima ora, sì, del DJ Time, quando ho saputo che sarà l'ultima data del DJ Time al Forum.
2: Ha pianto.
1: È svenuto.
3: Si è incatenato ad Assagor.
1: Ha detto: devo esserci assolutamente. Ha detto.
2: Beh,
1: ma
2: bravo.
1: Si dice assolutamente.
2: Assolutamente. Ah. Sì.
6: Nella puntata di ogni.
3: Poco o niente,
1: è uscita la grafica, avete letto?
3: Sì, l'ho letto.
6: Nella puntata di ogni.
1: Che cosa succede nella puntata di oggi?
2: Niente.
3: Oggi parleremo di economia.
1: Però non possiamo dire agli ascoltatori: rimanete con noi sulla fiducia, perché non basta.
3: Secondo me sì.
1: Vabbè. Allora facciamo così: intanto vi ricatto. Se rimanete con noi vi faccio un regalo.
3: No, questa è corruzione.
1: Corruzione.
3: Questa è corruzione.
1: Play with us. I gadgets di M2O. La t-shirt, il cappellino, il portapasse e stickers. Può bastare?
2: Scusa, la sciarpa di M2O, cioè.
1: C'è stata, caro Mario, non fa battute. L'abbiamo avuta. Ti ricordi Ginger, la ebbimo?
0: Certo.
1: Tu manco te lo ricordi.
3: Infatti è una graffa.
1: Sì. Non te lo ricordi?
2: Certo che ce l'ho a casa.
1: Ce l'hai a casa.
2: Volevo sapere se non è che l'hai venduta. Era tra i regali.
1: L'hai venduta.
3: Purtroppo bianconera, però.
2: Vabbè. Esatto.
1: Posso cominciare?
4: Sì, Albe.
1: Toglietevi di mezzo, questa è la

0: Sophie Tucker, un duo newyorkese, lui altissimo con i capelli biondi tinti, lei normale come statura, molto simpatici, talentuosi. Questa è una canzone che sembra quasi uscita dagli anni 70, è una canzone che è ballabile, loro di solito hanno sempre fatto musica più dance, invece questa volta è un po' più d'ascolto ed è abbastanza in contrasto con il titolo, no? Perché la canzone è più morbida e il titolo è abbastanza strong, perché il titolo della canzone è Tsunami. Tsunami, quando tu pensi allo tsunami pensi a una cosa che travolge tutto, un'onda anomala gigante, no? Una parola che abbiamo imparato da quanto tempo tu conosci la parola tsunami, Mario?
1: Almeno, non so, da sempre, dai.
0: No, da sempre no. Quando c'è stato quello tsunami importante?
2: Natale 2004. Quindi la parola è entrata nel, purtroppo direi, nel linguaggio comune da quel momento lì, e poi si usa anche per, come hai detto prima te, per indicare una...
1: Infatti io la conosco dal 2004 questa parola.
0: Tu stai facendo lo stupido, mi sa, eh?
1: No, perché?
0: No, tu vuoi litigare in diretta.
1: Non si può litigare in diretta.
0: Perché hai saputo che la storia del DJ Time, che è l'ultima data, è vera e non era una bugia.
1: Io mi opporrò fino alla fine.
0: Sì, va bene.
1: Mi opporrò.
0: Allora, dopo ne parliamo. Sì. Parliamo invece di altre parole che sono entrate nel nostro vocabolario recentemente. Facciamo un esempio, dai.
1: Asciugone.
0: No. Asciugone no, è da un po' che c'è.
2: È una parola milanese.
0: Sì,
2: però.
0: Asciugone
2: noi lo conosciamo come un prodotto per la cucina, per la casa,
0: sì,
2: no? Molto
0: sì.
2: Famoso. Che spesso mi inviano gli ascoltatori quando vanno al supermercato,
0: sì,
2: proprio perché li ricordo.
0: Invece no, a Milano quando uno parla tanto, diciamo, quello lì ti asciuga.
1: Sì.
0: Quindi l'asciugone, che è lui.
1: È lui.
2: Buon pomeriggio, ecco.
0: Buon pomeriggio.
1: Prego.
0: Podcast,
2: ecco,
0: per esempio.
2: Giusto.
1: Podcast, sì, sì.
2: Parola nuova questa.
1: Sì.
0: Parola nuova.
1: Sì, ma c'è, da quanto tempo c'è anche questa? Da un po'.
2: Nel 2004 li hanno inventati.
1: Tutti dal 2004.
0: Tutto il social network.
1: Social network, mi ricordo che già ne parlavano nel 1962.
0: Stai dicendo, tu oggi stai...
2: Sì, è birbantello oggi, sì. Mario.
0: Tra l'altro non so se avete notato che di nascosto ha lasciato dei torroncini,
1: sì,
0: avvelenati,
1: sì.
0: Sperando che qualcuno li mangi e stia male in diretta, perché lui fa queste cose.
2: Perché guardate tutti me?
0: Perché tu l'hai mangiato.
2: Eh sì.
0: Anch'io l'ho mangiato.
1: Era buono.
2: Infatti non mi sento molto...
0: Era buono. Reality,
2: nuova anche dal Grande Fratello in poi, dal 2000, no? Era il 2099.
1: Sì, dai.
0: Tronista.
1: Proprio dal reality.
2: Questa è bella.
0: Tronista.
2: Il tronista.
0: Ma è figa, sei un tronista. Vabbè, oh, scusate, ho un messaggio.
3: Ciao Alba, ho appena acquistato i biglietti per il DJ Time, One Last Dance, e sul retro c'è il regolamento con scritto: quantunque pertanto sia l'ultimo, Mario Fargetta continuerà a stare sul palco fino al 2037.
1: Da solo?
0: Molto simpatico questo
2: ascoltatore. Spero abbia un po' più di energia.
0: Sì, perché lui, anche se non ci sarà più, lui va lo stesso.
1: Allora io al forum a febbraio mi presento, capito?
0: Sì, a febbraio ci siamo tutti, ma dopo,
1: sì,
0: quando
1: sì,
0: non c'è più...
1: Vero.
0: Tu vai lo stesso, va bene, grazie.

0: Talk to you. Another. Questi due ragazzi olandesi giovanissimi che hanno conquistato un po' tutte le piste. Senti che parola da vecchia che dico. Vai, le vai. Piste da ballo. Come la vedi, sì. La pista da ballo?
1: Molto bene, la vedo.
0: Tutte le piste da ballo. Con Talk to You in particolare hanno conquistato anche gli spogliatoi di alcune squadre di calcio. Non ha portato molto bene, devo dire, questa canzone alla nazionale inglese, perché ricordo durante i mondiali la nazionale inglese che insomma aveva sperato di arrivare in finale e quasi ci è arrivata. I ragazzi della nazionale inglese avevano scelto questo brano, se l'erano fatto proprio, diciamo. E ci cantavano cosa? Talk to you, let me talk to you. Avevano adattato il testo,
1: devo ritrovarlo, a memoria non me lo ricordo.
0: Allora, purtroppo Alessandro, tu sei qui per queste cose qua, perché tu sei esperto di calcio e ti vanti di essere esperto di tutti i DJ del mondo.
1: Ma quando non si può avere troppe informazioni.
0: Quando ti faccio una domanda, tu devi rispondere, altrimenti il regolamento lo parla chiaro, voglio dire, pagina 4, Mario,
2: Quantunque il soggetto, in questo caso dipendente, che timbra regolarmente il cartellino abbastanza puntuale, non può dimenticarsi soprattutto le domande che fa il conduttore Albertino.
0: Bravo Mario.
2: La mente deve essere sempre
0: lucida,
2: perché tra l'altro la legge 729 della Camera del Commercio non lo prevede, quindi è in torto. Punizione.
0: Qual è la punizione?
2: Togliersi le scarpe e le calze e poi camminare sui marciapiedi cercando di evitare gli escrementi dei cani. Ricordiamo che comunque il dipendente può rivolgersi all'ente pubblico della tutela dei lavoratori in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali, che è l'INAIL.
1: Noto con piacere un salto di qualità, sì, nel regolamento, è importante.
0: Anch'io.
1: Con citazioni.
0: Anch'io.
1: Che lo
0: devo dire che oggi.
1: Oggi.
0: Non era niente, però. Adesso, se per favore durante la pubblicità ti puoi togliere le scarpe.
2: Guarda che io leggo il regolamento.
1: Mario è stato tutto il pomeriggio al telefono con l'INAIL.
0: Certo.
1: Per farsi dire come funziona.
0: Vabbè. E tu non hai risposto.
1: No, non me lo ricordo.
0: Jude Bellingham.
1: Let me talk to Jude. Poi
0: raccontavo. Non la sa.
1: No, non me lo ricordo.
0: Non la sa.

0: Ring My Bell, l'originale era degli anni 70, questa è una versione dance, anche questa quindi l'hanno rifatta, la spunto quindi, hanno rifatto anche questa, Mario.
1: Rassegniamoci perché rifaranno tutto.
0: Ring My Bell, dove ring in questo caso sta per suonare il campanello, il citofono, quello che vuoi, ma ring, se proprio vogliamo dirla tutta, sta anche per anello, quindi anello di fidanzamento, no?
1: Oppure il ring dove ci sono gli incontri di pugilato.
0: No, Mario, non sviare.
1: Ah, ok.
0: Io voglio parlare d'amore. Io voglio parlare d'amore, voglio parlare di inflazione d'amore. Perché basta fare gli idioti, bisogna anche trattare dei temi importanti, la quotidianità, la vita di tutti i giorni.
1: Cioè.
0: Che è diventato difficile e costoso anche innamorarsi per poter, insomma, gestire una relazione. Ci colleghiamo subito con il nostro inviato che dovrebbe essere in questo momento in un bar a bere gli aperitivi, perché è andato a visionarne alcuni per capire quali sono i reali costi della vita da affrontare in caso di coppia. Ci sei, Spritz? Mi senti?
2: Buon pomeriggio, come va?
0: Sei già ubriaco?
2: Ancora no, manca poco però.
0: Quanto manca?
2: Poco, un mezzo Spritz e ci siamo.
0: Bene.
2: Il costo della vita, piccola premessa, è aumentato così tanto che anche uscire con qualcuno oggi è diventato sensibilmente più costoso.
0: Eh sì. Quindi che si fa? Si sta da soli?
2: No, assolutamente no. Bisogna imparare un po' a gestire i costi, perché un aperitivo, una cena per due, lo spostamento con la macchina, il parcheggio, le spese accessorie possono pesare sulle tasche degli italiani in modo decisamente più sostanzioso rispetto a quanto accadeva soltanto pochi anni fa.
1: Pensavo dicesse bisogna imparare a farsi lo spritz da solo.
0: Anche.
2: Questa è un'ottima qualità, Mario, però bisogna avere la confidenza tale di invitare l'amato o l'amata a casa tua, quindi un primo appuntamento.
0: Devi avere la casa.
2: A casa devi avere anche una casa.
0: che tra l'altro è uno dei problemi più grandi.
2: Tra l'altro.
0: Soprattutto in questa città.
2: Soprattutto in questa
0: Milano.
2: Città.
0: Milano, tra l'altro i prezzi indicativi che adesso il nostro inviato ci darà sono prezzi medi della nostra penisola. Ma Milano non vale in tutto questo, perché a Milano costa tutto il doppio o il triplo, ma non si sa perché.
2: Questa è un'ottima premessa, Albertino. I dati che vi stiamo dando devono essere pensati e ragionati al netto di quanto costa la vita nelle grandi città.
0: Facciamo un esempio.
2: Sì. Aperitivo per due.
0: A Viterbo.
2: In provincia, ma metto Viareggio, la mia città.
0: Viareggio.
2: 20 euro un aperitivo per due si fa serenamente.
0: Ma ti danno le patatine e le olive?
2: Ma sì, si fa in un bar.
0: Ma
2: sì.
0: le patatine no, sono un
2: fa,
0: po'. Un po'.
1: Comunque anche 20 euro è tanto.
0: Però le patatine sono mosce, sono belle croccanti.
2: Uno spritz in provincia, anche a Viareggio, può costare 6, 7, 8 euro, non 25 come a Milano.
0: Ma le noccioline sono sputazzate con i batteri altrui o sono integre?
2: Sono buone.
0: Sono buone.
1: Cioè io e Shorty beviamo lo spritz ogni sera, spendiamo 7 euro a testa.
2: Ogni sera. Si spiegano
0: questo,
2: tante cose.
0: Ecco perché dobbiamo parlare, non ci sei mai.
3: Vabbè, mi tira in mezzo Mario e quindi alla fine.
0: Scusa, tutto questo hai omesso il motel. Mi scrivono dalla redazione, non dico chi me l'ha scritto.
2: Noi stiamo andando, come potete notare, per gradi. Siamo ancora all'aperitivo. Qualora l'aperitivo andasse bene, come si presuppone, si può andare a cena e dai, stiamo bassi. 30 euro a testa, una pizza?
0: Una pizza, dai. A Milano 30 euro, dai.
2: Dai, si può anche, sì, 30 euro a testa, una piccola cena in provincia si può fare.
1: L'ho mangiata oggi la pizza con mia figlia in due, vabbè, 50 euro, 25 euro a testa.
4: Tanto,
2: Però siamo dove?
0: Dove? A Milano.
3: Però io a Milano pizza e birra 10,50 euro.
2: Vedi che esistono. Bisogna cercarli.
0: Tre punti per sorte che sa risparmiare.
2: Esistono. Okay.
0: Tu invece allora sperperi denaro.
1: Mi hanno fregato loro.
0: Sì,
3: dipende dalla pizzeria.
2: Quindi aperitivo e cena siamo 80 euro.
0: Senza posate, tra l'altro. Le ho dovute portare da casa.
1: A mano.
2: A questi 80 euro aggiungiamo un'altra cosa: lo spostamento in macchina, visto che il carburante oggi costa parecchio. Quindi, se la tua amata, mettiamola da un punto di vista maschile, abita a 30, 40, 50 km da te, devi aggiungere anche quella piccola spesa e magari anche la spesa dell'autostrada. Il parcheggio a Milano, se non vuoi farti rubare la macchina, no, è il pagamento.
0: L'altra sera non vi dico quanto ho pagato di parcheggio a Milano.
2: Poi aggiungiamo la spese accessorie. a questa.
0: Quali sono le spese accessorie?
2: Le sigarette, ah, i preservativi. E qui arriva il motel.
0: Allora sei un porco.
2: No!
0: Eh no, già abbiamo detto motel e tu hai detto no, per vabbè, gradi. Motel.
1: No, però prevede il futuro.
2: Stiamo andando per gradi e siamo a 100 euro. Poi, se tutto va come deve andare, chi ha scritto il motel potrebbe anche essere andato in gol e quindi deve mettere anche a budget quel costo.
0: Un'altra gamba, come dicono
2: però,
0: a Milano.
2: Senza, fermiamoci prima, freniamoci.
0: Due gambe,
2: fermiamoci
0: un'uscita.
2: A un bacio romantico sotto casa. Siamo a 100 euro, 120 euro, dai.
0: Senza, cioè, senza neanche senza, lo spritz. Senza,
2: no, no, no, con,
0: ah,
2: tutto,
0: con tutta quella roba.
2: Aperitivo, cena, spostamenti.
0: Un attimo che parlo con un mio amico. Cosa facciamo, Mario?
1: Ma va.
0: Stiamo a casa.
1: Stiamo a casa e guardo un film.
0: E chi se ne frega.

0: Ma di parecchio, siamo nel 1993, quindi anni 90, amici della cassettina, DJ Time, era Ice MC con Take Away the Color, l'MD World delle 5:30.
1: Hey, it's Kygo.
2: MD World.

0: Tutti, non escludo nessuno. Tu hai escluso qualcuno, Mario?
1: No, nessuno.
0: Allora, buon pomeriggio a tutti. Tutto bene?
1: Benissimo.
0: Tu?
2: Sì, bene, bene.
0: Io?
2: Ti vedo bene, Aldo.
0: Sì, grazie, Short.
2: Ti vedo sempre bene.
0: Vuoi tre punti?
2: No, te li do a te.
0: Devi distrarre Fargetta che ormai c'è.
1: No, questa cosa deve finire, comunque. Regalare punti così a caso.
2: Non è che me li regali.
0: Ginger! What the listener says about what we were talking about before.
3: Ma dipende dove vai, perché dai messaggi degli ascoltatori non è soltanto Milano che è caro.
0: È un po' dappertutto,
3: tranne che in Veneto, che dicono noi che beviamo 7-8 spritz alla volta così diventiamo poveri. Quindi costa
0: quanto costa in Veneto?
3: 3,80 euro.
0: E 8? Perché questo 3,80 euro?
3: Perché l'ha detto un ascoltatore.
0: Va bene, grazie.
1: Scusa, quindi quando andremo a Trieste cosa dobbiamo bere quella sera?
0: Spritz. Mario, bevi quello che vuoi, cosa ti devo dire?
1: Facciamo un brindisi insieme, con qualcosa, insomma. Un Petrus ci sta sempre bene. Sì.
4: Sai che Albertino beve solo acqua a temperatura ambiente?
0: Tra l'altro.
1: Ah sì? Non lo sapevo, veramente. Sì, veramente.
0: Come non lo sapevi?
1: L'ho sempre
5: saputo. È strano oggi, eh? Oggi sì, è strano, Mario.
0: Sì, perché oggi abbiamo annunciato il forum del DJ Time, sì. One Last Dance, sono già usciti i biglietti. E lui è triste perché non si capacita.
1: Infatti volevo fare una mossa, volevo togliere l'ast.
2: Beh, sarebbe male.
0: Sono riuscito. Se hai la gomma, cancella.

0: la vita.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
3: Il vincitore dei gadgets di M2O. È un ascoltatore che ci tiene nel cruscotto durante i suoi viaggi di lavoro perché è un camionista e noi siamo lì a fargli compagnia durante i suoi viaggi.
4: Sì.
3: Si aggiudica la t-shirt, il cappellino, il portapass e gli stickers.
4: Chi?
3: Il nostro ascoltatore vincitore di oggi
4: chi?
3: Di Sernaglia della Battaglia, provincia di Treviso.
4: Chi? Ma chi?
3: Vince il...
4: Ma chi?
3: Vince il Play With Us.
4: Sì.
3: Alex!

0: Ciao Alex.
1: Ciao ragazzi, vi stavo ascoltando tra l'altro proprio adesso.
0: Ma cosa vuol dire camionista da poco? Che hai appena cominciato a fare questo lavoro?
1: Esatto, sì, non è tantissimo. Fino a prima facevo il venditore di elettrodomestici, detta in sostanza, poi
0: ok. Non ti piaceva? Non ti piaceva?
1: No, non è un lavoro che ho mai adorato tantissimo. Poi avevo sempre la passione dei trasporti e sì, non sono, saranno 5-6 mesi che faccio il camionista, insomma.
0: E che tratte fai, Alex?
1: Oddio, principalmente solo l'Italia, un po' il nord, a volte il centro. Adesso tipo, non so, Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Friuli di Venezia Giulia, tutta la parte.
0: Quindi
1: del nord.
0: Per farci capire, no? Mediamente quanti chilometri fai al giorno?
1: Oddio, lì vado un po' male, diciamo, a parte una media, se vuoi settimanalmente sono sui 1800-2000 chilometri a settimana. Là sono più sicuro.
0: Ma per dire, oggi cosa hai fatto?
1: Oddio, oggi sono partito dall'Abruzzo, praticamente adesso sono nelle Marche,
0: okay.
1: Sarò sui 400-450 chilometri sicuri.
0: E destinazione?
1: Destinazione Pesaro e poi domani si rientra.
0: Ah, ma
1: modo.
0: Quindi non stai in Veneto, il paese delle tue origini?
1: No, l'azienda che per cui lavoro è lì Veneta, sempre della zona, però loro
0: okay.
1: sono specializzati in mobili, poi diciamo, almeno questa azienda lavora poi anche con tutta Europa, quindi sì, per quello.
0: Bene, bene, sono contento che tu hai trovato la tua dimensione, a 27 anni Alex, è giovane.
2: Giovane.
0: Vuoi salutare Alex?
3: Mario? Ciao Alex.
1: Ciao.
0: Hai la foto di Mario sul cruscotto?
1: No, quella no ancora, ma... Si può sempre rimediare.
0: Sì, te la mando. Va bene Alex, grazie, buon viaggio, buon lavoro e grazie per aver scelto M2O. Buona serata.
1: Ok, grazie a voi per tenermi compagnia.
0: Bene, grazie.

0: Ferrucci, che sono due miei amici, e quindi tutto il Veneto rappresentato, o quasi. Che si fa? Raga, siete sempre voi raga, no?
1: Eh sì, ci abbiamo ancora un'oretta.
0: Vi piace se vi chiamo raga o preferite che vi chiami signor Fargè?
2: Raga va bene,
1: no,
2: raga.
1: Io signor, a me piace.
0: Signor di... Alessandro.
1: Anzi, dottore, grazie.
0: A me signor Albertino piace tantissimo.
1: Anche dottore.
0: Proprio tanto da... Sì, sì, sì. Adesso mi sono abituato.
2: Bellissimo.
0: Shortix?
3: Mio figlio mi chiama bro.
0: Giura.
3: Lo giuro, sì sì sì, bro. Anche i suoi amici.
0: Però non è bello il papà,
3: Ma a me piace invece.
0: Ti piace bro?
3: Sì. Cioè, mi piace quella confidenza che c'è, ma anche con i suoi amici si crea complicità.
0: No, ma ci vuole rispetto,
3: E allora da stasera...
0: Io sono tuo padre.
3: Cumenda.
0: Io sono tuo padre. Tuoi figli come ti chiamano, Mario?
2: Mattia e Sofia.
0: No, come ti chiamano? Non lo so come... Ma quanto eri incoglionito? No, Ginge!
4: Vabbè, entriamo nel gruppo del programma!
0: Non si può anche fare un battuto! Siamo entrati nel vivo! Vivo del programma! Con una battuta forse non capita!
2: No, ma capita! Sei tu che non hai capito!
0: Sì, va bene!

0: Mattia e Sofia.
1: Papi.
0: Papi, vedi, anche sì. A me è papi. A me papi, a volte padre.
2: Anche a me è capitato padre.
0: Padre.
3: Un po' presa in giro. Padre.
0: Un po' presa in giro. Sì.
3: Padre. Un po' presa in giro.
0: Sì. Vabbè.
1: Ma. Arrivau!
3: Arrivau!
1: Con rispetto.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Grazie. Grazie per la linea, Felisandro, per il rispetto. Siamo arrivati alle news delle ore 18 di questo job. 8 ottobre. Regno Unito prova a pagare le birre con la tessera della palestra, non finisce bene.
3: Vabbè. Una volta si entrava allo stadio con le varie tessere di altro, però...
0: Perché?
3: Perché una volta era più
0: nella
3: facile.
0: Nella confusione non ti capivano.
3: Non c'erano i tornelli, no?
0: Mai provato. Sempre Regno Unito, camion mandato a riparare una voragine finisce incastrato proprio dentro la voragine.
1: Capita.
3: Capita, d'altronde.
1: Quante ne vediamo?
0: Giappone, ditta di pulizie, lava per sbaglio la lavagna con le equazioni di un premio Nobel e cancella 3 anni di studi.
3: È successo anche in questa radio.
0: Beh, insomma, non, non era proprio così importante. Olanda, ciclista indossa una mantella da pioggia troppo grande e si trasforma in una vela che lo spinge fuori strada dal vento.
1: Ma.
0: Roma tenta di disincastrare il pallone dal ramo dell'albero lanciandoci contro delle scarpe e finisce con entrambe le scarpe incastrate insieme al pallone.
3: Tutti.
0: Queste sì che sono notizie.
3: Tutti abbiamo vissuto questo momento.
0: Sì. Belgio, uomo passa 116 ore seduto su un water in un bar per tentare il record mondiale.
1: Ma gli saranno venute le emorroidi sicuramente.
3: Probabile. Ma.
0: Florida, sotto l'effetto di droghe, uccide il suo amico immaginario, però si consegna alla polizia. Cioè lui si è costituito dicendo l'ho ucciso io. Ma chi? Nessuno.
1: Ma scusa, questo fa parte della tribù. Allora.
0: Lui è il capo dei Ming della Florida. La tribù dei Ming Post. Grazie, tutto per le news delle 18. Il prossimo appuntamento domani, stessa ora, M2.

0: Cattive abitudini. Adesso parleremo delle cattive abitudini o delle abitudini in generale, perché c'è la rubrica economia e finanza.
1: Avanti, cosa affrontiamo?
0: Approvata da... come si chiama quello che mi piace a me con la voce grossa?
2: Sebastiano Barisoni, conduttore di Focus Economia, bellissimo programma che va in onda proprio adesso su Radio 24.
0: Grande Barisoni.
2: E vice direttore della stessa Radio 24.
0: Ti ringrazio.
2: Famoso per mettere la musica tecno tra un intervento
0: sì,
2: e l'altro.
0: Sì, sì, abbiamo fatto un collegamento anche con
2: molto
0: lui.
2: Molto appassionato di dance.
0: Ciao ragazzi, vi sto ascoltando da Sorocaba, San Paolo, in Brasile, al massimo del volume. Anche se mi sono trasferito da poco, la vostra radio è una costante. Un saluto da Filippo.
2: Hai capito Filippo?
0: Ciao Filippo.
3: Ciao.
0: Mio figlio, a proposito di come chiamano i figli i padri, mi chiama capo, ma in senso dolce. Un saluto a tutti voi. Jacqueline dalla Repubblica di San Marino. Capo alla mamma?
2: Il capo è capo.
0: Ginger.
2: Anche femminile è capo.
0: Capo alla mamma?
2: Certo.
4: Sì.
2: Può essere. Boh.
0: Ho lavorato 12 anni con mio padre, eravamo veramente complici e da lì a poco cominciai a chiamarlo per nome, non più papà.
2: Io ho degli amici Sergio. Che chiamano il padre di nome.
1: Sì, è vero.
2: Sì, sì, li conosco anch'io.
4: Anche il figlio di Peppone.
0: Mie figlie mi chiamano Papiciulo, Simon dalla provincia di Venezia. Vabbè, abbiamo scoperto un po' di abitudini degli ascoltatori, adesso parliamo appunto di finanza. Avete delle abitudini che pensate vi costino poco perché sono piccole, invece poi se le sommi...

0: incidono sulla vostra economia? Va ora in onda Focus Economia parte seconda.
1: Ma perché ci dobbiamo imbattere in questi discorsi?
0: Stai zitto.
1: Vabbè, andiamo, vai.
0: Puoi parlare.
1: Cosa vuoi sapere?
0: Stai zitto.
1: No, va bene.
0: Parla pure.
1: No.
0: Allora, per esempio, tu Mario che mangi sempre fuori.
2: È
0: no?
2: vero.
0: Pranzo fuori al lavoro 5 volte alla settimana. Secondo te quanto spendi?
2: In un anno, eh?
0: In un anno.
1: No, ma non sono in grado in un anno. Come
0: ma
1: posso?
0: Il nostro economista ha fatto un conteggio.
2: Abbiamo fatto un conteggio.
0: Quanto hai considerato al giorno?
2: 5 volte, lunedì, venerdì.
0: No, ma quanto al giorno?
2: Il pranzo fuori
0: Ho
2: casa.
0: Capito, ma quanto costa al giorno?
2: Una media, abbiamo fatto una media di 10-15 euro massimo.
0: È poco, comunque.
2: Beh, stiamo lì.
1: Beh, però sì, è quello che accade anche
2: quello
1: a noi.
2: Quello che accade, sì.
0: Va bene, 3.200 euro all'anno.
3: Sì. No, basta, non vado più fuori a mangiare.
2: Sì, io ho fatto il calcolo. Ed è così, ho fatto il calcolo anche su noi, Mario.
0: Ginger, questa te la dedico. Un pacchetto di sigarette al giorno.
3: Lo so.
2: Questa è bella, va sottolineata. 2.400 euro chi fuma un pacchetto al giorno.
3: Basta,
0: delivery una volta alla settimana.
2: Un bel 1.500. Ta-tan!
1: Cioè, una volta, tra l'altro.
0: Colazione al bar ogni giorno.
2: Questa è bella. Sai, il cappuccino, la brioche, fai il fenomeno. 1.300 euro all'anno.
1: Ma tu pensa.
0: Due caffè al bar al giorno.
2: Questa fa paura.
0: 942 euro.
1: Ah, veramente.
0: Aperitivo una volta alla settimana, quello che dicevamo prima, siamo stati bassi.
2: Sì, 600.
0: 600 euro. Abbonamenti digitali.
2: E qua è molto variabile la cifra.
0: Variabile.
2: Si parte da un minimo di 100 per chi ha pochi abbonamenti, piattaforme, abbonamenti streaming, cose del genere, digitali. Si può arrivare anche a 500 euro chi ha tutte le piattaforme per vedere partite, comprare cose.
0: Sì, si possiede una piattaforma di...
1: Sì, ma YouPorn è gratis comunque.
2: C'è anche la versione premium, Mario, che può incidere.
0: È
2: sulla...
0: quella che hai tu?
2: No. No, è stata testata solo una settimana durante il Covid, okay. Quando l'azienda permise un upgrade gratuito.
0: Qui parliamo di cattive abitudini, anche lotterie, gratta e vinci. Vabbè, ma qui hai messo una cifra indicativa, ma sì, secondo me
1: anche
0: chi ha questo vizio spende molto di
2: sono
0: più.
2: Sono d'accordo.
0: Acqua in bottiglia ogni giorno.
2: 150 euro.
0: Io ho il depuratore.
1: Va bene.
0: A casa, giusto.
1: Però voglio dire, questa fa bene, giusto?
0: Chi?
1: L'acqua, voglio dire.
0: Come questa?
2: Diciamo che sono soldi bene, ben spesi, questo, dai.
0: Sì, beh, acqua, vabbè. Costi del conto corrente, commissione.
2: 85 euro minimo, insomma, no?
1: No, non lascio più i soldi in banca allora.
2: No, Mario.
0: Cosa vuol dire? Come fai a pagare?
1: Risparmio.
2: Mario preleva tutto e
1: esatto.
2: Porta tutto a casa.
0: Va bene, ma dovevamo fare una somma però.
1: Cioè, ma quindi...
0: Non l'abbiamo fatta, vabbè, non importa.
1: Alla fine, guarda che se effettivamente...
0: sì, effettivamente
1: puoi anche,
0: hai detto.
1: Puoi anche evitare tutte queste cose.
0: Quali cose?
1: Tutte quelle che abbiamo
0: Tutte no, no, dipende, uno se non fuma.
2: Beh, il pranzo te lo porti
0: delivery,
2: da casa, la famosa schiscetta.
0: Ma sì,
2: no?
0: Ci sono alcune cose
2: si possono evitare.
0: Altre se uno lavora fuori, non può rientrare.
2: In totale sono quasi 11.000 euro all'anno.
0: Vabbè, cosa vuoi che sia?
3: M2O, più musica.

0: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione. A chi, tra salite e discese, di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: insomma, questo balletto che abbiamo fatto durante l'ascolto della canzone Positions ci ha veramente distrutti tutti, eh?
1: Sì.
0: Io chiedo scusa, però è finita la canzone che sta... Perché volevamo andare a ballando sotto...
1: Ballando con le stelle.
0: Ah, non è sotto?
1: No, è con.
0: Però non ci hanno presi neanche quest'anno. E quindi noi continuiamo ad allenarci perché la musica di M2O si presta molto per l'allenamento. Cioè facciamo solo di pochi generi, no? Rispetto... Però anche Mario... Sei andato in doccia, Mario.
1: Guarda, è stata dura.
0: Sì.
1: Perché io e Lippi ogni tanto ci mettiamo a correre qua nei corridoi.
0: Abbiamo fatto sti balletti così.
2: Un po' di allenamento.
0: Vabbè, tutto a posto, dai. Comunque, siamo pronti? Perché c'è il talk show
1: oggi
0: adesso,
1: proprio, oggi proprio una via l'altra.
0: Sì, oggi c'è, siamo oggi pieni di argomenti molto interessanti anche in questa ultima mezz'ora, perché sono già le 6:30, facciamo in fretta. Il titolo.
1: Titolo, vai.
0: Non invitiamo più nessuno a casa.
1: Ah sì?
0: Sta diminuendo drasticamente l'abitudine di invitare amici a casa. Se nel 1975 il 42% delle persone ospitava regolarmente amici o parenti, nel 2026 la quota sarebbe scesa al 12%. Le ragioni sono moltissime: case troppo disordinate, costi della cena, allergie e diete diverse da gestire, poco tempo e soprattutto la sensazione, alimentata anche dai social, che prima di invitare qualcuno la casa debba essere sempre perfetta. Anche le visite improvvisate sono praticamente sparite. Oggi tutto va programmato. Ne parliamo con i nostri ospiti. Ha, ha, ha, ha, ha.

0: Mi sono entusiasmato.
1: Bella questa oggi, eh?
0: Buonasera, buonasera. Il primo ospite, eccolo.
2: Bravo.
0: Mario Fargetta.
3: Buonasera.
0: Eccolo qua, fotografo di piatti che non mangia. Buonasera.
3: È un po' che non...
0: Ma che professione è?
1: Sì, lui fa le foto.
0: E non li mangi?
3: Come no?
0: Li fotografi e basta. Ma di lavoro proprio.
3: Sì, di lavoro, sì, grazie.
0: Buonasera Alessandro Lippi, detto Vorace, infatti non viene mai invitato, no, mai, proprio per quello.
3: Perché alzo la media della romana, no?
0: Sì.
3: Se si paga la romana.
0: Ma se ti invito non devi pagare.
3: No, sì.
0: Se ti invito a casa mia non devi pagare.
3: A casa tua no.
0: E qui stiamo parlando degli inviti a casa.
4: Infatti, se mi posso permettere,
0: prego,
4: lui non ti invita a casa tua perché ha paura che gli mangi tutto il frigorifero.
0: Sì, poi fai la scarpetta nei piatti, esatto, di tutti, dai, lo sappiamo come sei. Francesco Sortino, buonasera.
5: Buonasera, buonasera.
0: Vincitore del concorso culinario MasterChef con il piatto unico yogurt e salame.
5: Sì, guarda. Non se l'aspettava nessuno, neanche io, però è andata molto bene, è piaciuto. È quel sapore,
0: bravissimo,
5: che mischia l'acido.
0: Bravissimo.
5: Grazie, ragazzi.
0: Ma cosa spinge un essere umano a abbinare?
5: Perché ormai siamo abituati ai soliti sapori, bisogna un po' andare oltre, no? Allora ho cercato di combinare degli ingredienti che tra loro...
0: Dolce salato.
5: Sì, è quell'acido e salato a sto giro.
0: Tu eri partito con cioccolato, se non sbaglio, e prosciutto.
5: E prosciutto. Però lì era dolce e salato. Qua acido e salato ha preso bene.
0: Mi sono
5: preso.
3: Io inviterei Cannavacciuolo.
0: Buonasera Eleonora Russo, Miss Buonasera. Carbonara 2008.
6: Sì, due punti, pancetta o guanciale. Era intitolato così. Sì.
0: Bene, bene.
6: Buonasera.
0: Buonasera. Allora, voi per esempio, no, invitate amici a casa, organizzate delle cose.
3: Ma c'è cavoli miei. Devo comprare la spesa.
6: Pulire
3: tutto.
0: Per favore, scusate, se parlate tutti insieme non si capisce, vi devo spegnere il microfono.
3: Ha ragione.
0: Sentiamo la signorina.
6: Ha ragione, per me questo sondaggio questa volta ha ragione. Io comunque non invito più nessuno a mangiare.
3: Per i rutti!
0: Per favore, non si capisce così. Per favore, non siamo mica a Rete 4. Zii, per favore. Allora, signor Alessandro Lippi, lei è stato visto più volte mettere le dita.
6: Ma
0: le
6: cosa ne sa lui? Ma lui non
0: per
6: sa
0: favore,
6: niente.
0: Sto parlando di lui. Mettere le mani nei piatti degli altri.
3: È sempre lui, lo fa sempre lui.
0: Ma dove? Grazie ai nostri ospiti, bellissima puntata. Alla prossima.

0: sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
3: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: La canzone che ride. Mi metti la canzone che ride? Questa è la canzone che ride?
1: Mi sa di sì, Alberto.
2: Ok, capo.
0: Ok, capo, ho detto, ok, capo. Valterino e Danny Losito con Take Me Higher, 10 minuti al termine della puntata di questo Judge of 8 ottobre di Albertino Everyday, un programma che puoi condurre in t-shirt ma anche con la cravatta. Tu perché non hai la cravatta?
1: La cravatta?
0: Sì.
1: Non ce l'ho oggi. Oggi io non lo... Ma il nostro obiettivo è quello di farla portare a Shorty la cravatta.
0: Sì. Tu hai mai messo una cravatta a Shorty?
3: Sì, mi è capitato, ma tipo forse due volte.
0: Per sbaglio.
3: Per sbaglio.
0: Sai fare il nodo?
3: No, zero.
0: Perché è tornata di moda tra i giovani. Che i giovani si vestono da vecchi. I vecchi si vestono da giovani.
4: È quello il tema principale.
0: Quindi la cravatta.
4: La cravatta. Mi torna di moda la cravatta.
1: Ma perché?
4: I giovani, giovanissimi, no? Amano un po'. Qual è il tema, Mario? Che generazionalmente, no? C'è sempre questo scontro in cui i figli vogliono vestirsi diversamente dai genitori. E siccome oggi i genitori sono vestiti da figli, i figli si vestono da genitori.
0: Hai visto? A volte ci sono mamma e figlia vestiti uguali da lontano.
4: Quello, quello, esattamente.
0: Che sembrano da sorelle.
4: Esattamente.
0: Poi si avvicinano, non sembrano più tanto sorelle.
4: E quindi.
0: Però è così, è bello. Sì, è, dai, è bello che le mamme si tengano in forma, che si curino, che siano bene, insomma. Però anche le ragazze a volte si vestono un po' da sciura, esatto, da sciuretta.
4: Soprattutto chi è attento alla moda avrà notato che sta tornando un po' il classico nell'abbigliamento, no? E la cravatta fa parte proprio del classico.
1: Sì, ma quindi qual è il punto? No, qual è il momento?
0: Il punto è che tu puoi rimanere tranquillamente così, Mario.
4: Punto, Mario, okay. Abbiamo fatto.
0: E se vedi tuo figlio Mattia con la cravatta, non ti devi allarmare. Ecco, no, questo ti volevamo
4: dire. In un
0: dire.
4: Programma di tutto rispetto c'è la finanza, economia,
0: La moda.
4: Moda, alla fine.
0: La musica. La musica abbonda.
4: E
0: qui.
4: Poi moda, no?
1: Quindi abbiamo completato tutto, manca lo sport.
0: Lo sport oggi non c'era.
4: No, domani faremo un'ampia pagina sportiva che torna dopo tre settimane di assenza alla Serie A. Quindi domani faremo una cosa in esclusiva. Mario leggerà la schedina.
0: Davvero?
1: E la giochiamo tutti quanti.
4: Mai fatto prima.
0: Ah, forse domani non vengono.

0: Caro mio, anche se questa canzone si chiama Stay, io purtroppo non mi posso trattenere oltre perché il tempo a nostra disposizione è qui terminato. Stay è bellissima, Bipolar Sunshine, ultimo brano per questa puntata di Jajov. 8 ottobre, ci salutiamo qui, io ringrazio tutti, tranne...
1: No, tutti.
0: Ah, tutti.
1: Tutti.
0: Però volevo chiedere alla Ginger, ma secondo te di questa puntata rimarrà qualcosa?

0: da dire.
1: E invece quindi, non era vero.
0: Grazie. Albertino Everyday è un programma fatto di persone vestite da pupazzi e non più tanto raga. Da regolamento scritto dietro al biglietto del Digitime, Fargetta si ripresenterà al forum fino al 2036. Alle Lippi che si va

0: No.
1: Questo non va bene.
2: Da regolamento interno, oggi è stato costretto a camminare a piedi nudi sui marciapiedi di Milano. Cacati.
1: Tra l'altro.
2: Due caffè al giorno, ogni giorno al bar, se non offerti possono costarti 950 euro all'anno.
1: Ricordatelo, segnatelo.
2: Shorty è campione di Masterchef con i piatti yogurt e salame, prosciutto e cioccolato.
1: Grande, grandissimo.
3: Successore.
2: E adesso è pronto, pensate, Andrea Mattei, che oggi è venuto con profumo e cravatta.
1: Grande, che abbinata. Un saluto a tutti gli ascoltatori, che ci hanno seguito in diretta e chi ha seguito la replica del mattino. Per la replica arriva Walter Pizzulli, per la diretta, l'abbiamo appena detto, c'è Andrea Mattei. A domani alle 5.
4: Ciao.
5: Ciao a tutti.
6: Dai che stamattina famo gli danni.
7: Buongiorno Walter, sto più con te che con mio marito.

0: un disco che è diverso, ma non rispetto alla radio, rispetto a tutte le radio d'Italia. Siamo il primo programma del mattino e amiamo svegliarvi così, con una sveglia che fa un rumore che è differente. Perché dite con me, nel morning show di Meduo, la mia sveglia è differente, fa...
1: Fa tic tac, raga! Fammeli entrare,

0: te credo, Fra.
1: Buongiorno,
0: vero?
1: Ruggero da Pescara.
0: Anche Pescara c'è, buongiorno.
1: 54.
0: Capito, sei minuti fa loro c'erano, ma c'è anche qualche amico, qualche amica, molti amici, molte amiche della famiglia del Morning Show di M2O che sono arrivati prestissimo. La notte.
2: Batterino e famiglia, buongiorno. Ciao. Giuseppe da San Severo.
0: Foggia.
2: Direzione Roma.
0: Quindi la Puglia c'è. Che altre regioni d'Italia potrebbero arrivare? Tutte le altre, voglio, tutte.
1: 5.55, Walter,
0: dai.
1: Buongiorno. Ciao. Gennaro da Scafati.
0: Ciao Gennaro, buongiorno. C'è anche
3: ciao Walter con la W.
0: Oh, più donne nel Morning Show di M2 a quest'ora alle 6. Dimmi cara, chi è?
3: Oggi è il mio compleanno.
0: Auguri tesoro, auguri.
3: 34 anni.
0: Bellissimo.
3: E si va a fare tanti caffè. Anche
0: barista.
3: Oggi si lavora.
0: Tesoro, ciao, buongiorno.
3: E va cara. Bene così.
0: Ma va bene.
3: Buona
0: va
3: giornata da Melania da Siracusa.
0: Va bene, Melania?
4: Distratta quando dico
0: bene. Ma l'hai distratta poco fa. Resti più che mi va bene. Hai detto che mi va bene, Melania. Ehi, Morning Show, siamo fatti così, va bene?
4: Va bene, va bene, va bene, va bene,
0: va bene. Va bene così?
4: Va bene così.
0: Beh, fatemi sapere se va bene così. Mandami un messaggio, dimmi sì o no, se va bene così oppure no.
4: Va bene, va bene, va bene, va bene.
0: Vabbè, se anche non mi vuoi bene, che tutti possono volerti bene. Mi chiamo io stamattina,

dammelo. Ma perché siamo a basso budget che me li faccio io i jingle, grazie anche all'aiuto di Vasco. Allora, pronti? Liberate la voglia matta. Questa mattina abbiamo imparato che da quando eravamo piccolini che nessuno ci chiede più che voglia hai. Vero che non ve lo chiede più nessuno? Cioè, hai voglia?

decennio anni 80. Allora, mi viene in mente che potreste darmi il vostro nome, la città e poi dire: Walter, ho tanta voglia, che ne so, di un viaggio, di meno un altro, di tornare, per esempio, ho tanta voglia di tornare a quando, ho tanta voglia di andare, di ascoltare, di vedere. 342

0: sei pronto, pronta?
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Sei arrivato adesso, buongiorno, il morning show di M2O. Ciao, sono Walter Pizzulli, state con me?

0: Walter!
1: Sono qua!
0: Ehi, Walter! Walter!
1: Sai perché non parlavo? Ma amico mio, sono qua perché questo è qualcosa di speciale per te. This is something special for you, unconditional

0: fammi sapere per cortesia. Lo so che ancora non c'è confidenza, perché se siete nuovi, beh, probabilmente state cambiando radio e siete arrivati qua da me, da noi, e cercate di capire se siamo degni di voi. Avete non son degno di te?
1: No!
0: Noi mettiamo le mani avanti, dateci una chance, ascoltate un paio di puntate e poi fateci sapere. 342, questo è il prefisso, il numero è un canale.

0: Buona domenica.
1: Buona domenica, perché lei se ne va adesso. Addio a tutti per tutto il weekend, hai capito? Così è.
2: Ciao Walter.
1: Ciao.
2: Io sono Carlotta da Vercelli.
1: E io sono Walter da Milano, via Massena, tesoro.
2: E ho tanta voglia di un buon tiramisù. Ma non posso perché sto a dieta.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Walter.
2: Allora chiudimi sta frase, ho tanta voglia di
1: Instagram. Buongiorno famiglia, vai, dai. Fabrizio dalla provincia di Catanzaro.
2: Vai, vai.
1: Allora Walterino, io avrei tanta voglia di andare a lavorare e trovare finalmente un ambiente sereno.
2: Ma perché, com'è l'ambiente lì? Non è bellissimo?
1: E non dei colleghi Giuda.
2: Ma parlagli, non fare finta di nulla, parlagli, parlagli.
3: Ciao Walter, parlagli. Buongiorno. Io ho tanta voglia e ho appena finito di parlare con un cliente di tornare nelle discoteche degli anni Ottanta.
2: Ma tu perché hai una discoteca?
3: Dove si respirava tanta di quella bellezza che ora se la scordano.
2: Lo so.

0: all'epoca,
1: e si parlava di lenti. Ah, e anche c'era That's My Friends at Four, che era uno dei lenti.
0: Ve la ricordate? C'è l'inizio. Dammelo, dammelo.
1: Ciao a tutti, se la metti la dedico a tutti. Ciao ciao.
0: Senti l'inizio, Dionne Warwick, ve la ricordate? Allora, senti, ho portato il disco stamattina perché sapevo che me l'avresti chiesto. E adesso sposto la puntina, la mando un po' più avanti, perché altrimenti sai che c'era quell'intro pazzesco. Vai! Vai!

0: stata fino ad oggi, fino ad ora, che vi può servire per poterla liberare con un messaggio che è con il vostro nome e la città, tipo: Walter, sai che ho tanta voglia di tornare a quando? Di tornare a scuola, molti mi dicono. Però vi ricordo che all'epoca della scuola non è che fossimo tanto pro, anzi eravamo molto contro. Poi quando capisci che quello era il momento più felice, e quella vita lì è strana, la vita, capito? Prima ti dà la lezione e poi te la insegna, e questo è il problema. Ho tanta voglia di andare, ascoltare, vedere, ho tanta voglia di ritornare. 342 654 3210. Avevo tanta voglia di sapere se ci fossero nuovi ascoltatori. Gianluigi, nuovo ascoltatore. Gianlu, t'abbraccio forte e vedrai che ti piacerà. Questa è
1: la famiglia.
0: Beh, ma se sei qua qualcuno te l'avrà detto. Babi, dove sei?
1: Buongiorno Valterino, buongiorno famiglia.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao da Barbara, da Pozzolo Martesana.
0: Pozzolo Martesana, che provincia è? Fatemi sapere, che io in geografia 3 e mezzo, 4 meno un quarto.
2: Buongiorno Walter. Ciao. Ho tanta voglia di andare in ferie.
0: Guarda che sei fuori stagione, te lo volevo dire.
2: Da Prato.
0: ciao
3: Walter, Max da Rimini.
0: Ciao.
3: Col pezzo di prima mi sembrava di tornare da un after.
0: Hai visto? L'ho messa apposta anche per te. Segnatevi il numero, mettete la rubrica, vi servirà per il Play With Us per vincere i gadgets della radio di M2O, vi servirà per vincere la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. 342, tenetelo a mente, soltanto il prefisso, perché il numero è un countdown: 654-3210, ed è già vostro.
4: Ciao, siamo Gianni e Francesca di Forlì. Abbiamo tanta voglia di vincere un bel jack.
0: Ragazzi, sai come si dice dalle mie parti? Quando uno dice vorrei vincere al gratta e vinci, vai a lavorare. Così mi dicevano, perché
5: ciao,
0: è meglio.
5: Ciao Valterino, Giovanni da Bari.
0: Ciao,
5: ho
0: Giovanna.
5: Tanta voglia di svegliarmi la domenica mattina all'ora di pranzo con l'odore del sugo delle braciole di mia madre.
0: Grande! Sai che c'era una sigla? Ma

0: voglia di datevi da fare. Vania, dove sei?
1: Ciao Walter. Vania da Kabul, che
0: da Kabul.
1: Ma...
0: cioè stai tornando in Italia, Vania, da Kabul. Fammi riascoltare. Kabul ha detto, giusto?
1: Ciao Walter. Vania da Kabul, che oggi torno in Italia.
0: Ciao,
1: ma
0: ci fai lì?
1: Non sto bene, ho tanta voglia di stare un po' meglio per godermi le ferie.
0: Hai ragione, che hai?
1: Ma non lo so. Ciao a tutti, buona giornata, Vania.
0: Vania, fammi sapere cosa possiamo fare per te, cara. Ma ci
2: ciao Walterino, buongiorno.
0: Ciao.
2: Siamo in viaggio da Bari verso Roma con la mia famiglia e la saluto. Ma intanto ho tanta voglia che smetta di piovere,
0: piove lì
2: non
0: da
2: se
0: te.
2: Ne può più, da quando siamo partiti.
0: Ma Madonna, piove, come piove!

0: abituiamoci che sarà così per molto, più o meno. Oh, oggi ho visto la nebbia per la prima volta e non era quella agli irticolli che piovigginando sale dietro al Mapestral, non era quella, era quella più fastidiosa. 6:17 della mattina, state ascoltando il programma Il Morning Show di M2O, sono Walter Pizzulli. Finite qua da noi anche stamattina, iniziate con noi. 6:15, c'è come al solito la famiglia.
1: La famiglia.

0: The only way is up, baby, in truth for me. Allora, le 6:20 della mattina, state ascoltando il programma Il Morning Show di M2O. Buongiorno, l'abbiamo messo apposta quel disco lì. Scegliete un po' di musica degli anni 80 mentre vi viene in mente la voglia matta da liberare questa mattina, perché vi ho chiesto di chiudere la frase. Walter, ho tanta voglia di buttatevi sulla prima cosa che vi viene in mente. Sai quando uno ti chiede, ma hai voglia di qualcosa?
1: Beh.
0: E poi però dici, non è proprio voglia di... Ma è una voglia che...
2: Che c'è, Valterino, Pozzolo Martesano, vero, provincia di Milano.
0: Allora, tutta Pozzolo Martesano ascolta noi, ve lo dico, forse Ilario.
3: Buongiorno Walter, Ilario da Livorno, ho tanta voglia del Natale, vorrei cantare insieme a voi.
0: Immagina.
3: Buon a tutti.
0: Ciao, ciao.
4: Martirine, vada Ierbina, sta.
0: Ma guarda
4: gente,
0: che non è vero, c'è tanta gente che ha voglia. C'è voglia di Natale nell'aria.
5: Pozzolo Martesano, ecco, provincia ancora di Milano.
0: Grazie Mary, ciao.
5: No, Mary, anch'io sono di Pozzolo Martesano.
0: Raga, tutta Pozzolo Martesana ascolta noi, ve lo volevo dire, ma era anche un modo per provare se fosse proprio così.
6: Valteri, Pozzolo Martesana è vicino a Melzo, Liscate, Gorgonzola e chi più ne ha più
0: ne metta. Ho capito, adesso con tutto il rispetto per Pozzolo Martesana, che io da questo momento in poi comincerò ad adorare in ginocchio sui ceci, ma non è che non ho saputo Las Vegas, capito?
7: Ciao Walter. Ciao. Buongiorno famiglia.
0: Un saluto al sindaco, anche ci mancherebbe, non lo so, ce l'avrete il sindaco anche lì, che magari sta ascoltando la radio eppure magari si offende. Siamo fatti così, noi scherziamo. Dimmi.
7: Ciao Walter, buongiorno famiglia.
0: Dai, dai, allora, ho tanta voglia di cosa?
7: Da Genova, ho tanta voglia di tornare al periodo che facevo il militare, il militare di leva, che e nella radio passava una canzone che faceva così, around the world.

0: bolle. Molti mi hanno scritto: Walter, cosa ci fa lì? Che è zona anche un po', come dire, trafficata e complicata, Vania. Eccola.
1: Ciao, sì, sono Vania, sono a Kabul per lavoro. Lavoro in un ospedale di un NGO.
0: Ti voglio bene, Vania.
1: E oggi torno a casa in ferie, ma non sto bene.
0: Cos'hai, Vania?
1: Ho la sinusite, l'influenza. E vorrei non averli. Cosa fate? Cosa potreste fare? Beh, quello che fai sempre, Walter. Mi tieni compagnia.
0: Carina,
1: tieni compagnia a tutti noi e ci fai divertire.
0: Ma già, sarà senz'altro più importante quello che fai tu nella vita. Vania, t'abbraccio forte forte. Un abbraccio da parte di tutta la famiglia del Morning Show di M2O. Così ci chiamiamo noi. Noi ci chiamiamo la famiglia. Ogni giorno è così.
2: Walter!
0: Ti ascolto tutte le
2: mattine.
0: E che facciamo?

che per caso invece qualche decennio dopo ti interessava sentire per caso la versione di Blisteen? Le sappiamo tutte, quasi quasi tutte, non tutte tutte. Vabbè, senti, guarda che sto

0: Lion, lo metto, dammi un minuto che arrivo.
1: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
3: My Movies presenta.
4: Rider!
5: Cioè, che sogni hai?
6: Diciamo che sono alla ricerca di...

0: una svolta.
1: Per quella serve fortuna.
0: Molto.
2: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
3: Che casini gli stai ficcando?
1: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
2: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
5: Tutto sbagliato. Presente?
1: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
2: Scopri le sale su mymovies.it.

Ragazzi, ragazze, gente, questa è la famiglia di M2O. Non serve né bussare né suonare, la porta è sempre aperta. Entrate, divertitevi, non andrete più via. Buongiorno!

0: clienti dal club.
1: Andiamo
0: anche
1: a
0: voi. Tra poco arriveranno anche i bimbi. Siamo un programma, il programma del mattino, il morning show di M2, tra i più ascoltati in Italia dai bambini, e significherà qualcosa. Vuol dire che vi potete fidare di me e di noi, anche se siete nuovi, a maggior ragione. Per

0: Esatto.
1: Walter Pizzulli, buongiorno.
0: Ciao.
1: Croccantissimo buongiorno per te.
0: Com'è il croccantissimo buongiorno?
1: Non posso fare più a meno di te.
0: E io, mi fa piacere questa cosa, da poco con noi, vero?
1: Ascolto M2

0: ascoltare, capito? Ale!
1: Ciao Walter, Alessandro da Bologna. Ho tanta voglia di ritornare a Santo Domingo e farmi una bella vacanza. Bella!
0: Walter, buongiorno, sono nuovo, Fabio da Torino. Fabio, mi fai sapere con un audio che radio ascoltavi prima di scoprire? Come ci hai scoperti? Sono... Anche tu col mio amico cinese? Ci inciampi? Ci sei inciampato in questa radio?
2: Buongiorno Walter, ciao. Sandra dai Castelli Romani.
0: Sandra, portami al mare, la diceva la canzone.
2: Ho tanta voglia di mare.
0: Lo vedi che lo sapevo, Sandra, che siamo d'accordo su tutto. Sandra, portami al mare, ve la ricordate? Anu!
3: Buongiorno Walter, buongiorno famiglia. Un saluto a Ruben e un buon compleanno.
0: A chi? A Ruben.
3: E un saluto al barista Ambro.
0: Dov'è Ambro? A Ponte Lambro?
3: Dore. Da Pozzo Dadda.
0: Pozzo Dadda, stamattina devo dire che stiamo coccolando alcuni posti, tipo Pozzo Dadda, Pozzuolo Martesana.
3: Ho tanta voglia di sentire un reggae per fare il bene, per cominciare un bel weekend.
0: Dammi un reggae.
3: Festa. Ciao a tutti.
0: Ma sai che tu basta che chieda alla famiglia aiuta. La famiglia lo sai che tutte le mattine.

un minuto di reggae, vai, stop.

0: bisogno, voi chiedete pure, ci manca.
1: Buongiorno Balterino.
0: Quella che voce sveglia.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Io sono felicissima perché domani sarai a Trieste.
0: Oh, domani sera c'è l'M2 Night in piazza Trieste. Fra l'altro credo sia una delle mie prime volte proprio lì in città, in una piazza meravigliosa come Piazza Unità d'Italia, per la Barcolana. Domani sera ci vediamo lì. Io sarò sul palco intorno alle 23, ma prima ci saranno Albertino, Fargetta, Shorty, quindi venite molto prima che ci divertiamo.
1: Io andrò a vederti.
0: Grazie Olga.
1: Io sono Olga.
0: Ciao.
1: E ho tanta voglia di sentire buongiorno a te de, quando la canta Luciano Pavarotti.
0: Aspetta,
1: che
0: cerco.
1: Secondo me è una canzone bellissima.
0: La cerco.
1: E vorrei anche chiederti se è possibile fare gli auguri a mio marito Marino.
0: Marino?
1: Perché abbiamo fatto 24 anni di matrimonio. Bene, buona giornata.
0: Ciao.
1: Grazie Valterino.
0: Ciao. Guarda che l'ho cercata proprio mentre tu parlavi. Che meraviglia, ragazzi. Guarda come si passa dal reggae all'opera. All'opera proprio. Buongiorno, raga.
2: Buongiorno a tutti.
3: A questo giorno che
0: buongiorno.
3: Si svegli oggi.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno al latte dal.
0: Mauro, sei pronto?
3: Buongiorno a chi non c'è. Per dirle
0: che bella
3: che per prima il mattino vede
0: finale pa
3: è un giorno
0: vai,
3: nuovo e spero che
0: il più grande il più grande Luciano Pavarotti. Senti, avete chiesto un po' di canzoni degli anni 80 questa mattina?
5: Mixata da Mauro Miclini.
0: Le mette in fila perché a quest'ora, per una volta alla settimana, in una puntata diventa 80 voglia di dance. Tra tutte le canzoni che ha chiesto la famiglia, quale avrà scelto Maurito? Mauro, vai!

0: grazie Maurito. Se siete qua invece buongiorno anche a voi, da lunedì al venerdì ma anche al sabato siamo tutti.
1: E
0: infatti
1: e tanto già lo so che io ti ascolterò anche di sabato.

0: Ciao Valterino, buongiorno, sono Giolla, Giolla del Colle,
1: Giolla del Colle, Bari, Bari.
0: Voglia di andare in pensione, e chi la deve fare questa vita per altri almeno 15 anni?
1: Almeno 15 anni!

0: uguale.
1: Sono Fabio da Torino, ascoltavo RDS prima.
0: Saluto ragazzi.
1: Sono con te da due settimane.
0: No,
1: e
0: davvero?
1: Mi trovo benissimo.
0: Davvero, ma tutto bene?
1: Grazie.
0: Fammi sapere se c'è qualcosa.

0: Questo è lo spazio dedicato anche a quelli che hanno scelto questa radio come radio nuova loro, come famiglia.
1: La famiglia.
0: Quindi fatecelo sapere se ascoltavate qualcos'altro, qualcuno va detto. Guarda, prova la mattina su M2O. C'è tutta la famiglia del morning show di M2O. Grazie per farne parte, Fabietto.
2: Ciao Valterino.
0: Ciao.
2: Sono Fabio da Bergamo.
0: Un altro Fabio.
2: Grazie. Ho bisogno di un po' di carica, di quella giusta. Di
0: stai qua che sto per dartela. Guarda, sto
1: buongiorno Valterino.
0: Sto per suonartele di santa ragione. Stai
1: io
0: qua.
1: Io senza voce ti saluto, ti dico che ormai sono innamorata. Ho lasciato Radio DJ.
0: Salute, raga. Raga, uno solo ve l'ho portato via, non vi preoccupate.
1: Il morning show più ascoltato d'Italia per seguire te. La carica che dai tu non la dà nessun altro.
0: No, a parte che il morning show più ascoltato d'Italia siamo noi. Sai che si vantano tutti, no? Non è vero, però insomma miriamo ad arrivare a quelle 4-5 persone ogni mattina.
3: Ma dal caffè, buongiorno pure a te.
0: Così, dove li trovi quelli così in famiglia?
4: Buongiorno Valterino, io sono Luciano da Monza.
0: Ciao, ciao, ciao.
4: Non vedo l'ora che torni il lunedì.
5: Ma Valterino, levate gli erbina sta gente.
0: Ma non lo sai cosa deve fare lunedì.
6: Ciao Walter, sempre Maurizio da Napoli.
0: Ciao Mauri.
6: Ho tanta voglia di ascoltare il cavallino.
0: Ragazzi, il
6: cavallino.
3: Vai Valterino, vai Valterino.
0: Basta, ragazzi, prego. Vai. Senti, alza il volume, dai che ti do qualcosa di bello.
7: Auci.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
4: Anch'io, temo.
2: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: sembra due differente. Se. Te l'hanno detto in giro? Se. Si sa nella famiglia.
1: Se.
0: Ho messo Bao, ci Bao. Ed è venuto giù il mondo, raga, ve lo chiedo, nella famiglia.
1: Ma sei matto! Bao, ci Bao.
0: Ma non sei l'unico, non sei l'unico.
1: Grande!
0: Grande voi, non sei l'unico.
2: Valterino.

0: voglia di...
1: Oh, stamattina siete tutti carichi a pallettoni.
0: Hai notato,
1: eh?
0: Hai visto com'è?
2: Ciao Walter, ciao. Sono Aurora.
0: Tra poco arrivano i bimbi, vedi che sono già svegli. Aurora!
2: E ti chiamiamo da Brescia.
0: Carini che siete, ciao.
2: E stiamo andando a scuola.
0: Ciao,
2: ciao.
0: Ciao amore mio, un bacio grandissimo a tutti quelli che stanno andando a scuola.
3: Andiamo a scuola!
0: Fermatevi qua dallo zio Walter anche stamattina.
4: Ciao, Walterei. Ciao. Per tanta quega, sentì Umberto Tozzi, tu. Massimo da Pus Formigar.
0: Ma scusa, ma chi sta sognando più di me? Siamo io e te. Qua è il momento karaoke, raga, ve lo dico.
5: Triste tante.
0: Bella. E poi chissà, sì, perché sei svegliato con la...

0: Ma è tutto un altro risveglio, eh.
1: E il morning show di M2O, la famiglia, ragazzi.
2: La famiglia.

0: fate venire nessuna paranoia questa mattina, mi raccomando, se siete appena arrivati proprio adesso. Stiamo per giocare al quiz. Giorgia, mi è piaciuto il tuo messaggio. Devo far so- sì.
1: Buongiorno Walter.
0: Sì, sono... Non diamo mai nulla per scontato, Giorgia, hai ragione.
1: Giorgia, dalla provincia di Ancona.
0: Ciao Giorgia.
1: Sto smontando dalla notte, lavoro in ospedale.
0: Ciao Gio.
1: E sto tornando a casa dal mio fidanzato, che incrocerò sfortunatamente solo per qualche secondo.
0: Ma vi vedete sul pianerottolo, perché lui deve uscire?
1: Okay. Andrà al lavoro presto.
0: Sì.
1: E sono settimane che fa gli straordinari.
0: Grande.
1: Per mettere da parte qualche soldino in più, perché ci sposiamo a breve.
0: E non mi avete invitato, ragazzi.
1: E volevo dire ad Emanuele che sono veramente orgogliosa. Bello. Di lui, dell'uomo che è, e che lo amo davvero tanto.
0: È bellissimo.
1: Grazie mille.
0: Che bello che è. Beh, allora, ma anche se vi foste incrociati poco, magari qualche minuto, non avreste avuto tempo di dirvi questo. L'avete detto a noi, ma l'avete condiviso con la famiglia. Ora tutti,
1: la
0: lo,
1: famiglia.
0: Tutti lo sanno.
2: Pizzulli, oh. Ma lo iniziamo il quiz?
0: Adesso, dai.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Dai, dai, domani!
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
1: Domani sera ci vediamo a Trieste, che bello, non vedo l'ora di incontrarvi.
3: Walter, stamattina niente cavallino.
1: Dai raga, dopo lo metto. Intanto giochiamo, c'è il gioco più giocato in Italia.
2: M2O M2O M2 Hit. The Italian Remix.

0: mattina io cerco di fare del mio meglio, è questa la verità, però mi piace lo sfottò tra me e voi. Mandate un messaggio col vostro nome, la città e la scritta di fianco Walter.
1: Non mi saluti mai.
0: Maledetto!
2: Maledetto!
0: Esatto! Maledetto!
2: Maledetto!
0: 342 6

0: dalla provincia di Cremona. Lui sa, un abbraccio grande. Nostro ascoltatore, un abbraccio, comandante. Allora, buongiorno anche a tutti quelli che hanno mandato un messaggio in questo momento al 342-6543210. Flavio ed Elena da Roma, Walter, non mi chiami mai, mi saluti, Vittorio da Malta, Merck o Mark o Marco, da Como, ciao, Marta da Vigevano, Walter, non mi saluti mai, Walter, sono Manuel da Corbetta, buongiorno anche a te, Walter, fagli auguri al mio campione Alessandro, che compie 18 anni, ciao, Sergio da Bergamo, Massimo da Cori, Cori, Aurora da Brescia, sta andando a scuola, ciao, Aurora bella.
1: Andiamo a scuola.
0: Fate i bravi a scuola. Gianluca da Roma. Da

0: Elisabetta e Lino da Maranello, Alex da Gonars, ciao, ma quanti siamo? Leonardo da Grado, buongiorno amici miei. Valterino, buongiorno da Roma. Carlo da Crotone, mamma mia, oggi sono i miei 30, mi fai gli auguri? Ma ragazzi, ho auguri augurissimi alle 8, mandate una mail. Martino, auguri. Un altro paio, Francesca da Roma, non mi hai mai salutato in assoluto. E Alfonso dal Bar Europa del Mercato San Severino, provincia di Salerno. Vai!
1: Arriva. Dimmi già.
0: Allora, come funziona per quelli nuovi e per quelle nuove? Signora, lei è nuova?
1: Buongiorno, padre!
0: I bimbi sono nuovi, le famiglie, i maschietti che sono già arrivati già sanno quello che capita la mattina?
2: No!
0: Ve lo dico io, noi giochiamo tra le 7 e le 8 giù di lì, abbiamo meno di un'ora. Provate a rispondere alla domanda che sto per farvi, l'ho già postata sul mio account Instagram, seguitemi anche lì. Lì c'è il mondo del morning show di M2O, l'account è Walter Pizzulli con la W. Ma noi giochiamo entro le 8, mandate un messaggio al 342-654-3210. Alle 8 arriva la telefonata bella, vi chiamo io, dovreste sentire la mia voce, mi date il vostro nome, la città, la risposta corretta in diretta e vi portate a casa il premio, la lampada del morning show, quella che cambia colore in base all'umore. Allora, pronti, via! Una coppia esce per un picnic. Questa coppia, attenti, segnate da qualche parte anche a mente, è facile oggi, ha 5 figli, ok? Hai fatto? Ognuno di questi 5 figli ha 3 figli ciascuno. Quanti ne contate al picnic? Una coppia esce per un picnic, ha 5 figli, 5, ognuno di questi 5 ha altri 3 figli, capito come funziona? Quanti ne contate al picnic? Giocate a questo semplice numero in sovrimpressione, che non c'è in sovrimpressione.
2: No!
0: Ve lo do io, 342-654-3210. Si ricordi, signora, se nuova, 342 è il prefisso e il numero è un countdown. 654-3210, ma qui nulla. È come sembra.
3: Lo so.

0: sono riascolti delle puntate che vi hanno dato più filo da torcere, che secondo me potrebbe anche accreditare la puntata di oggi come quella più complicata.
1: Inizia il gioco.
0: Dunque il gioco è questo: entro le 8 della mattina una coppia esce per un picnic. Attenti a questi numeri.

0: ha 5 figli. Ognuno di questi 5 figli ha 3 figli, ok? Quanti ne contate al picnic? Si gioca solo al 342-654-3210. Non sbagliare il numero di telefono.
1: Ciao, Walter, Silvia da Monza. Ne conto 22 al picnic.
0: Molto detto il 22.
1: Buona giornata.
0: Ciao, adesso capiamo come stanno le cose, vai.
2: Buongiorno, Walter. Marco da Pisa. Secondo me sono un 22.
0: Lo vedi che molti puntano sul
3: Ciao
0: 22?
3: Walter.
0: Aspetta, la regola è, lo dico per quelli nuovi, siamo il morning show di MWO, il quiz si chiama Quizzo. Se non dico no, come in questi casi, vuol dire che potrebbe essere, ma potrebbe anche non essere.
3: Totale sono 27 persone.
0: 27 invece. Invece 27 da Foggia, Giovai, sbagliato. È proprio che no, capì che no. L'hashtag è che no, che no.
4: No,
0: è sbagliato, non sono 27. Giocate al 342-654-3210. Una coppia esce per un picnic, ha 5 figli, ne ha 5. Ognuno di questi 5 figli ne ha 3 di figli. Ognuno ne ha 3. Quanti ne contate al picnic?
5: Valterino, Gianluca da Roma.
0: Gianluca,
5: la
0: Gianluca.
5: Risposta esatta è 22 totali.
0: Anche
5: al
0: lui
5: picnic.
0: Molti sul 22 hanno puntato.
6: Buongiorno, Walter.
0: Molti giocano il 22, ragazzi.
6: Roberto da Palermo.
0: Ciao.
6: Il picnic sono 22 persone.
0: Mi piace come hai detto il picnic, perché hai forzato le consonanti.
7: Buongiorno,
0: piace.
7: Walter, Marco da Sezze in provincia di Latina.
0: Vai.
7: Tanto non mi chiami mai.
0: Prova.
7: In picnic sono in 22.
0: Anche tu 22, vedi?
8: Walter,
0: ciao, chi
8: buongiorno,
0: è?
8: Buongiorno, sono Sidonia dalla provincia di Pisa.
0: Da Pisa.
8: La
0: da
8: risposta
0: Pisa,
8: è 22.
0: 22.
8: Così, di getto.
0: Ma la risposta va data giù di getto, lo sai?
9: E Walter, buongiorno. La risposta è 17.
0: 17, raga, beh, meno male qualcuno che ha cambiato idea, non è che tutti 22.
10: Ciao Walter, sono un giro da Barletta.
0: A Barletta, che dite?
10: La risposta è 17.
0: 17 anche a Barletta, raga.
11: Buongiorno Walter.
0: Ci sono dei numeri che si ripetono mentre sono arrivati 1400 audio mentre state parlando. E vuoi che lì in mezzo non ci sia qualcuno che ha indovinato? Anche ci fosse, sappiate che non è una prova di velocità. Continuate a mandarne, perché entro le 8 della mattina, tra tutti quelli che hanno risposto bene correttamente, manderemo in onda chi poi vincerà la lampada.
12: Luigi da Macerata. Mattina è facilissimo,
0: ecco,
12: e
0: arrivato.
12: Vedi di chiamarmi.
0: Stai calmo con l'arroganza, perché con me è proprio.
13: E sono un arrogante.
0: Lui, sto scherzando, dai, dammi la risposta giusta stamattina.
12: Per me in totale sono 22.
0: Anche lui però ha detto 22, raga.
14: Dacci un aiuto.
0: Dacci un aiuto.
14: Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Come lo volete l'aiuto stamattina?
15: In bolognese.
0: L'aiuto
15: Walter, sì, in bolognese.
0: In bolognese la volete.
16: In abruzzese.
0: In abruzzese. Facciamo in abruzzese, ragazzi, allora, se volete, stamattina.
17: Dallo in pugliese.
0: Oppure in pugliese, come ve lo do, sta aiuto?
18: Io romanaccio, l'aiuto lo vuole, poi romanaccio.
0: Vabbè, raga, come ve lo do, non lo so.
17: Non in cinese.
0: Allora, guarda, non ve lo do in cinese, senti che aiuto che vi do stamattina, che okay? Pare lo dica, attenti, ascoltate bene.
19: Omocciano, ciao, ciao, ciao. Omocciano, ciao, ciao, ciao.
0: Queste bimbi l'hanno già indovinata, eh. Vai. Senti, conta.
19: Solani.
0: È giapponese questo, è giapponese.
19: Min

0: volte, perché se avete notato, se è capito che all'inizio...
1: Ma scusa Walter, dice dai che si è capito, ma non so se era giapponese o cinese, no, che cosa si è capito?
0: Si è capito, perché se tu avessi fatto attenzione, in realtà lui ha detto una cosa...
2: Oh Walter, stamattina niente cavallino.
0: Stai scherzando, quello è il disco nostro del morning show di...

0: quello che si litigano gli italiani per portarsi a casa il premio intorno alle 8 con la telefonata bella che sto per fare, quindi mi raccomando preparatevi, però la condizione sine qua non è che mandiate un messaggio che partecipiate e che vinciate soprattutto. Il numero è 342 654 3210. Walter, vi sto chiamando ma non rispondete.
1: No.
0: Non rispondiamo al telefono, facciamo apposta, ci nascondiamo. No,

0: 5 figli, fatto? Ognuno di questi 5, ognuno di loro ha 3 figli. L'interpretazione è data la corretta. Quanti ne contate al picnic? Giocate, dai!
1: Buongiorno Walter.
0: Ciao, ciao.
1: Da? Vanzaghello.
0: Vanzaghello, esiste Vanzaghello, raga? Beh, è vicino a Vanzago, forse no.
1: Con Mattia e Beatrice.
0: Ciao.
1: Oggi proviamo a dire, la risposta è 20.
0: 20 ragazzi, 20, mi piace. Come numero proprio.
2: Ciao tonda. Walter.
0: E cifra tonda.
2: Stando da Luca.
0: Ciao.
2: La risposta è facile.
0: Guarda, io butto un euro perché mi piace giocare responsabilmente che sbaglia.
2: Bellissima. Sono 17.
0: 17. È sbagliato, amico mio. Occhio perché ha detto che è facile, quindi. Allora, una coppia esce per un picnic, ha 5 figli, ognuno di

0: questi 5 figli, ha 3 figli. Quanti ne contate al picnic? State con me che sto per mettere un disco che vi piacerà molto. Metto Niente Popo Domani Che Eminem, arrivo.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
8: ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
9: Ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
13: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
11: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
14: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
15: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online, Bus for Fun Business.
18: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
20: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
21: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
23: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
24: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: fare perché si vince sempre stamattina ancora.
1: Mi fai vincere?
0: Tra poco con l'aiuto, subito le ultime. M2O, M2O,
2: DJ Station. Una risposta che ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari. Così la premier Giorgia Meloni commenta il via libera definitivo della Camera ieri alla riforma elettorale. Sul piede di guerra le opposizioni che parlano di legge truffe annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Andiamo negli Stati Uniti, il segretario della difesa Esget ha reso noto che la fucilazione dell'ex maggiore dell'esercito Nidal Hassan, autore della strage di Fort Hood, sarà pubblica. Il Pentagono ha precisato che l'esecuzione, la prima in pubblico dopo 90 anni negli Stati Uniti, sarà trasmessa in diretta streaming. Intanto Christa Pyle, la condannata a morte sopravvissuta in Tennessee a una doppia iniezione letale, si è alzata e ha mosso qualche passo senza essere sostenuta. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno aggiunto che la donna è mentalmente confusa e presenta un forte rigonfiamento a braccia e gambe. Restiamo negli Stati Uniti. Tensione davanti al Presbyterian Hospital di New York, dove è stato portato un uomo ferito da un colpo di pistola sparato da un agente dell'ICE, il servizio anti-immigrazione. Un gruppo di manifestanti si è radunato per protestare contro le violenze dell'agenzia federale. Il ferito, un immigrato illegale domenicano, si trovava nella sua auto con un bambino di 5 anni sul sedile posteriore quando è stato colpito dagli agenti. L'uomo non è in pericolo di vita. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Nelle prossime ore acquazzoni al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le isole maggiori. Dal pomeriggio maltempo soprattutto al sud, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, temperature in calo. Le previsioni del meteo.it tornano più tardi, una buona giornata.
0: L'ombrello, mi raccomando, l'ombrello, ricordatevelo, portatevelo dietro.
4: Ciao Walter, sì. Ci sei?
0: Dove

comitato d'accoglienza ad aspettarvi a quest'ora. Sai che rumore fa la sveglia tutti i giorni da lunedì al venerdì, ma anche al sabato, dalle 6 meno un quarto alle 9 nel morning show di M2O. Fa tic tac, va. Falli entrare, falli entrare. Fate un po' di casino con le mani.

0: botto con la telefonata bella che faccio io, vi chiamo io, dovreste riconoscere la mia voce, non sono uno di un call center, rispondete al telefono intorno alle 8 della mattina, arriva da un numero privato, mi hanno detto, perché hanno cambiato la cosa, quindi arriva, dovreste vedere un numero privato, potrei essere io, mi auguro di essere io, che vi consegnerò, mentre voi direte in diretta proprio qual è la risposta a quella giusta, corretta, la lampada con la scritta Il Morning Show di M2O. Allora, la domanda di oggi è questa, una coppia esce per un picnic, ha 5 figli questa coppia, fatto? Ognuno di questi 5, ognuno di loro, ha 3 figli ancora, ok? Quanti ne contate al picnic? Si gioca al 342-654-3210. Vai, iniziamo, Giro d'Italia!
1: Ciao Walter!
0: Migliaia, migliaia siamo!
1: Antonio da Varese!
0: Dai!
1: Per me la risposta di oggi è 22.
0: Ed è per quello che ti metto subito nel pensatoio, soprattutto dedicato a tutti quelli, e sono una marea, che oggi hanno detto 22. La base che vi aiuta a riflettere fa così.

0: Quindi niente, voi che avete detto 22, purtroppo è un secco.
1: No.
2: Buongiorno Walter, ciao. Sono Maurizia da Roma.
0: Maurizia!
2: La risposta è 2.
0: No, sì, no, no, sì, no.
3: Se.
4: No.
0: Vabbè, potrebbe essere sì, potrebbe essere no. Sai che quando non dico no, potrebbe essere, potrebbe non essere. Una regola, anzi due ne esistono. Che quando non dico no, potrebbe essere o anche no. E l'altra regola è non dite che è facile, se no parte l'inno della spocchiosità.
5: Buongiorno, sono Nilo da Santa Marina.
0: Wait,
5: la risposta esatta è 37.
0: 30, potrebbe essere anche 37. Pensa un po', perché non ho detto no, come per due non ho detto no.
6: Buongiorno Valterino.
0: Tu che numero giochi? Siamo a tombola.
6: Marzo da Mercato Saraceno, provincia di Forlì Cesena.
0: Da Forlì Cesena, faccio.
6: E secondo me sono 7 al picnic.
0: Anche a 7 non dirò di no. E quindi potrebbe essere anche il 7. Vabbè, che aiuti sono, va.
7: Walter, buongiorno. Ciao. E ben ritrovato.
0: Come ben ritrovato? Io sono qua tutti i giorni da lunedì a sabato. Perché?
7: Cinzia da Pisa.
0: Ma tu dove sei stata, Cinzia?
7: Le persone sono 22.
4: Ciao.
0: No, 22 l'abbiamo sconfessato.
8: Buongiorno,
0: no.
8: Valterino.
0: Cinzia, fammi sapere dove sei stata, che mi sei mancata anche tu. Ehi.
8: Al picnic ne contiamo 27.
0: 27, dice lui urlando da non so
9: Buongiorno,
0: dove.
9: Buongiorno Walter, Simone da Certaldo.
0: Certaldo, ma Certaldo.
9: Posta giusta è 2.
0: E 2, a Certaldo dicono 2, ragazzi. Dai.
10: Ciao Valterino, Alfonso de Milano, la risposta è 7.
0: E 7, vedi che non è 2 ma è 7, 7 o 2.
4: Buongiorno Walter, Eros da Padova, la risposta di oggi è 22 al picnic.
0: No, 22 no, l'unico no che posso dire no.
11: Ciao Walter, Alex da Cagliari, per me sono 22.
0: No ragazzi, quanti aiuti che vi sto, mamma quante ne sono arrivati adesso.
4: Dacci un aiuto, guarda. Oh Walter, dacci un aiuto.
0: Allora, questo aiuto che vi do è un aiuto

caffè che fuma anche oggi. Allora, se siete arrivati adesso, ho dato un aiutone pazzesco. Se avete ascoltato anche il quizzocolo di ieri, non so se ci sia ancora, credo di sì, o forse no, perché 24 ore dura sull'account Instagram, sul mio, Walter Pizzulli, trovate il morning show di M2O. Tutte le mattine posto, come ho già postato, anche la carta arancione con la domanda, e più tardi anche la carta arancione, quella

0: e quella di ieri c'entra. Una coppia esce per un picnic, ha 5 figli, fatto? Ognuno di questi 5, tutti e 5, ok? Hanno 3 figli. Quanti ne contate al picnic?
1: Walter, io la voglio vincere questa lampada.
0: Dai, dai!
1: Per me la risposta è 22, no. Alessandro da Ragusa.
0: Ale, no, no,
2: no!
0: Mandami un altro messaggio prima delle 8. Alle 8 faccio la telefonata bella per regalarvi la lampada del Morning Show. Giocate a questo numero, mandate un messaggio, non chiamate. Mi raccomando, 342-654-3210. Non chiamate che c'è gente che dorme.
2: No.
0: Qua.
3: Buongiorno, Walter. Ciao. Siamo Giulia e Francesco da Lecce. Secondo noi la risposta è 8.
0: È 8? Allora datevi da fare. Tra poco vi do un aiuto, ma soprattutto metto un disco che vi piacerà. Capricorn, wow.
4: M-Q-E-O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
5: Domenica 11 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
4: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
6: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
6: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
6: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Arcaplanet, convenienza nostra.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
18: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
17: La più buona, perché mia.
19: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
19: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
2: Da Expert il mese dell'Expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a €399.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
20: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese. TAN 0, TAE Gume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €14.065. Importo totale dovuto €17.700. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Sostituiscio.
24: Leo, si dice sostituiscilo.
23: Sostituiscio.
25: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: così sì, che sì, si sì. va a lavorare con il buon umore.
1: Non lo fate, bimbi, mi raccomando, non prendete i bicchieri e non suonateli con una botta di forchetta di coltello,
2: no.
1: che si rompono quasi sicuramente. Capricorna, 7 minuti dalle 8 della mattina, chi altri può regalarvi una canzone del genere? Scusate, non è una forma di vanto, ma lo sapete che siamo un po' diversi dagli altri, perché noi e voi, dalle 6 meno un quarto alle 9, tutte le mattine, da lunedì al sabato, con me, Walter Pizzulli, e con voi siamo...
0: La famiglia!
1: E qua va la famiglia! L'applauso alla famiglia, a voi! Allora,

0: Ma prima dell'ora bella bisogna che rispondiate, avete pochi istanti, a questa domanda del quiz. Stiamo giocando per regalarvi la lampada del morning. Una coppia esce per un picnic, ha 5 figli, ognuno di questi 5 figli ha 3 figli. Quanti ne contate al picnic? Vi posso dare un aiuto subito, per se siete arrivati ora vi siete persi tutti gli aiuti. Il fatto che abbia 5 figli, ognuno di questi ha 3 figli
1: e chi se ne frega.
0: Non era questo l'aiuto, ragazzi.
2: Walter, ciao. Daniele da Modica.
0: Dai, Sicilia.
2: Secondo me sono 27.
3: No.
0: Di meno, di meno.
4: Ciao, Walter.
0: Ciao, amore.
4: Sono Margot da Lugoli.
0: Margot, che bel nome.
4: Secondo me sono 17.
3: No.
0: Ciao, Margot, di meno.
5: Ciao, Walter. Riccardo a Padova.
0: Ciao, Riccardo.
5: Per me la risposta non è 32, ma è 27.
0: Ecco, non è 2 secondo lui, ma è 27. Sai che?
3: No.
0: Non è 27.
6: Buongiorno. Ciao. Noemi da Roma.
0: Che dici?
6: La risposta è 2.
0: È 2, a Roma dicono 2, ragazzi.
7: Buongiorno, Walter.
0: Qui.
7: Per me sono esattamente 27.
3: No.
0: Abbassate il volume della radio quando mandate il vocale, ma ho capito che hai detto 27, sbagliato, sbagliato.
8: Ciao, Walter, sono Andrea da Como. Risposta di oggi è 2.
0: A Como dicono 2.
9: Ciao, Walter.
0: 2 è ricorrente.
9: Sono io da Milano, per me sono 5.
0: 5?
3: No.
0: No, non sono 5. No, no, no, no, no. Dai, provate di
10: ciao,
0: nuovo.
10: Walter,
0: ciao.
10: Chi sei? Ciao. Leonardo Alessandro.
0: Dove
10: da
0: siete?
10: Roma.
0: Da
10: per
0: Roma,
10: noi
0: da
10: la
0: Roma.
10: Risposta è 27.
0: No. No, no, no, mandamene un altro. Dai, no, no, no. Giacomo.
11: Beh, buongiorno. Allora, sono 27.
0: No,
12: dacci
0: no,
12: un
0: Giacomo,
12: aiuto.
0: No, no.
12: Oh, Walter, dacci un aiuto. Dacci l'aiuto.
0: Allora, senti, io vi do questo aiuto, ma vi dico già, questo lo potete chiedere, lo dico ai bimbi che ascoltano il morning show di Emanuele, lo zio Walter, chiedete agli adulti perché loro, secondo me, se la ricordano.
13: Gli occhi sbarrati sul tempo futuro. Ombre riflesse sul muro. C'è più la portata di mano. E una musica vola come un giro di lancette.
0: Che si sa. Ve la ricordate, ragazzi?
13: Libere che
14: dai, facciamo il karate.
0: Sono le 20, ma non è quello.

0: co di regali già.
1: Valder, non mi chiami mai.
0: Sto per chiamarvi adesso, proprio in questo momento.
2: Anche tu lo sai che non mi chiami mai, ma io sto con Valterino il mattino.
0: Mi raccomando, state sempre con me perché vi chiamerò prima o poi. Poi nell'ora bella, tra le 8 e le 9, nel caso non vi chiamassi in questo istante, potrete vincere tra le 8 e le 9 nel Play With Us i gadget di M2O. Nicodemo, Nicodemo!

0: un nome importante, Nicodemo, ma questo credo tu lo sappia.
1: A me piace tanto che mi chiamano con il mio nome completo.
0: Perché non è che lo puoi abbreviare in Nico oppure in Demo, capito? Cioè, Nicodemo.
1: Molti mi chiamano Nico, e allora.
0: Tu gli devi.
1: Nicodemo.
0: Però no. La radice non è quella, quindi Nico, per me sei Nicodemo, ma era con te, Vale, prima stava giocando con te?
1: Sì, stavo giocando con me, adesso glielo dirò, così dopo ti cercherà su Instagram, io so.
0: Certo, ma guarda che c'è l'applicazione di M2O che è gratuita, scaricatela e le fai riascoltare questa puntata e anche questa telefonata, puoi riascoltare come fosse live. Siete a Bologna voi, vero?
1: Sì, precisamente a Budrio.
0: A Bubbio, certo che so dov'è. Allora, senti, scusami un attimo, ma Nicodemo, tu com'è che funziona la mattina? A che ora svegli e svegli anche Vale?
1: Ah, io mi sveglio alle 6, perché di solito mi sveglio alle 7, ho alle 6 e mezza la Valentina, accompagno la Valentina a scuola.
0: Quanti anni ha la Vale?
1: 15.
0: Vale, ti voglio bene, un abbraccio forte forte, bella grandicella, com'è, brava?
1: Sì, dai, siamo fieri. E poi io e te abbiamo anche una passione in comune.
0: Chi è?
1: Con la MotoGP, con la MiniGP.
0: No, davvero, no, mamma ragazzi, ma perché tu sei un appassionato anche tu?
1: Io e mia figlia abbiamo parlato di te con la ragazza del Persico.
0: Certo, con la Lu, certo, mamma ragazzi. Guarda che incredibile, bellissima questa cosa. Senti, ma quindi Valentina corre?
1: Sì, corre anche lei.
0: Madonna, ma anche tu c'hai l'ansia. Scusateci un attimo, è robe di papà queste. Ma hai anche l'ansia anche tu tutte le volte che corre? Perché io quando Loris corre ho una
1: paura.
0: Porca miseria. No, perché io poi non aiuto, non sono di quei papà che dai, forza, cioè io non sono mai salito
1: a bordo. Neanch'io.
0: No, io non sono salito mai a bordo di una moto e quindi, anzi, sai quante volte ho provato a fargli cambiare idea, ma lui mi risponde:
2: no.
0: Vuole girare, vuole correre, porca miseria. Dove ci avrai da andare? Ma vai piano, Loris. Ma anche perché ti dico questa cosa e poi ti faccio dare la risposta corretta e lo dico anche agli altri papà che si avvicinassero al mondo delle moto, ci mancherebbe, i nostri figli devono poi seguire le loro passioni, così mi hanno detto. Però la prima volta che sono andato in pista ho avuto il coraggio di dire, c'era proprio la Lucre, vai piano Loris, e la Lucre mi ha allontanato, ha detto non venire più, Vale.
1: Infatti andrò a trovarla breve la Lucrezia.
0: Dai che vengo anch'io un giorno di questi, gliel'ho promesso, saranno 6 anni, ma vengo, Lu, te l'ho promesso che vengo a trovarti lì al Persico, che è vicino Ferrara, giusto?
1: Esatto, Porto Maggiore.
0: Porto Maggiore, non mi veniva, ok. Allora, senti, mi dai un numero per favore, che me lo devo giocare all'otto. Qual era il numero di amici che vanno a picnic stamattina?
1: 2.
0: 2, raga. Ma certo che sì, una coppia esce per un picnic, poi non importa il resto. Sei pronto? Che poi facciamo ascoltare alla Valentina come lo zio Walter e soprattutto Nicodemo hanno fatto gne gne. 1, 2, 3, vai! Gne gne gne gne gne gne gne gne ah, che meraviglia! Ti faccio arrivare la lampada del morning show di M2O creata dai ragazzi di Insulti Luminosi. Ha qualche gara la Vale da fare?
1: Oggi stasera va in pista a fare le prove.
0: Ok, lo so che io purtroppo, no, per fortuna, ci mancherebbe, domani non ci sono. Per fortuna per me così non devo essere in ansia, ma settimana l'altra si torna di nuovo in pista. Funziona così, i nostri weekend sono così. O si va in giro per le piazze, per gli eventi, o si va in pista a vedere i nostri figli. Funziona così.
1: I nostri weekend sono in pista o dai cavalli, perché abbiamo anche
0: pure
1: una pedra, pure sangue, allora.
0: Però tu esageri, Nicodemo, tu non ti fai mancare proprio nulla. Ti voglio bene, un abbraccio, un bacio da Vale. Ciao Nico.
1: Va bene, ciao.
0: Caro.

0: guardare, di ascoltare, di vedere per la prima volta. 342-6543210, inizia l'ora bella.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Signori, signore!
6: Sull'app, canale 715. Digitale.
0: Ho tanta voglia di un viaggio. Viaggio di tornare a quando, di andare, di ascoltare. Ho tanta voglia del morning show. È l'ora,
7: questa è l'ora bella.
0: Diglielo,
7: è bella,
0: è bellissima.

0: canzone d'amore vera questa.
1: Amore, amore,
0: amore, amore, amore, amore meraviglioso, ragazzi. Anigia Lova. Che altri se non il programma, il morning show di M2O, quello di tutte le mattine dalle

0: bella. Anzi, cominciandola così, è bellissima.
1: Auguri augurissimi. Bella assai, bella assai, bella assai. M2O.
0: Allora, auguri augurissimi. Intanto voi tirate fuori il vostro nome e la città con la frase Walter. Ho tanta voglia di boom, viaggio, di assaggiare, di tornare a quando, di andare, di ascoltare, di vedere. 342-6543210. Tra poco vi prendo per mano. Qui entro quest'ora vi regalerò anche i gadgets di M2O nel gioco che si chiama Play With Us. Però intanto siete arrivati qui e sapete che sbrighiamo una pratica solo dal lunedì al venerdì. Auguri augurissimi, mandate una mail ormai e prenotatevi per lunedì, per martedì, insomma per i prossimi giorni, da lunedì in poi. Auguri augurissimi @m2o.it. Mi date nome, città e telefono e io provo a chiamare se posso. Sono volati 15 anni, cara mia e caro mio, Veronica ed Emanuele, da quando ci siamo promessi sposi, no? Come Manzoni. Era una giornata calda dei primi giorni di ottobre. Faceva caldo, raga. L'autunno iniziava lentamente a tinteggiare i suoi colori. È arrivato Manzoni, lo vedi che... Dopo 15 anni, ed è questa la parte migliore, ti sceglierei ancora, lo rifarei altre mille volte. Veronica ed Emanuele da Costa Masnaga, auguri a tutti e due. Siete una meraviglia. Walter, mi chiamo Francesco e ascolto M2O da 4 anni, l'ascoltiamo anche al lavoro. Domani, oggi, cioè, ho tanta voglia di festeggiare il mio papà Ilario. Ilario, io avrei voluto sentirla. Compie 80 anni oggi, ma ne dimostra molti di meno, anche perché ama talmente viaggiare. Io lo adoro e per quello avrei voluto sentirlo. E quest'estate ha deciso di andare a trovare dei conoscenti a Miami. E pare abbia detto a Francesco, al figlio, senti, fra una settimana vado a Miami. È meraviglioso. Walter, mi chiamo Giorgio da Montalto di Castro, ho iniziato ad ascoltarti 3 anni fa e poi non hai più smesso, grazie amico mio. La mia compagna Laura e mio figlio Marco ti ascoltavano andando all'asilo, non ho più smesso di far parte della famiglia. Marco, che oggi compie 6 anni, ogni volta che accendiamo la radio chiede se c'è Walter Pizzulli e sono sicuro che sarebbe felicissimo di ricevere i tuoi auguri. Marco, ti voglio bene e ti faccio un mondo di auguri. Mi fai quel numero? Ah, io cerco di non scontentare nessuno. Tu pensa che ne dovrei fare uno solo, però come fai a non leggere gli altri? No, cioè, non dormo la notte poi io. Vado da Rosa. Rosa!
2: Dante!
0: Rosa da Roma! Victoria, buongiorno! Come stai?
3: Io voglio tanto abbracciare.
0: Amore mio, anch'io ti voglio abbracciare. Tu sei un po' lontana da me, sei a Roma, ma ti prometto che prima o poi faccio un evento. Organizziamo un evento lì nella città o lì vicino e facciamo in modo che ci possiamo incontrare. E facciamo in modo che ci possiamo incontrare. Rosa, ma che meraviglia hai in casa? 5 anni oggi.
2: Sì.
0: Che meraviglia. Sei meravigliosa, Vittoria. Si sente già, è una fortuna averti davvero in famiglia ed è una fortuna anche per i tuoi. Walter, è proprio lei che ci tiene a mandarti gli auguri per il tuo compleanno perché dice che tu li fai a tutti, ma nessuno chiama te. Vabbè, ma io adesso però così mi emoziono. E infatti ti ha mandato un video dolcissimo che hai anche ripostato sui tuoi social e me lo ricordo molto bene. Per lei e per tutti noi, mamma Rosa, papà Pasquale e fratellino Alessandro, sei davvero famiglia. Ma voi siete
2: famiglia.
0: Siete famiglia. Senti, io mi sono abbastanza emozionato, Vittoria. Sappi solo che ti voglio bene e che spero di incontrarti presto, va bene?
3: Anche io!
0: Un bacio grande, ciao Vicky!
2: Ciao Vicky!
0: Ciao Rosa, ciao amori, ciao!
1: Auguri augurissimi!

0: titolo della canzone, le 8:16 della mattina. Buongiorno, sono Walter Pizzulli. Perché uno lo dice? Perché Francesco è un nuovo. Franci, ciao! Franci, siamo messi così, esattamente così. Avete appena ascoltato anche una telefonata meravigliosa proprio di una nostra piccola amica. Lo sapete che siamo il programma tra i più ascoltati dai bambini, perché noi siamo
1: la famiglia.
0: Ma è quello, quindi Vicky, ti voglio un gran bene. Grande suggerimento quello arrivato proprio da Rosa questa mattina, che è la mamma, di contattarla, di chiamarla, anche per far sentire più vicini a noi un po' tutti i membri della famiglia. Allora, siete arrivati ora? Beh, è a posto, perché questa è l'ora bella, non è che...
1: Questa è l'ora bella!
2: Com'è? È bella!
0: È bella, è bellissima! Allora, in quest'ora bella, liberate una voglia matta, dicevamo questa mattina, ho tanta voglia di... Buttatevi sulla prima cosa che vi viene in mente, cioè uno vi chiedesse, e io ve lo chiedo stamattina, quale sia la prima voglia che ti viene in mente, quale potrebbe essere? Quella di tornare indietro, di arrivare dove, di ritrovare dove, ritrovare chi, oppure di tornare a quando, andare, ascoltare, vedere... 342-654-3210. Come dite, è difficile il numero perché siete nuovi? Beh, 342, il prefisso è il numero, è un countdown, dal numero 6 allo 0. E voilà, sei qua con
3: ciao,
0: me.
3: Ciao Valterino, ciao. Buongiorno.
0: Ciao.
3: Io ho tanta voglia di tornare indietro di qualche anno fa, quando con la mia mamma e il mio papà sentivamo tutti insieme una bellissima canzone, esatto, di Phil Collins.
0: Sì, perché poi tante cose, anche nei momenti di nostalgia, sono legate ad una canzone. È sempre così, c'è quella canzone che ti ricorda quel momento.
3: Another Day in Paradise.
0: Madonna, ce l'ho, lo sai.
3: E niente, momento nostalgia.
0: Ti capisco, ti capisco.
3: Laura,
0: pezzettino, dai. Ciao Lauretta, ciao. Oh, Think Twice. Questa è una delle mie favorite, mamma. Questa alle 7 di sera, quando non c'è nessuno in casa, la canto da solo, guarda che bello.

0: bene, ho tanta voglia di Pierpaolo.
1: Valterino, ho tanta voglia di rivedere la mia Lazio in trasferta. Ecco. Pierpaolo da Trieste.
0: Ah, tu vivi a Trieste? Dai, oh, domani sera ci vediamo a Trieste. Mi raccomando, sarò lì. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Domani sera M2 Night ci sarà Albertino, Fargetta, Shorty e ci sarò anch'io. Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia ma pure della notte. Io salirò sul palco intorno alle 23. Quindi arrivate prima, ci festeggiamo tutta la giornata dalla Barcolana, dall'inizio alla fine, con tutti gli amici della famiglia,
2: la famiglia
0: di Trieste.
2: Buongiorno, sì. Walter. Io vorrei tornare ai tempi in cui ero ragazza, io, che non c'erano i telefonini, in cui si stava nelle piazze a chiacchierare, c'era quel bel chiacchiericcio giovane di tanti ragazzi.
0: Ma che sai che tanti mi fanno notare, Steffi, questa cosa qui? Ho ascoltato tutto il tuo audio ed hai ragione su

0: adesso è più complicato, capito? Cioè riuscire a ritrovarsi, a darsi un appuntamento. Perché quando fanno per esempio i gruppi su WhatsApp, una di queste mattine dedichiamo un po' di tempo anche a questo, ma è difficile metterli insieme, perché quello non c'è, quell'altro non vuole, quello sa da fare.
1: Ma Walter, quella canzone di Frankie Knuckles
0: l'ho messa.
1: Non puoi immaginare che salto indietro sei riuscito a farmi fare.
0: Davvero, sono contento, Sonia, a te e a tutti gli altri.
2: Ma dato che siamo una famiglia, a Natale dove si va a mangiare?
0: Ma guarda, organizzate, perché devo fare sempre tutto io, eh? Siamo una famiglia, voi organizzate, io vi vengo a trovare senza impegno, stiamo insieme vigilia e anche la giornata proprio della
3: famiglia.
0: People of the Power, Blisting nel Morning Show.

0: Beh,
1: devi farlo tre volte, ora se, capito?
0: People have the power, pensa che l'abbiamo citata stamattina, incredibile.
2: Perché nulla è come sembra.
0: Wasting people have the power, ho tanta voglia di... E questa è la puntata dedicata a voi.
3: Altenino, non ho capito se è a casa mia domenica per la Marcolana. Scusami, ultimamente sono un po' assente, non
0: no,
3: ho capito.
0: Allora la Marcolana c'è, è vero, domenica, ma io in realtà sono con Albertino, Fargetta e Shorty domani sera. Sabato sera ci vediamo lì, ok? Mi raccomando, Franci, fatti riconoscere. Fai tanto chiasso. Allora, ho tanta voglia di...
4: Ciao Walter. Ciao. Io voglio tornare negli anni 90. Beppe Signori e la curva che canta. Con il petrolio a 0,90 si prende un aereo e si va a Birmingham.
0: Senti, ma

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia di

0: masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
1: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Sostituiscio!
18: Leo, si dice sostituiscilo.
17: Sostituiscio!
19: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.

0: Walter.
1: Sono qua.
0: Ehi, Walter.
1: Sono qua, avevo detto di aspettarmi con in mano un disco, sarei tornato quello di Matrix e voglio tornare negli anni 90. Buongiorno, miei cari vicini appena arrivati. Adesso.
2: Buongiorno.

0: 3332O, così si chiama il programma. Nel caso aveste deciso di stare con noi, fatemi sapere qual è la radio che state per mollare. Uno si deve decidere. Cioè, arriva qua magari ingolosito da qualcuno della famiglia che dice: ascolta la mattina il morning show di M2O. Poi però devono decidere. Fatemi sapere se avete deciso. Ti devi decidere, come diceva quella canzone. Poi questa è la giornata in cui vi va di lusso se cominciate ad ascoltarci. Nella prossima mezz'ora vi regalerò i gadgets di M2O nel Play With Us. E prima ancora però c'è la forza di poter dire a quest'ora: Walter, ma sai che ho tanta voglia di...
1: Ciao Walter, io anche questa mattina ho voglia di cantare, quindi io canto.
0: Brava!
1: Non son capace, canto.
0: Guarda,
1: ciao
0: ma
1: a tutti.
0: Tesoro, Lua, chi ti dovesse dire: guarda che sei stonato, tu devi rispondere: beh,
2: e chi se ne frega.
0: Capito? Cioè dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Joe, ciao
3: Valterino, io ho tanta voglia di rimanere a letto a dormire oggi, vale lo stesso?
0: Vale tutto.
3: Scegli tu per me, un
0: faccio
3: bacio,
0: io. Ciao, ciao, ciao.
4: Riccardo dalla Valle d'Aosta.
0: Ciao Riccardo dalla Valle d'Aosta, già piccolini ma con le idee precise.
4: E io vorrei che la scuola finisse. Ciao.
0: No dai, che a scuola sì, adesso come faccio a fargliela piacere? Non è che se non gli piace. Ma poi a chi è che piace la scuola? Si imparano tante cose a scuola, e questo, piccolo Ricky, bisogna assolutamente andarci, capito? Perché altrimenti poi si diventa come tanti sui social network che scrivono, non tutti, alcuni che scrivono delle robe ignoranti. Invece noi dobbiamo avere una cultura, qualunque cosa noi si abbia intenzione di fare. Vedi, io per esempio sono un mancato commercialista, ma vedi che faccio la radio. Però tutto serve, bisogna studiare per allenare la mente, ok? Spero di averti convinto un po'.
5: Buongiorno a tutti, sono Arthur da Roma e io ho tanta voglia di andare in vacanza e dormire.
0: Allora,
6: ciao Walter, Rosa da Foggia.
0: Ciao Rosa.
6: Io invece
0: ciao.
6: Vorrei tornare indietro a quel Sanremo quando vinse Luis Miguel, mamma,
0: no,
6: che buono.
0: Cos'era roba?
6: Noi ragazzi di oggi, noi.
0: Mi piace come lo dici, perché anche lui non è che dicesse all'epoca ragazzi di oggi, essendo spagnolo, diceva ragazzi di oggi, noi.
6: Con tutto il mondo davanti a noi.
0: Peraltro, canzone scritta proprio dal grandissimo Toto Cutugno. Ce l'ho. Toto l'aveva scritta questa, eh. Era l'82, può essere. Oggi noi. 85.
7: Coloriamo questa città.
0: Dai, coloriamo.
7: Poi vedrai che ti piacerà.
0: Come ha detto Rosa da Foggia, anzi Rosa da Foggia, che buono che...
7: Siamo noi.
0: Ciao Rosa.
7: Siamo i ragazzi di oggi, noi.
0: Io posso scherzare essendo di origine pugliese. Voi no,
7: dici
0: non
7: che tu
0: voi non potete.
7: Insieme si può cantare.
0: Devi venire con noi. Capito, siamo il morning show di M2O. Noi, Raffa.
8: Ciao Walter, io ho tanta voglia.

0: avete sentito questo amico expat dalla Germania che è di origini toscane. Sai quanti messaggi ti sono arrivati a te e a tutti quelli che si trovano anche dall'altra parte del mondo, quindi anche più lontano rispetto a te, ma anche in Germania, semplicemente che si sono trasferiti. Walter, un abbraccio al toscano che abita in Germania, un saluto dalla Toscana, da Calcinaia, paese vicino all'Imsonia. Silvia, Silvia, se ci rivediamo a Viareggio, sì, sarò lì, ma è lunga ancora perché sarò a Capodanno a festeggiare con voi all'Hotel Esplanade. Ci vedremo lì, hanno organizzato un evento e starò con voi tutta la sera, quindi ci vediamo là, ma poi vi racconto.
1: Walter, buongiorno. A me piacerebbe tanto ritornare con la mia ex.
0: Attenzione ragazzi, potete dare una mano a sto ragazzo qui? Lui, aspetta, te lo faccio risentire, guarda.
1: Walter, buongiorno. A me piacerebbe tanto ritornare con la mia ex.
0: E uno dice, vabbè, torna, ci chiamala, vedi se si può sistemare.
1: Ma... però ormai sto con un'altra da 4 anni, è un po' un casino. Sarebbe un sogno.
0: Allora, qua bisogna sapere A, se la tua ex abbia mai pensato per un attimo di ritornare con te. Questa, come è andata non lo sappiamo. B, bisogna capire anche esattamente come stanno le cose con quella attuale. C, non ti dimenticare che sei anche questa attuale. Ma tu ci hai mai provato a parlare? Ma poi non capisco perché. Cioè, poi sembra tutto semplice, ma io non dirò nulla perché c'è la famiglia.
2: La famiglia.
0: Un quarto d'ora, se volete, possiamo dargli un consiglio. Deve tornare oppure no? O lasciamo stare le cose come stanno? Come on!

0: ragazzi.
1: Ma perché ci siamo infilati in questo cul-de-sac? Madonna, con danzeteria alle 8.41 della mattina. Sì, se vi siete persi un pezzettino del programma di oggi lo potete recuperare. Non tutti, l'attuale ragazza in carica di sto ragazzo qua, che per comodità, non dico nessun nome perché non si sa mai. E in realtà gli ho cambiato la voce pure, capito? E l'ho messo di schiena. Sto ragazzo qua dice che pensa alla ex e quindi è complicato stare con un altro. Ma tutti ti danno un consiglio.
2: Augurati che la ragazza attuale non abbia sentito il messaggio su M2O, se no ti ritrovi con due ex, non
1: è vero, con due. Paolo!
3: Cavoli, come deve essere brutto stare con una ragazza e pensare all'altra.
1: Oh mamma, ragazzi, sì. Che avete stamattina?
3: Ti sono vicino, fratello.
1: Ma no, ma perché vuoi dire che anche tu...
4: Ciao Walter, no, Gabri da Modena. Ma la domanda rifiuta al ragazzo con la fidanzata che vuole cambiarla è questa.
1: Ma tutti se la stanno facendo,
4: Ma se quella attuale sta ascoltando...
1: No, ma evidentemente lui lo sa che è a lavoro e non sta ascoltando. Ma chiuderei con quello che deve fare l'esagerato. Aspetta.
5: Anche io sono stato lasciato dalla mia ex e per dimenticarla sto andando con quante più ragazze possibili.
1: Ma sta scherzando.
5: Ma adesso ho da dimenticare una decina di ragazze.
1: Ma falla finita, va.

0: Neri, buongiorno.
1: Mirko da Roma.
2: Ma Mirko, pensaci bene prima di dirlo. Prenditi il...
0: Io ho tanta voglia di regalare mia suocera. Accetto offerte.
2: Non facciamo danni.
3: Buona
2: stamattina.
3: Dai, che stamattina famo i danni.

0: famiglia.
1: Arrivo.
2: Sabato 10 ottobre alle 21 durante la Barcolana a Trieste in Piazza Unità d'Italia. M2O Night.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Beamer. Energia positiva.
8: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
9: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
10: Le uova naturelle.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Bollettino Deghiversario numero 2.
13: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
14: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
15: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
16: Expert, gli esperti sempre con voi.
15: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
17: Come mi immagino il Black Friday?
18: Com'è quello di Skoda?
19: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Adesso vado dalle parti di Forlì Cesena. Marco, buongiorno!
1: Ciao, buongiorno!
0: Marco, mi hai colto in castagna, che peraltro si avvicina anche quel periodo lì, perché tu mi hai mandato un messaggio, volevo farlo ascoltare anche al resto del mondo, io sono andato alla ricerca del posto della location.
2: Lei with us, Marco e Katy da Frampula.
0: Ma cos'è Frampula? E tu mi hai spiegato cos'è?
1: È Fornipopoli, una provincia di Forlì.
0: E me l'hai detto però in slang, in dialetto vostro, vero?
1: Sì.
0: Allora, tu sei con Katy, è piccola Katy, come dicevano i Pooh, con una T soltanto, o è grande? È moglie,
1: no,
0: o è figlia?
1: No, è grande e comanda.
0: E com'è, ragazzo mio? Benvenuto nel club. Ma perché avevi qualche dubbio? Cioè, decide lei anche la radio da ascoltarsi?
1: No, quella sempre io, per fortuna.
0: E lei ci sta, le piace?
1: Sì, l'ascolto sempre.
0: E lo vedi che siamo d'accordo su tutto e con tutti. Senti, allora Marco, cos'è che stavate facendo? Perché siete insieme? Cioè, con te, Katy, ora, in questo istante?
1: Abbiamo portato nostro figlio all'asilo, okay. Adesso ci fa la spesa.
0: No, oh, ragazzi, ma non, una domanda che è lecita. Non lavorate?
1: Sì, okay. Lei è insegnante, agli orari, io faccio il pomeriggio.
0: Ecco, benissimo. Quindi avete un po' di tempo per stare insieme?
1: Un minimo.
0: Ragazzi, questo è amore vero.
3: Amore mio.
0: Cosa avete intenzione di fare poi, subito dopo, questo weekend? Avete già organizzato, voi avete la fortuna di vivere in un posto bellissimo. Che si fa in questo fine settimana lì?
1: Ah, sta fine settimana andiamo alla fiera degli animali col piccolino.
0: Me lo sentivo che c'era qualcosa di bello, c'è sempre qualcosa di bello e di buono. State con me tutte le mattine, Marco?
1: Sì.
0: Bene, fermatevi perché tra poco arriva anche Davidino. Io intanto vi faccio i regali. Davide, io faccio i regali, non tu, Ade. Tu dopo li fai. Vi regalo la t-shirt, cappellino, portapass e gli stickers, gli adesivi della radio. Divideteveli bene e datene uno anche al piccolino, va bene?
1: Certamente.
0: Un abbraccio e viva la Romagna e l'Emilia anche. Un bacio.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Sono in ritardo già che deve cominciare. Non dice Franchi Morena?
1: Ma non era Franchino?
0: No, quello era un altro che purtroppo manca, porca miseria.
1: Sì.
0: Quanto è piaciuto stamattina il poropopo? Anche a te ho visto che hai pubblicato.
1: Ma io sono arrivato qui nel corridoio, tranquillo, preparavo, stampavo e sento Walter Pizzulli con la voce di Franchino sotto. Mi sono emozionato.
0: E tu
1: mi
0: sai
1: sono
0: cosa emozionato. Hai detto? Come dicono i bambini, hai detto...
2: Esatto.
0: Oh, buon sabato, domani lo festeggiamo insieme e poi ci vediamo a Trieste.
1: Domani mattina,
0: sì. Poi però a Trieste.
1: Poi parti.
0: E poi parlo. Tutto a posto. C'è Davide, ok.
3: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
4: E a chi produce cose buone?
3: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: In FM Lab su M2O.it.
1: Un Pizzulli che se ne va ma tornerà domani mattina con il morning show di... Dai che venerdì mattina vi voglio belli carichi, eh? Io sono Davide Rizzi, iniziamo subito con i Chemical Brothers.

canzoni più rappresentative rispetto a tutto il repertorio che ci fa sempre ballare tantissimo. Parlo dei Chemical Brothers con Galvanize, appena ascoltata alle 9:05 minuti. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta su M2O ci sono io, sono Davide Rizzi e sapete benissimo

0: questo è il nostro matinè, la nostra festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di andare ad argomentare, a commentare tutti insieme le notizie che troviamo in giro per il mondo. Ma in via del tutto eccezionale, questa mattina vorrei riprendere un discorso molto acceso che abbiamo fatto proprio ieri. Proprio siamo partiti dalla proposta di legge rispetto all'inserimento di un percorso di educazione psicologica nelle scuole 2 ore al mese. Abbiamo parlato dei fondi, abbiamo detto che bisognerebbe insegnare questo, è giusto, è sbagliato, tutto quello che volete. Ma ci siamo lasciati, come vi stavo dicendo, con una grande domanda, forse la domanda delle domande, in che andremo ad approfondire proprio in questa prima ora insieme. La domanda è: l'educazione dei figli spetta ai genitori o agli insegnanti? Ecco, so già che siete pronti a scatenarvi al 342-654-3210. Messaggi che sono già arrivati, prego!
1: Davide, buongiorno! Dai, sprint finale che è venerdì!
0: Dai, che venerdì! Grazie, vai, Daniele!
2: Davide! Ciao. Grande, ben arrivato! Buona giornata!
0: Grazie.
2: Sono appena arrivato da correre 15 km e adesso faccio le pulizie con te!
0: Ma
2: ciao,
0: bravo,
2: Davide!
0: Allora mi sa che tu hai proprio bisogno della musica di M2O che non mancherà mai. Ad ogni modo, ricordatevi anche che il 342-654-3210, sia le nostre coordinate, vi servirà anche da qui a mezzogiorno per giocare con Play With Us. La canzone la sapete, appunto, avete appena giocato con Walter, è quella degli Another Silver Lines, e vi permetterà di vincere gli gadgets di M2O: t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Tra l'altro, lei mi ha scritto su Instagram proprio ieri, sta molto bene anche con la sua nuova canzone, Mischeta.

Fun. Ecco, non è una canzone che si addice al clima che abbiamo questa mattina, ma soprattutto anche al divertimento che arriverà questo weekend, visto che sono tante le attività che ci vedono impegnati su ogni fronte. Domenica c'è anche M2O Morning Club, avete preso il vostro biglietto gratuito. Ecco, volete sapere anche chi suona tra l'altro questa domenica? David Morales, e non ho detto proprio uno a caso. Maggiori informazioni m2o.it. ci vediamo domenica mattina alla Fabbrica del Vapore per fare colazione e ballare tutti insieme. Ad ogni modo, alle 9-12 minuti io faccio già fatica a stare dietro alla quantità impressionante di messaggi che state inviando al 342-654-3210. Vi sarò sempre grato, perché è così che si crea appunto il nostro dibattito sulla domanda delle domande. Ci stiamo interrogando, e ne parleremo in questa prima ora, sull'educazione dei figli. Spetta ai genitori e agli insegnanti, e essa ad entrambi in che modo, in che ambito? Tra poco ne parleremo. Intanto, notizia da Sesta Pagina. Per chi non l'avesse ancora capito, nel 2027 si va ad elezioni, ma ci sarà una grande novità: arriverà la tessera elettorale digitale sullo smartphone.

venerdì mattina, ma non solo parlare del weekend, perché il venerdì c'è sempre tantissima musica nuova ed è tornato un nostro amico. Lui arriva da Dresda, il nostro amico Tino, Purple Disco Machine, insieme a Mick, insieme per questo M2 Hot, Test My Luck. D'altra parte noi lo conosciamo bene, Purple Disco Machine, perché ormai è

Elia, sei sempre il solito, ma certo che si può fare. Non saremo noi a giudicare ovviamente le tue scelte quotidiane rispetto alla colazione della domenica, ma stavamo facendo le notizie da sesta pagina, perché un'altra molto interessante, oltre alla tessera elettorale digitale che arriverà sullo smartphone in occasione delle elezioni del 2027, un'altra notizia arriva dalla maratona di Berlino, perché un influencer cinese, tale signora trentenne Yuan San, è stata squalificata dalla maratona di Berlino dopo essere stata fotografata in sella ad una bici durante la gara. Aveva barato per circa 5 km, ma ora vorrei dire, amica mia, potevi anche rallentare, perché devi prendere la bicicletta se poi fai anche l'influencer di running? Mi sembra veramente una roba assurda.

0: capisco una parola, ma è bellissima questa canzone. Maladie sarà un po' il mio feticcio, il mio crucio rispetto alla musica francese, che trovo sempre elegantissima in ogni genere. 9:20. Ieri ci eravamo lasciati con una domanda: l'educazione spetta ai genitori o agli insegnanti? Questa è la grande domanda di collaborazione tra famiglia e scuola. Perché siete un po' troppo perentori, secondo me. No, l'educazione spetta solo e solamente ai genitori. Non è esattamente così, ma ne parliamo tra pochissimo anche con i vostri commenti.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io, anche.
10: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
18: E a chi produce cose buone?
17: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Canzone Best Passwords alle 9:30. Siete scatenatissimi questa mattina al 342-654-3210. Visto che ci siamo lasciati con una domanda già ieri, l'educazione dei figli spetta ai genitori oppure agli insegnanti a scuola? Partiamo da un messaggio di Antonio, prego.
1: Ciao Davide, buongiorno. Ciao. Antonio da Savigliano.
0: Ciao.
1: Secondo me l'educazione dei figli spetta solamente ai
0: solamente?
1: Genitori. E gli insegnanti non devono prendersi okay. responsabilità che nessuno gli ha chiesto di prendersi.
0: Ma come no?
1: A ciascuno il suo ruolo.
0: Ma in che senso? Cioè, quindi l'insegnante, il professore deve essere semplicemente relegato all'insegnamento della storia, della geografia, della letteratura e tutto quanto? Io non sono per niente d'accordo, anche perché proprio la scuola, l'ambito scolastico, è il primo mondo in cui si può convivere e imparare nel vivere sociale, l'educazione sociale, l'accoglienza, il rispetto, insomma, tante questioni che adesso andremo a raccontare. Intanto però non può mancare la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 94, ma prima meteo e aggiornamenti dalla redazione. M2O
2: DJ Station. Buongiorno dalla redazione. Il 3 dicembre la fucilazione di Nidal Malik Hazan, l'ex maggiore dell'esercito americano, autore della strage avvenuta nel 2009 a Fort Hood in Texas, sarà trasmessa in diretta streaming. Lo ha annunciato il Pentagono spiegando che il condannato affronterà un plotone di esecuzione composto da soldati. Le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azione, ha dichiarato il segretario alla difesa americano Hegseth. Disagi in vista oggi a Milano per uno sciopero dei dipendenti ATM proclamato dai sindacati autonomi Cobas e Confial. I mezzi pubblici non saranno garantiti fino alle 15 e dopo le 18. Siamo allo sport, il calcio. Dopo la pausa per la nazionale mai così lunga, domani torna la Serie A con le prime partite della sesta giornata. Si parte alle 15 con Genoa-Fiorentina, alle 18 la capolista Inter ospiterà il Parma, alle 20:45 sarà il turno di Napoli-Frosinone. Il match clou che promette spettacolo è quello di domenica a mezzogiorno con la Roma, anche lei capolista, che farà visita al sorprendente Como. La Lazio, anche lei a quota 13 punti proprio come Inter e Roma, sarà invece di scena domenica alle 15 all'Olimpico contro il Monza. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata sono previsti acquazzoni al nord sulle regioni centrali tirreniche in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. Nel pomeriggio dunque maltempo al sud, venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato, calo termico. Le notizie di ilmeteo.it tornano tra poco. This is M2O. M2O.

0: veniva raccontato e messo in musica nel 1994. Questo progetto tutto made in Italy dai Typical insieme a Josh Illusion. Questa è la canzone che avete ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. Premesso, apro piccola parentesi, sono rimasto anch'io sconvolto dalle notizie della nostra redazione che sembravano quasi una puntata di Black Mirror. Sicuramente ne parleremo anche la prossima settimana rispetto a questa diffusione streaming che accadrà negli Stati Uniti, perché mi ha lasciato abbastanza perplesso. Ma facciamo ordine, torniamo all'argomento che stavamo affrontando rispetto al compito educativo dei genitori e degli insegnanti. Dibattito aperto al 342-654-3210. Federica, prego.
1: In base a quello che ha detto l'ascoltatore prima, solo i genitori?
0: Sì.
1: Se i genitori facessero bene il loro lavoro,

0: Sicuramente la scuola non dovrebbe intervenire, certo. Ma molto spesso è la scuola che interviene dove c'è una mancanza dei genitori, certo. Quindi attenzione a dire che l'educazione spetta solo ai genitori.
1: Esatto,
0: ciao.
1: È un lavoro di squadra in generale.

0: mentre l'educazione è anche tanto altro, no? Come certo, appunto quello che si impara a scuola.
1: Non a caso, infatti, dal 2007 in poi ogni scuola è tenuta a far firmare ai genitori un patto educativo.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. Medioworld.
15: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
17: E di interessi?
18: Zero.
17: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero, la prendo.
19: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
19: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Sostituiscio!
22: Leo, si dice sostituiscilo!
21: Sostituiscio!
23: Leo ha ragione!
24: Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso.

0: originale dei Backstreet Boys, la ricordiamo tutti. Qui però SDJM con Connor Minor. That Way è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O. 9:41. Davide!
1: Ciao Davide, sempre Davide. Ciao. Aggiungerei anche che spesso si confonde l'educazione come solo insegnare a sapersi comportare.

0: clamorosa questa, Roger Sanchez, Oliver Eltens, Another Chance. L'avete ascoltata su M2O, molto emozionante anche. Dai, c'è un grandissimo dibattito al 342-654-310 e questo è molto bello perché quando si parla di metodo educativo ed educazione dei figli, che sia dei genitori, che sia degli insegnanti, che sia di entrambi, ci sentiamo tutti coinvolti perché stiamo parlando dei cittadini del domani già presenti oggi. Partiamo sempre da voi, anche da un insegnante. Prego, prof!
1: Esattamente, patto educativo di corresponsabilità.
0: Esatto.
1: Insegno alle superiori da tanti anni e purtroppo quello che noto è che i ragazzi di oggi emulano i modelli che hanno sicuramente prima in casa, ma poi anche all'esterno. Quindi comportamenti che non vedono sui social. L'emulazione alla base di tutto, purtroppo.
0: L'emulazione, ebbene sì, bisogna dare dei modelli positivi, su questo siamo tutti d'accordo. Però tornando proprio a livello pratico, come piace sempre fare a me anche da giurista quale sono, possiamo dire che c'è addirittura un articolo della nostra Costituzione che specifica proprio questo metodo e questo dovere educativo. L'articolo 30 infatti sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, e fin qui poco ci piove. Poi però ci si scontra anche con un fatto reale, perché più o meno dai 3 ai 19 anni giù di lì, insomma, la maggior parte dei ragazzi passa gran parte della propria giornata a scuola, motivo per cui dal 2007 ogni scuola è tenuta a far firmare ai genitori il patto educativo di corresponsabilità, così come raccontava anche la nostra prof. Ed è un documento che spiega un po' quali sono gli obiettivi extrascolastici, quindi costruire un senso critico, una coscienza sociale, un rispetto collettivo, che sono tutti grandissimi principi che arrivano anche e soprattutto dalla scuola.
2: M2O, più musica.
3: I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but there was something to do.

0: ogni sua produzione musicale c'è sempre quel tocco, quel sound made in Korea. D'altra parte stiamo parlando di una grande come Peggy Gou e Ayra Starr con la loro canzone Woman, appena ascoltata su M2O, dove c'è un grandissimo dibattito aperto al 342-654-3210. Metodo educativo? Da che parte? Dai genitori, dagli insegnanti, professori? Insomma, sono tante le opinioni, ovviamente ne stiamo parlando così un po' tutti insieme, ma è interessante quello che dice anche Simone, prego.
1: Per una buona parte della loro vita i ragazzi passano più tempo a scuola che in altri posti, quindi sicuramente gli insegnanti hanno anche il loro ruolo per abituare le persone a stare all'interno della società. Non per niente in alcuni casi vengono chiamati educatori,
0: esatto,
1: non solo insegnanti.
0: E infatti è proprio questo anche il riferimento al cosiddetto patto educativo di corresponsabilità che dal 2007 viene firmato appunto tra le scuole e anche i genitori. Ora il punto è molto semplice, forse una risposta un po' democristiana se volessimo magari fare un riferimento della storia politica del nostro paese. È proprio che l'educazione dei figli spetta ad entrambi, sembra una grande banalità ma in realtà è proprio questo il punto. Un po' la scuola e un po' i genitori. Il problema è stabilire dove finisce il compito dell'uno e dove comincia quello dell'altra, perché quando tocchiamo materie come quelle che abbiamo raccontato ieri sulla proposta di legge dell'educazione psicologica, quanto se ne parla tantissimo e ci vorrebbe sempre di più un'educazione psicosessuale, affettiva, insomma chiamatela come volete, sono tantissime le persone che vorrebbero che fosse reintrodotta in maniera obbligatoria a scuola. Si parla di percentuali intorno al 90%, speriamo che prendano provvedimenti in questo senso, perché in quel caso lì servono proprio degli esperti per educare i nostri

0: Questa è la canzone che avete appena ascoltato su M2O. Lo so, c'è il dibattito aperto, ma non può mancare l'appuntamento con il nostro M2 Hit. Arriva subito!
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: M2O Cinema.
5: Zero 01 Distribution presenta.
6: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
5: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
5: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
4: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Canale 715 Digitale Terrestre.
0: Venerdì 9 ottobre 2026, le ore 10:01 su M2O. Esatto, risposta giusta. State ascoltando M2O. Ma ora siete pronti a cantare con il nostro M2 Hit?
4: M2O.
10: Più musica.
4: M2O. M2 Hit. M2O.

M2Hit, tutto il meglio della musica made in Italy ma in versione remix, che trovate a spot qui da noi durante le nostre dirette. 10:05 minuti per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi e provo a gestire la quantità impressionante di messaggi che avete inviato generosamente, come sempre vi ringrazio, al 342-654-3210. Visto che stiamo parlando di metodo educativo, di compito educativo, sei dei genitori o degli insegnanti. Ecco, abbiamo dato una risposta molto di buon senso, molto democristiana, che spetta ad entrambi. L'importante è capire un po' i limiti ed è interessantissimo quello che ci racconta un nostro ascoltatore, Daniele, che scrive: è ora che i genitori tornino a fare i genitori e non solo i fratelli, sorelle maggiori, gli amici e tutto quanto. Loro sono i genitori. È arrivato il momento di riprendere ad insegnare, a crescere i nostri ragazzi di concerto e con l'ausilio della scuola e dei professori specializzati, senza però demandare a terzi i fondamentali dei valori che vogliamo trasmettergli come famiglia. È ora che i genitori tornino a sfogliare qualche saggio importante che racconta continua ai propri figli due fiabe di rodare alla vecchia maniera, senza parcheggiarli davanti a qualsivoglia device attraverso la quale l'intelligenza artificiale sta facendo tabula rasa. Daniele, che dire, hai praticamente sostituito e detto le stesse parole di Crepè, che dice: il genitore deve essere genitore, non deve fare

0: bella in ogni occasione e anche in questa versione con Fisher. Parlo della canzone di Gautier, qui però ho sentito la Somebody, ovviamente andando a riprendere l'originale del 2011. Tanto di Gautier, che fine ha fatto? Lui, mega artista, cantautore di Bruges lì in Belgio, molto interessante, che adesso un po' perso di vista, ma andremo a recuperarlo. 10 e 12 minuti in questo momento, ancora grande dibattito aperto al 342-654-3210. State ascoltando M2O, io sono Davide Rizzi, ma la questione educativa tiene banco. Elisa scrive: io da mamma mi sento di dire grazie a quei professori che hanno ancora voglia di parlare e istruire i nostri figli. È inutile dire che sono ragazzi. Mia figlia, in seconda superiore, è una bambina in un corpo da donna e non hanno ancora bene le idee chiare sulla vita. E l'insegnante è giusto che li corregga o li riprenda se sbagliano, e da mamma non mi dà fastidio. Anzi, grazie, perché se non sono presente io, genitore, loro ci sono sempre. E ancora Laura, prego.
1: Purtroppo siamo un popolo di bigotti lamentoni.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda l'ambito sesso affettivo, io sono assolutamente d'accordo sull'insegnamento sia scolastico sia delle famiglie, anche perché noi non siamo degli esperti e, come si può ben vedere, molto spesso gli insegnamenti da parte dei genitori non sono sempre corretti, mentre se viene spiegato da personale formato, che può essere ad esempio uno psicologo, uno sessuologo, ben venga. Parlo sia da mamma sia da ex educatrice.
0: Grazie Laura della tua testimonianza e del tuo messaggio. Ora per tutti un po' di musica nuova.
2: M2 Hot. Le hits di domani. The hits of tomorrow.

carina, leggera, proprio giusta per questo periodo, Take Me Higher, il titolo dell'M28, novità di Valterino e Danny Losito, appena ascoltata alle 10:16 minuti. Da ancora una battuta rispetto alla questione educativa. Giovanni scrive: secondo me i genitori devono educare i propri figli a non attaccare le maestre o i professori se tornano a casa e dicono che sono stati rimproverati. Non si può sentire che un genitore difenda a spada tratta tutte le magagne che fanno i propri figli, invece di dire domani ci vado io dai tuoi professori, ma invece dobbiamo chiedere che cosa hai fatto. Allora, praticamente Giovanni vuole andare a specificare che sempre di più oggi i genitori magari prendono le difese dei figli senza riconoscere un'autorevolezza e un'autorità ovviamente ai professori, cosa diversa magari da qualche anno fa. Ecco, anch'io ricordo quando ero ragazzo, ovviamente c'era sempre il professore, quello più bravo, meno bravo, più simpatico, meno simpatico, ma questa è la vita, cioè lo devono capire anche gli studenti, non per forza tutti i professori sono dei santi, sono meravigliosi, dovrai fare i conti anche con quello a cui stai antipatico, non c'è nulla di male, anzi, forse anche questo è un metodo educativo.

0: canzone di Marrakesh Ngwe, si intitola Casini, e anche voi l'avete ascoltata alle 10 e 22 minuti. Venerdì mattina siete su M2O, in diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, ma adesso, come direbbero quelli bravi, voltiamo pagina, andiamo avanti, ma torneremo a parlare di educazione dei figli. Adesso invece vogliamo parlare di amore, come si trova l'amore, l'anima gemella, perché sempre più persone fanno riferimento all'esoterismo o all'astrologia per cercare proprio il proprio amore.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
10: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
13: Fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Come mi immagino il Black Friday?
16: Com'è quello di Skoda? Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: già definire un classico questa canzone. Justin Bieber e la sua Sorry, appena ascoltata alle 10:30 minuti. Siete su M2O e stanno già arrivando tanti messaggi al 342-654-3210 rispetto all'importanza del segno zodiacale, l'importanza di Saturno contro o Urano in trigono con Venere. Ecco, perché dobbiamo parlare di astrologia, che non è di certo uno dei miei argomenti favoriti, anzi, io ho un po' l'idea alla Margherita Hack, ma so solo delle stelle coi puntini, quelli lì sono solo segni medievali, insomma non c'entrano assolutamente niente. Per quanto io sia una persona molto pragmatica e razionale, devo dire però la verità, ci sono tante persone che per trovare l'amore, per trovare l'anima gemella, si affidano a volte all'esoterismo in generale, soprattutto una parte di popolazione che tra poco vi racconterò. Intanto, se anche voi guardate magari la classifica dell'oroscopo per capire se combinerete questo weekend, lo potete raccontare. Nel frattempo abbiamo preparato la musica del passato del nostro M2 Old. Stiamo per andare nel 1994, ma prima meteo e tutti gli aggiornamenti della nostra fantastica redazione. M2O
1: DJ Station. 7 persone sono state arrestate, altre 7 risultano indagate nell'ambito di un'inchiesta contro la pedopornografia online. Le persone finite in manette tra Lombardia e Veneto sono state trovate in possesso di un'ingente quantità di materiale di sfruttamento minorile. Nel blitz sono stati sequestrati oltre 100.000 tra immagini e video e 30 dispositivi informatici. Nonostante le rassicurazioni del presidente americano Donald Trump sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno l'Iran prima delle elezioni di metà mandato, il Pentagono starebbe elaborando nuovi raid contro Teheran. Lo scrive il New York Times, per il quale 3 portaerei saranno presto dispiegati in Medio Oriente e sarebbero allo studio anche piani per colpire depositi di missili e droni e altri obiettivi militari del settore energetico iraniano. Nella notte a Firenze un incendio divampato in un deposito di autolinee toscane ha distrutto 12 autobus, danneggiandone altri 7. A causa del rogo il servizio di trasporto a Firenze oggi potrebbe subire disagi. Disagi anche a Milano per uno sciopero dei dipendenti ATM proclamato dai sindacati autonomi Cobas e Confial. Le linee 1, 2 e 3 del metro sono chiuse. I mezzi pubblici saranno garantiti solo tra le 15 e le 18. Infine il calcio, dopo la pausa per la nazionale mai così lunga, domani torna la Serie A con le prime partite della 6ª giornata. Si parte alle 15 con Genoa a Fiorentina, alle 18 la capolista Inter ospiterà il Parma, alle 20:45 invece sarà il turno di Napoli-Frosinone. Ora il meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel pomeriggio piogge temporali sull'Emilia Romagna e sulle regioni centro-meridionali, lievi disturbi su bassa Lombardia e Triveneto, in serata e nella notte, vortice depressionario al sud, con precipitazioni diffuse possibili anche su Lazio e isole maggiori. Tempo in miglioramento invece sul resto d'Italia. Per il momento è tutto con il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.

0: questa la canzone che avete ascoltato per il nostro M2Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora sempre qui da noi su M2O. E quindi vogliamo entrare in questo tema, secondo me molto spinoso, potrei arrabbiarmi anche, perché per trovare l'anima gemella o l'amore della vostra vita dovete per forza rivolgervi agli astri, alle stelle, alle cartomanti e tutto quanto. D'altra parte però sono tanti messaggi che arrivano in questo senso. Partiamo da Stefano, prego.
1: Buongiorno Davide. Buongiorno. È un argomento interessantissimo dell'astrologia. Io Dici? Infatti non mi piace uscire con i segni di fuoco, sì. Invece mi trovo bene con i pesci, per esempio, col capricorno, non mi trovo granché con lo scorpione. Insomma, sono uno proprio che studia l'astrologia prima di uscire con qualcuno.
0: Guarda,
1: ciao.
0: Stefano, mi dispiace, cioè nel senso, buon per te, non so che cosa dirti da questo punto di vista. Io ti posso dire che se esco con una nuova ragazza, faccio un date e una delle prime 5 domande è che segno sei, per me è già una red flag.

0: Quanto era bella questa canzone di Jolly Ranks, I See You. L'avete appena ascoltata su M2O. Venerdì mattina, Claudio, dimmi.
1: Io sono perfettamente d'accordo con te.
0: Grazie.
1: Quando iniziano a chiedermi di che segno sei, ascendente,
0: vero.
1: Tutte queste cose qui,
0: sì.
1: Per me sono quasi sicuro che andrà a finire malissimo.
0: Una grande red flag. Guarda, anche un bel po' di anni fa mi era capitato, me l'ho lasciato con una mia ragazza e la risposta è stata: beh, per forza, lei era dello Scorpione. Ma in che senso, scusa?
2: Come mi immagino il Black Friday?

0: Com'è quello di Skoda?
1: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
9: La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
10: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
12: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
13: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
14: Anch'io, anche.
12: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
15: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
12: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
18: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

every day. Emmy Duel suona così.

0: coppia insieme a Lick & Lee su M2O con la loro canzone Happiness Is So Sad, appena ascoltata alle 10:49 minuti, dove anche oggi dobbiamo fare la nostra pausa caffè. Una pausa caffè astrologica, ma con tanto di lamentela come sto raccontando io. No, perché sono assurdi i numeri riferiti agli italiani che si rivolgono comunque a qualche pratica un po' esoterica per cercare l'amore, per cercare l'anima gemella. Mai cosa fu più sbagliata, a dimostrarlo c'è anche Maddalena da Venosa che mi scrive: tantissimi anni fa, così per gioco, abbiamo fatto l'affinità. Ci disse che la nostra coppia non avrebbe avuto futuro, io Scorpione e lui Sagittario. Beh, stiamo insieme dal 1998 e sposati da 20 con due figli. Tiè, dice così appunto a tutta l'astrologia. Ora, ovviamente, finché rimane un gioco, una questione ludica, ci mancherebbe, ognuno faccia quello che vuole. Il punto è, ancora citando Margherita Hack, come l'oroscopo possa trovare ancora oggi una rilevanza giornalistica. Questo proprio non me lo spiegherò. Ad ogni modo, quello che colpisce è un dato, è un sondaggio che è stato commissionato da un'app di incontri americani ed è emerso che il 64% della Gen Z, parliamo di due under 25 su 3, insomma sono tantissimi, ha provato almeno una pratica spirituale, almeno magari una lettura delle carte per migliorare la propria vita sentimentale. Ora direte voi: beh certo, sono della Gen Z. No no, cari miei, anche i millennials, i miei, diciamo, colleghi di generazione, arrivano a un onestissimo 51%, quindi non bisogna cantare vittoria troppo presto, e così anche quelli un po' più grandi. Boomer e Gen X invece sembrano immuni, con percentuali che scendono al di sotto del 25%, forse perché a quell'età magari l'amore l'hanno già trovato, o forse ci hanno rinunciato.
1: Più musica.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Momento ludico, momento di gioco, momento di play with us. Per fortuna è arrivato con la canzone nuova degli Another Silver Lines, che è bellissima tra l'altro, è proprio rimane in testa, se hai voglia proprio di far festa, soprattutto perché è weekend, o forse anche perché indica il momento ludico dove vi permette di portarvi a casa i gadgets di M2O. T-shirt, cappellino, porta pass e stickers vanno a
3: Play with us, Giuseppe da Squinzano, Lecce. Rendetemi felice perché oggi sono molto triste.
2: No, Giuseppe, ma che succede? Comunque guarda il lato positivo, hai vinto Play with us.

0: Iva molto sentimentale. Avicii è la voce di Rita Ora con Only Together. Chiudono la seconda ora di diretta insieme su M2O. Ma visto che stiamo parlando di come il 64% della Gen Z si affida all'oroscopo per cercare l'amore, Monica!
1: Buongiorno Davide.
0: Buongiorno.
1: Io sono convinta che ogni segno abbia la sua particolarità.
0: Ma
1: sono altresì convinta che l'affinità sia con la persona, non con il segno.
0: Ma certo, mi sembra la base umana questa, o no?
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 11 ottobre, in console dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
2: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
5: E a chi produce cose buone?
4: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: In FM Lab su M2O.it.
0: Chiara, che ci fai nello studio della diretta di M2O? No, perché i miei colleghi sono sempre i numeri uno, No, perché lei è un po' un'appassionata anche di astrologia. Chissà se anche lei, visto che Gen Z, avrà trovato l'amore guardando l'oroscopo.

0: Dance, ovviamente un grande richiamo a Whitney Houston, ma sono Lumidy e Fatman Scoop. Alle 11.03 minuti l'avete ascoltata su M2O. Tutto questo per dirvi buongiorno, benvenuti ma anche bentornati. In diretta ci sono io, sono Davide Rizzi, questo è il nostro matinè, la nostra festicciola mattutina, dove abbiamo la possibilità di andare ad argomentare e dibattere sulle notizie che troviamo in giro per il mondo. Questione oroscopo per trovare l'amore, ecco, mi trovate totalmente contrario, ma devo dire la verità, tanti pragmatici e tanti scettici mi fanno compagnia al 342-654-3210. Andrea, a te la parola.
1: Ciao, sono Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: Ingegnere.
0: Eccolo, ingegnere.
1: Quindi un po' razionale.
0: Un po',
1: però
0: un
1: nella
0: po'.
1: Vita ho imparato che le risposte
0: sì.
1: arrivano anche da situazioni
0: Ma.
1: Non canoniche.
0: Ma.
1: E quindi l'astrologia.
0: Mi piace che ci sia.
1: E i segni comunque hanno delle caratteristiche.
0: Sì.
1: Girando il mondo, persone dello stesso segno hanno caratteristiche comuni.
0: No.
1: Ciao,
0: guarda,
1: ciao.
0: Ingegnere, ma cosa mi dice? No, guardi, io sono di un'altra scuola. Secondo me si guarda con attenzione, con credibilità l'oroscopo solo quando si vive un momento di difficoltà o di incertezza.

0: Day e la loro Orphans. Questa è la canzone appena ascoltata qui da noi. 342-654-3210. Ma davvero, Gen Z, ma non affidatevi all'oroscopo per cercare l'amore. Veramente sono delle cavolate, per usare un eufemismo. Ivan!
1: L'oroscopo è un po' come quelli che danno i numeri dell'otto.
0: Ma veramente, guarda, li chiuderei, guarda.
1: Siamo talmente tanti sulla terra che qualcuno lo becca.
0: E beh, per forza, i numeri sono quelli alla fine, come dice Ivan. Oppure anche, chi è che abbiamo qui su M2O? Sergio?
2: Dai, Nino, secondo me l'amore come è come il gratta e vinci. Se è destino che lo vinci, quando lo compri vinci, sì. Altrimenti no, è inutile metterli tanto. Quando arriva la tua donna, arriva. Ciao ragazzi, è già Pietra Santa.
0: Sergio, tutto bello, però mi chiamo Davide, non mi chiamo Danilo, cioè almeno questo.

0: Mi piace moltissimo questa canzone, la sto ascoltando tanto questa settimana. M28, Bipolar Sunshine, si intitola Stay, questo M28. Novità delle 11-12 minuti, Daniele, prego.
1: Beppe,
0: ma come?
1: Quando la facciamo la pausa caffè?
0: Guarda Daniele che vengo lì, guarda Daniele che vengo lì e mi arrabbio. No, vabbè, ovviamente scherzo perché mi ha chiamato Danilo, l'altro ascoltatore, però ormai mi avete chiamato in ogni modo possibile e immaginabile, senza contare le volte che Claves, Giorgio, Walter, Albertino, no, la voce inimitabile è lì, Ilario, insomma, mi avete chiamato in ogni modo, Davide, non lo voglio più ripetere, ma ad ogni modo scherzo, mi fa sempre molto sorridere i vostri messaggi al 342-654-3210. Comunque, caro Daniele, la pausa caffè l'abbiamo già fatta. Se tu sei ben attento, visto che ci ascolti sempre qui su M2O, saprai benissimo che la terza ora del venerdì è per noi un venerdì viaggi, quindi quanti in partenza questo weekend valgono anche i viaggi immaginari.

0: un pochito di musica latina per la radio M2O che vedo e la sua graziosa alle 11:18. Dai che è venerdì mattina e stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. Quanti in partenza, quanti hanno già un weekend programmato al 342-654-3210? Allora io devo dire la verità, da viaggiatore quali sono, come amo andare in giro, insomma c'ho ancora un paio di settimane libere e poi ricomincio ad andare in giro per farmi tutti i miei giretti nelle città che amo tanto. Ora però sappiate che ci sono delle buone notizie per quanto riguarda i voli. Dal 2027 cambiano le regole per quanto riguarda la borsa in valigia, i ritardi.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone.
1: Buonissime. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Sostituisco.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituisco.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
7: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
8: Vimar, energia positiva.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura X-Fir?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
17: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
18: Tron. Non ci sono paragoni.
19: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
21: La piadineria.
19: La più buona, perché mia.
20: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
22: Come mi immagino il Black Friday?
23: Com'è quello di Skoda?
24: Il
3: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Qualcuno ha voglia di far festa? Beh, sicuramente Troye Sivan con la sua nuova canzone Party, che ovviamente va ad omaggiare Music di Madonna del 2000. E ancora stiamo facendo il nostro venerdì viaggi. Quanti stanno in partenza, Vittorio?
2: Fine settimana in un borgo storico,
1: sì,
2: nelle colline toscane, con pizza fatta al forno, un forno del 1862.
1: La misera, chissà.
2: Pazzesco.
1: Che bontà allora, una pizza originale. Beh, vogliamo fare il nostro venerdì viaggi perché è finalmente stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la nuova direttiva obbligatoria dall'anno prossimo che cambia le regole e i diritti dei passeggeri in volo. Tra poco vi dico tutto, ora M2 Hold.

dolce profumo di via Massena 2 Milano, vero? Alex Farolfi e il nostro Mario Fargetta, insieme alla cantante americana Maya Days, avevano firmato il progetto The Temperer. Dal 1998 era Feel It. Questa è la canzone del nostro M2 Old, la musica del passato che trovate alla mezza di ogni ora qui da noi su M2O. E quindi cosa cambierà dall'anno prossimo secondo il nuovo regolamento dell'Unione Europea per tutti i voli aerei, per tutti i viaggiatori che sceglieranno di prendere un volo e magari con qualche disguido, magari qualche ritardo, insomma la questione della valigia? Facciamo un po' di chiarezza. Allora partiamo da quello che interessa di più, cioè i bagagli. Una borsa personale potrà essere portata gratis in cabina se non supera i 40x30x15 cm o se entra sotto il sedile. Il trolley nella cappelliera invece rimane a pagamento extra. Però cos'è che cambia? Anche perché adesso è così la regolamentazione. Nella fase di vendita del volo, proprio lì nella fase di prenotazione, la compagnia aerea dovrà

prima opzione la tariffa con il trolley incluso, restando libera di offrire un prezzo più basso per chi viaggia senza. Quindi cambia proprio un diritto, una visualizzazione, una promozione da parte del viaggiatore, così che si possa fare il confronto rispetto ad altre compagnie magari che mettono già tutto incluso. Altra grande novità che sembra quasi una manna dal cielo, veramente, addio all'obbligo della carta d'imbarco elettronica. La compagnia aerea dovrà accettare per forza obbligatoriamente anche il cartaceo, e anche se avete il cellulare scarico, loro hanno l'obbligo di stampare la carta d'imbarco cartacea, così un po' magari quelli meno bravi con il digitale potranno ancora stamparsi il loro bel foglio A4. L'importante è che sia sempre leggibile. Poi, per quanto riguarda i ritardi, resta la soglia delle 3 ore all'arrivo, oltre al quale può scattare la compensazione da 250 a 600 euro in base alla distanza. Ma ricordatevi anche che per quanto riguarda il rimborso, ci sarà l'obbligo di rifondere le somme del risarcimento entro e non oltre 7 giorni di calendario. E ancora, altra grandissima novità, un aereo non potrà trattenere i passeggeri a bordo così fermi per più di 2 ore, salvo motivi di sicurezza o emergenza, ma questi sono proprio casi

0: Stay the Night è quella che avete appena ascoltato alle 11:39 minuti, quindi tutto chiaro, le nuove regole, ecco, saranno in vigore da ottobre 2027, dobbiamo aspettare ancora un po', ma intanto ce le siamo appuntate. Ora, bagno di cultura generale.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
2: Sveglia! Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
3: Dark Planet, convenienza nostra.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: My Movies presenta
10: Rider.
11: Te che sogni hai?
12: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
11: Per quella serve fortuna.
12: Molta.
9: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
13: Che casini ti stai ficcando?
11: Ma che hai fatto, Sam?
12: Una storia lunga.
9: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
12: Tutto sbagliato. Presente?
11: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
9: Scopri le sale su mymovies.it.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
19: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
20: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
21: Anch'io,
19: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
20: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
19: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
22: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
23: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
24: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco,

0: 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Don't Feel Like Dancing. Questo è il titolo della canzone degli Sister Sister. No, a noi ci piace tantissimo ballare. Vedrete anche come balleremo domenica mattina al Morning Club di M2O. Ci vediamo tutti lì. Io sono già esaltato anche per la presenza non solo di tutti i nostri DJ, ma anche di David Morales. Veramente sarà una festa incredibile dove avremo l'opportunità anche di fare colazione insieme. Bagno di cultura generale? Benissimo. Allora segnatevi che il 9 di ottobre, ma del 1870, Vittorio Emanuele II promulgava il Regio Decreto 5903, che sanciva appunto l'annessione dei territori conquistati dallo Stato Pontificio, tra cui la città di Roma, che appunto veniva annessa al Regno d'Italia.

voce la musica di Anna con la sua canzone Una tipa come me, appena ascoltata su M2O mentre stiamo facendo il bagno di cultura generale. Ancora fatti della storia che in qualche modo hanno segnato il destino del nostro mondo, anche per facilitarlo, visto che oggi, 9 ottobre ma del 1980, nasceva l'home banking. Pensate che la United American Bank di Knoxville, negli Stati Uniti, annunciava appunto che

avrebbe dotato 350 clienti della possibilità di effettuare operazioni bancarie da casa tramite un computer, oggi cosa normalissima, non solo da casa ma anche in giro. 9 di ottobre, ma del 1986, in quel di Londra, al Majestic Theatre, debuttava il Fantasma dell'Opera. E sempre oggi, ma nel 1997, l'attore e commediografo italiano Dario Fo veniva insignito del premio Nobel per la letteratura. Il tutto però, che è rimasto veramente negli annali e nella storia, avveniva durante la registrazione del programma TV Milano-Roma. Ve lo ricordate? Davide Parente, era molto bello quel programma lì. C'era Dario Fo appunto alla guida con Ambra Angiolini, e lì poi una macchina della produzione si affiancò e disse: Dario, hai vinto il premio Nobel! E mica poco.

0: ascoltata su M2O e oggi vedo una Marlene particolarmente sorridente, più del solito. Io forse ho capito anche il perché, forse perché hai toccato così con le mani, con la punta, così la punta di una stella di Hollywood, probabilmente l'ha fatto. Io non capisco neanche perché sia arrivato qui Lorenzo che continua a dirmi: fai l'inchino a Marlene quando vai in onda. Va bene, se questo è il protocollo lo farò. Buon weekend, a domenica, Morning Club!
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sull'app, canale 715. Digitale terrestre.
5: Arrivederci Davide, a lunedì! Portatelo via. Mezzogiorno in punto. Ciao, sono Marlene.

0: Me Love You. DJ Snake, Justin Bieber, i nostri primi tre non stop venerdì mattina, ripetiamolo tutti insieme, senti come suona bene. Mezzogiorno e 9 minuti, ciao, sono Marlene. Prima di cominciare il nostro viaggio musicale permettetemi di mandare un pensiero a una figura importante della radio italiana che ci ha lasciato questa mattina, che è Federico l'Olandese Volante. In tanti hanno imparato a fare radio ascoltandolo. Siamo pronti per sentire invece il copilota.
1: Eccoci, abbiamo le partenze sicure di oggi che sono Manchester, San Pietroburgo e Dublino. Stavolta, dai, stavolta ci abbiamo preso, eh?
0: No, neanche oggi. L2 Hot.

Test My Luck. Purple Disco Machine insieme a Mick, quindi Dresda e Londra, dai, l'avevi detto Manchester, ci siamo quasi. M2 Hot.

Maupì. Just a little bit more. Venerdì mattina M2O più musica. Petit Meller. Questa si chiama Baby Love.

0: Vibe Love, Petite Meller, mezzogiorno e 20 del venerdì mattina, 342-6543-210. Non abbiamo ancora detto che ovviamente anche oggi giocheremo al Play With Us in questo nostro viaggio musicale che facciamo insieme tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Ciao, sono Marlene, siamo partiti dalla Germania, facciamo il giro del mondo al ritmo di correnti pop e dance.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: tutto nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 4

0: 149 euro. Disponibili 800 pezzi. MediaWorld.
1: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

The toilet is the new privé. Alzao sex, ma senza di te. Vorrà arrivare al mattino, ma la vedo grey.

0: Curse con Miss Keita.
1: Baby, dove sei?
0: Eccolo, Baby, dove sei? È questo il titolo, ma se lo cercate troverete scritto BBDV6, ok? Baby, dove sei? È nato durante una notte al Cocorico di Riccione nella sala Ciao Sex e proprio lì è stato girato anche il videoclip con l'obiettivo di trasferire nel video l'atmosfera del club della notte da cui ha preso forma il brano che abbiamo appena ascoltato. Qui su M2O è il momento anche di andare indietro nel tempo. 1995. Andiamo in quel decennio magico. Ah beh, senti cosa arriva.
2: M2OLD. Excuse me, we are two. Yeah, me and my girlfriend. What? No, listen, we are on the list. Oh my god. I tell you, man, I came here every Friday. I'm not gonna pay tonight, alright? Excuse me, may I speak with Mark? He's not here yet? Okay, is Joshua here? I'm a friend of Joshua.

0: venduti in tutto il mondo, una delle voci simbolo degli anni 90, e questo è uno dei pezzi che ha contribuito sicuramente al suo successo. Everyone Has Inside. Gala 1995, M2 Old.
1: Hey, it's Kygo.
2: M2 Old.

0: adesso Remedy. Sapete cos'è il rimedio a tutto? Il nostro ascoltatore Bischio.
1: Buongiorno Marlene.
0: Buongiorno.
1: Allora, se nel weekend riesco a raccogliere abbastanza castagne, lunedì porto le castagne.
0: Ecco, le caldarroste potrebbero essere il rimedio.

0: Oh, tutti uguali.
1: Chiama se hai bisogno.
0: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
2: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
3: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili.

0: trovi anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4x100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

Company, la canzone dei Clean Bandit con O'Malley, che esplora quella roba lì del senso di solitudine, di quel desiderio di avere sempre qualcuno a fianco. Per qualcuno questa cosa è un bisogno, per qualcun altro è un incubo. E su questo sentimento del voler stare da soli, dell'essere introversi e voler coltivare quella cosa lì, anche di avventurarsi da soli per il mondo perché troppa gente no, ci ha dipinto, disegnato su un'operazione di marketing veramente divertente, Visit Sweden. Allora, loro sono bravissimi in comunicazione e si sono inventati questa cosa, questa agenzia che di fatto non esiste, che si chiama The Introvert Travel Agency. È bellissimo. E c'è un video che sta girando sui social dove c'è questo tizio che inizia dicendo: prenota un viaggio per l'unico posto dove puoi davvero ricaricare le batterie sociali in santa pace, e quel posto è la Svezia, perché sappi che anche qui, cioè che anche per noi, tutta questa cosa dello stare in mezzo alla gente, no, non ce l'abbiamo proprio nella nostra cultura. Vieni qua e potrai viverti la tua solitudine in santa pace. E quindi ti dicono: se ti senti così, se hai bisogno di un posto così, sappi che noi qua in Svezia, per esempio, sui mezzi pubblici, mettiamo nella sedia di fianco a noi la nostra borsa, in modo che nessuno si possa sedere di fianco a noi. È divertente, irriverente, simpatico, un bellissimo modo per fare promozione turistica. A me è venuta voglia di partire per la Svezia tipo adesso.

si chiama Rewind My Mind, la nuova dei Planet Funk con Stevie Edwards. Chiudiamo così il venerdì mattina su M2O.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: In FM, Lab, su M2O.it.
2: Venerdì pomeriggio, pausa pranzo, luna in punto. Ma aggiungiamo anche un buon weekend, visto che ci siamo. Arriva l'M2 Hit.
3: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. The Italian Remix. M2 Hit.

bellissima. Red Light, Green Light, Duke Dumont. Luna e 8 minuti, venerdì pomeriggio. Ciao, sono sempre io, Marlene. Siamo a metà del nostro viaggio musicale che facciamo tutti i giorni da mezzogiorno alle 2. Lo avete imparato a memoria il nostro numero? Dai, che è facilissimo. 342-654-3210. Sì, ma a cosa serve? A cosa serve? Per il Play With Us. Non ci abbiamo ancora giocato. Oggi il momento giusto per mandare il messaggio è la canzone degli Another, Silver Lines.

sound diverso dal solito per i Sophie Tucker questa volta. Sarà che hanno collaborato con gli One Republic? Tsunami. E sulle note di questa novità arriva il messaggio del nostro international da New York con l'alba. Che bello.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Cosa abbiamo qua? T-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Per chi sono oggi?
3: Play with us. Manuel da Bologna.
2: Ciao, ciao Manuel, ciao a te. Bravo, hai vinto, ti chiamiamo noi.

0: St. John Roses, M2O, luna e 19 minuti, venerdì pomeriggio. Ciao, sono Marlene, 342-6543-210, che è il numero che ancora state usando per mandare messaggi per il Play With Us. Ma è già andato, purtroppo. Bisogna che arrivi Ilario, per farvi giocare di nuovo. Bisogna avere pazienza.
1: Sostituisci.
2: Leo, si dice sostituiscilo.
1: Sostituisci.
3: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
6: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
7: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
8: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
9: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
10: Dark Planet.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: Come mi immagino il Black Friday?
19: Com'è quello di Skoda?
20: Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEGUME 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: We are M2.

dalla Svezia della Swedish House Mafia con Lick Lee, Happiness is so sad. Cambiamo completamente atmosfera, cambiamo completamente periodo. Vi ricordate l'estate del 1999 quando ci fu la Latin Explosion globale? C'erano i tormentoni storici come Mambo No. 5 di Lou Bega, Living La Vida Loca di Ricky Martin. E poi c'era un altro pezzo che sto per farvi ascoltare adesso. In realtà il pezzo originale è del 1953, era un bolero messicano dal titolo Quién Será. Noi invece ascoltiamo la versione del 1999. Sway.

Praise You. La versione remixata da Purple Disco Machine, Fatboy Slim, uno dei più divertenti da ascoltare live. Subito Victony, questa si chiama Slim.

0: Alba a microfono e Fargetti regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
1: Bravo, sono qua davanti a te.
0: Nella puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Adam Ten. E anche Michiko di DJ Goya.
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarme, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar, energia positiva. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un... clic! E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a 329,90 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
18: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
19: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2

La canzone di Peggy Gou e Ayra Starr, che arriva quasi in chiusura di queste nostre due ore insieme, in chiusura anche di questa settimana che mi auguro sia stata spaziale almeno per qualcuno di voi. In realtà è stata una settimana spaziale per tutti, solo che qualcuno non se n'è accorto. Siamo ancora dentro la settimana mondiale dello spazio. Dal 4 al 10 di ottobre sono stati fatti un sacco di eventi, e ce ne sono ancora tanti in giro per l'Italia, di divulgazione per avvicinare soprattutto i bambini e le famiglie al mondo dello spazio. Non so se i bambini sognano ancora di fare l'astronauta. In ogni caso, questa settimana mondiale dello spazio ha dedicato proprio ai bambini un'iniziativa abbastanza particolare, ovvero quella di mandare Pikachu per 67 giorni nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale insieme all'astronauta Sophia Deneau. Ha fatto così 1040 giri intorno al nostro pianeta prima di fare poi il ritorno sulla Terra. E adesso se ne va in giro per le mostre, nei centri che si occupano di divulgazione appunto relativa allo spazio in tutta Europa e in Italia, anche se la settimana, come dicevamo, è questa, dal 28 ottobre al 1 di novembre al Lucca Comics and Game ci sarà una mostra sempre con Pikachu protagonista, proprio per raccontare come vivono gli astronauti, che cosa succede nello spazio, cosa fanno i pianeti. È un'operazione di divulgazione scientifica che secondo me, visti i tempi, servirebbe a tutti, non solo ai bambini, perché prima o poi, in questo spazio infinito, il naso ce lo dovremmo mettere.

0: Try You Now. Skrillex and Diplo. Ma questa è l'ultima di oggi? Eh sì, e allora, let's go!
1: I had the wildest

0: Jaden Boys and David Guetta, Let's Go! L'ultima di oggi, l'ultima della settimana per quanto mi riguarda, ci sentiamo lunedì a mezzogiorno. Chi c'è adesso? C'è Ilario.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
0: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
1: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.

0: l'hanno detti già un milione di volte. Magari un milione no, ma qualche centinaia di migliaia sì. È venerdì, è pomeriggio, 10 minuti dopo le 2 e c'è la musica di M2O. Potrebbe forse andar meglio? Ma c'è anche il sole, figurati. E ciao a tutti da Ilario, qui fino alle 5.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

Baby, wow. Che musica, oh. Perché questa M2O l'ho già detto, quindi dubbio ce lo siamo già tolto. Dall'Inghilterra, Basement Jaxx. Questa ve la ricordate, era il 1999.

0: and on. The Basement Jacks, questi due ragazzi inglesi, Felix and Simon, che ne hanno fatte di cose che vale la pena riascoltare. Oggi pomeriggio abbiamo scelto di risentire Red Alert qua su M2O, anche per ricordarvi, visto che ci siamo ormai, il weekend è già iniziato, non è alle porte. Domenica tornerà Glitterbox alle 24.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi. Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. E in più, sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
8: La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
9: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
10: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
11: Anch'io,
9: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
9: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
13: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the
1: party. Bella festa nel cespuglio, eh? Faccio una festa nel cespuglio, venite. Certo, invito party. Tutti, eh. Troye Sivan, la canzone nuova è questa, si intitola Party. Su M2O alle 2:30 di venerdì pomeriggio. Ma potrebbe forse andar meglio? Beh, certo, io leggo nella mente di qualcuno, sì, vorrei tanto i gadget di M2O, ma li regaliamo, anche oggi, più volte nell'arco della giornata. E una di quelle volte capiterà fra le 14 e le 17. Dalla prima mezz'ora, insomma, dalle 2:30 non è successo, succederà tra le 5. 342-654-3210, il numero in cui mandare il messaggio, oggi quando ci saranno gli Another. M2O. Yeah.

0: Sky, una delle sue canzoni più famose. Prova, prova a toccarlo il cielo.
1: Beh, ce la fai.
2: Il cielo inizia da subito, cioè non è che inizia lassù in cima. Ognuno ha la propria teoria.
0: M2O, ci pensiamo noi a mettervi la musica. Questa è di Barry Can Swim.

0: sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Sostituiscio.
3: Leo, si dice sostituiscilo.
2: Sostituiscio.
0: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
4: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
5: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
8: Sì, è di là sul divano.
9: Salve.
7: Ma questa signora non è mia madre.
8: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: My Movies presenta
13: Rider.
14: Te che sogni hai?
15: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
14: Per quella serve fortuna.
15: Molta.
12: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
16: Che casini ti stai ficcando?
14: Ma che hai fatto, Sam?
15: Una storia lunga.
12: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
17: Tutto sbagliato. Presente?
14: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
12: Scopri le sale su mymovies.it.
18: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
20: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank.

0: Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

every day. Midwell suona.

e no, c'è il cognome che manca, però mi pare che l'energia sia rimasta immutata. E ci piace la sua canzone. Appena riascoltata, 8 minuti prima delle 3 di venerdì pomeriggio. Ve l'hanno già detto che quel bel influencer, dicono che sia bello, non lo so, lascio giudicare a voi, che si vede pigliare a pugni l'aria, cioè che dai pugni a vuoto. Sì, c'ha il profilo su Instagram, su TikTok. Ve l'hanno già detto che non esiste? Si chiamerebbe se esistesse Jean-Phil, beh, facciamo che è un personaggio di fantasia. Si chiama Jean-Phil, caschetto biondo, vaporoso, con un bel completo in marrone piede pool, quindi anche con una certa eleganza, baffi arrinciati all'insù. Diciamo che si fa notare, se vai al supermercato a fare la spesa e lo trovi lì in coda alla cassa, lo vedi subito, no? Non è uno di quelli che passano inosservati. E diverse decine di migliaia di follower su TikTok, un 150.000 su Instagram. Ecco, nei suoi reel, bisogna usare il linguaggio tecnico, nei suoi video lui arriva in un posto qualunque, può essere in mezzo alla strada, nella sala di un museo famoso, è stato visto anche alla sfilata di Stella McCartney alla Paris Fashion Week pochi giorni fa, perché è nato tra l'altro pochi giorni fa il suo profilo, da una ventina, un mesetto, poco meno di un mese, e prende a pugni in aria. E le persone sono impazzite, alcune, fino a quando però hanno scoperto che non esiste ed è stata un'invenzione dell'intelligenza artificiale. Vabbè. Ma no, non si deve dichiarare adesso quando un contenuto è fatto con l'intelligenza artificiale. Qui c'è uno scopo però, non è tanto per cazzeggiare, prendere in giro gli utenti più creduloni, perché è stata lanciata una criptovaluta, un bel token, che è schizzato alle stelle nelle prime 2 settimane e poi è colato a picco. Diciamo che qualcuno ha ingrassato un po' il suo conto in banca.

Pace, Zurb è la canzone che avete appena ascoltato. Dove? Ma come dove? Qui su M2O. Guarda, guarda lì che c'è scritto. Ah, non c'è scritto? Ti stai ascoltando con una radio in FM dell'85? Ma va bene, lo stesso.

Myself, titolo della canzone di The Bosa. Ciao, va, fa vedere un minuto dopo le tre.

0: succede, eh? Britney Spears, la ricordiamo sempre con così tanto affetto, Britney, e ci capita anche di riascoltarla. La canzone che abbiamo appena sentito è proprio sua, Toxic. È passato qualche anno. Qui su M2O di venerdì pomeriggio, da poco passate le 3, e ancora ciao a tutti. My name is Ilario, il DJ che ci fa ogni giorno dalle 14 alle 17. Pensa che qualcuno ha appena acceso la radio, non lo sa che ancora, per esempio, non abbiamo giocato con Play With Us, cosa che succederà entro le 5. Adesso lo sa. La prossima canzone è nuova, Bipolar Sunshine.
1: M2 Hot.

0: Again Again. Bipolar Sunshine, fra le novità di queste ultime ore, M2 Hot, qui su M2 Hot.
1: Più musica.

più precisamente con Jonas Blue, è il sound del suo Girl, il titolo della canzone nuova appena riascoltata alle 3.20. Ma sai che cosa, di cosa mi è venuta voglia? No, no, no, la merenda è troppo presto, sono solo le 3.20. Del sound di 1212, il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton. Domani e dopodomani, nuova puntata nella versione original, quella condotta da Wad, che sarà in onda qui su M2O alle 19. E poi c'è l'appuntamento Selecta, quello mixato da Valesse, che ha portato un'anteprima. 1212

0: Ci voleva proprio, ma sai che ci voleva proprio? Un po' del sound di 1212. Grazie a Vales per l'anteprima alla nuova puntata di 1212 Selecta. Sarà in onda lunedì, come ogni sera, da lunedì al giovedì alle 23 su M2O.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar. Energia positiva.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
12: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi

0: ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
2: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

Bonito. La graziosa, il titolo della canzone di quello col vocione e quello col vocino. Nel gruppo c'è sempre quello che ha il vocino, eh. L'importante è che ce ne sia uno che ha il vocione. Che vedo ed Ellis Crespo, la canzone appena ascoltata qui su M2O, da poco passate le 3 e mezza. Caspita, sono già le 3:32. Segna sto numero piuttosto, eh. Sono certo che la maggior parte di voi lo sa

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera.

rata posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

puntata qui su M2O alle 3.52 di venerdì. Che giorno è? Il 9 ottobre per caso? Guarda che c'è sempre anche alle 3, quasi alle 4, chi non si ricorda in che giorno è nel mese. Figurati, anche nella settimana può succedere. Allora, l'intelligenza artificiale non sempre va vista come un qualcosa da cui guardarsi anche per capire se un determinato contenuto, un brano musicale, addirittura un influencer, prima parlavamo di un influencer inventato, completamente inesistente e fatto dall'intelligenza artificiale. Cioè, non è soltanto questo, c'è anche l'aspetto virtuoso e ogni tanto sarebbe bene anche citarlo o quantomeno parlarne, sennò cresciamo tutti con l'incubo dell'intelligenza artificiale e credo che sia molto limitante. E l'intelligenza artificiale è uno dei compagni di lavoro di un'azienda in particolare italiana che si chiama Team System, circa 4.000 dipendenti in Italia, più di 1 miliardo di fatturato, forniscono servizi alle imprese e grazie al contributo dell'intelligenza artificiale che lavora, possiamo immaginarlo come un collaboratore dell'azienda, lavora con i dipendenti, si faranno un giorno in meno alla settimana, la sperimentazione partirà tra poco, da novembre, ma verranno, perché tu dici ok, sto a casa un giorno e ho capito, ma quindi il mio stipendio sarà un giorno in meno, quindi 4 giorni in meno al mese, e no! Come se tu lavorassi 5 giorni alla settimana. Vedi che c'è il lato virtuoso dell'intelligenza artificiale?

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: My Movies presenta
2: Rider.
3: Cioè, che sogni hai?
4: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
3: Per quella serve fortuna.
4: Molta.
1: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
5: Che casini gli stai ficcando?
3: Ma che hai fatto, Sam?
4: Una storia lunga.
1: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
4: Tutto sbagliato. Presente?
3: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
1: Scopri le sale su mymovies.it.
6: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
7: Che radio è quella che state ascoltando?
8: M2O.
7: E ormai si sono fatte le 4 di questo venerdì pomeriggio.

0: 2 o 3 milioni di messaggi che chiedono se abbiamo giocato con Play With Us. Beh, stamattina un paio di volte già è successo, anche 3. No? Mettiamo una canzone nuova, è di James Hype.
1: M2 Hot.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Dai, dai, dai, che si gioca. 342-6543-210. Volete giocare con noi? Per giocare basta mandare un messaggio con nome, città e Play With Us al nostro solito numero. Certo, non così a casaccio, però più volte nell'arco della giornata, quando c'è sempre la stessa canzone che cambia ogni giorno. E la canzone di oggi è Silver Lines degli Another. Guarda caso quella che abbiamo appena ascoltato. Regaliamo t-shirt, cappellino, portapass e stickers. E il vincitore stavolta è Mauro da Farra di Soligo, provincia di Treviso.

0: traduzione letterale fosse esattamente quello che Beyoncé aveva in testa quando ha pensato a questa canzone, che comunque si chiama Break My Soul. Canzone che, pensa un po', ha vinto anche un Grammy, eh? La parte, diciamo, più recente, più matura della carriera di Beyoncé, 2022, parliamo di 4 anni fa, e ha vinto un Grammy Award alla miglior canzone dance. Era su M2O.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: Geox Fastin. È comoda.

0: ispirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: every day.
1: I can hear you whisper every day.
0: The hit on Midwest.

0: happiness is so sad.
1: È così.
0: Se ci pensi è così, bisogna pensarci bene, però
1: ce lo suggeriscono gli Swedish House Mafia.
0: Lì che lì invece è la voce di questa bellissima canzone Happiness is so sad, che rimane fra le nostre preferite. Ma ti dirò di più, rimane la nostra preferita in assoluto, perché al momento al primo posto della M2O Chart, che è la nostra classifica delle 20 canzoni più programmate di tutta la settimana. Volete sapere chi c'è? Ammesso che qualcuno particolarmente attento non lo sappia già, è proprio la canzone che abbiamo appena ascoltato di The Swedish House Mafia. Vedremo se ci rimarrà. Domani nuovo aggiornamento della M2O Chart, come ogni sabato sera a partire dalle 21.

0: giusto. Alle 7 giochiamo e tra un'ora al quiz. Ma è già gioco oggi. Io e voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
4: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona perché mia.
11: Bollettino Digiversario numero 1.
12: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching

0: l'ha imparata bene a memoria.
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

every day. Emmy Duo suona così.

in questo venerdì pomeriggio 9 ottobre, che tanto lo sanno tutti ormai a quest'ora, e chi è che non lo sa a quest'ora che oggi era il 9 ottobre, ormai bisogna già parlare al passato. 9 ottobre, la giornata mondiale della posta, ricorrenza che ricorda la nascita dell'Unione Postale Universale, di cui molti non conoscevamo nemmeno l'esistenza e che invece esiste. Come? È stata fondata il 9 ottobre del 1874 a Berna, in Svizzera. E in Svizzera oggi sai com'è? Amici che ci ascoltate dalla Svizzera, beh, italiana immagino in particolare, state festeggiando la giornata mondiale della posta che è stata inventata da voi praticamente. E pensa che giusto qualche, la settimana scorsa, qualche giorno fa, parlavamo del fatto che almeno in Italia e almeno l'estate scorsa sembrava che le cartoline, quindi il servizio postale tradizionale, quello della cartolina o della lettera, stessero tornando, adesso esagero, un po' di moda, che era bello mandare il pensiero fisico ad una persona quando va in un determinato posto. E altrettanto bello sarebbe scriverlo un pensiero, cioè se tu scrivi una lettera ad una persona, quanto fuori dal mondo è oggi nel 2026 rispetto a mandare un messaggio vocale su WhatsApp, cosa che invece facciamo abitualmente tutti i giorni. E questo è il motivo per cui la posta si usa sempre meno e addirittura, pensa, in Danimarca è stata abolita. Il servizio postale tradizionale sopravvive, esiste ancora, ma solo per la consegna dei pacchi. Le lettere e tutto il resto, zero, solo digitale. La multa non ti arriva più come raccomandata cartacea, ti arriva nella posta elettronica, cose che avvengono normalmente anche in Italia, ma possono avvenire ancora in entrambi i modi. Quindi mi vuoi dire che presto sparirà la posta tradizionale anche qui? Presto, presto o tardi?

0: vista l'ora io andrei, eh. Tutto pronto per una nuova puntata di Albertino Everyday, linea a The Cave. Noi, se volete, ci risentiamo domani sera dalle 21 per una nuova puntata della M2O Chart. Ciao a tutti, da Ilario.
1: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
2: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
1: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
3: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
4: Ciao, Ilario, a tutti.
0: Ilario!
5: Everybody get down, altre parole in inglese dette a caso, come nel

0: Era JCA con I Begin to Wonder, siamo nel 2002. JCA, che è un acronimo, è il nome e cognome di questo ragazzo che, se non ricordo male, si chiama Jean-Claude Add, una roba del genere.
1: Ah, non Giovanni, Johnny, no.
0: No, è J, cioè la J, quindi no, è come dico io, ma.
1: Ok.
0: Sì, è come la TM, no?
1: Giusto, ATM.
0: Che sta per.
1: A chi?
0: No. Ma Shorty,
2: oh Albe,
0: la sigla. Arriva la sigla.

0: eccoci qui anche questa settimana, è arrivato venerdì, è arrivata l'ultima puntata della settimana su M2O. E grazie a Dio è arrivata l'ultima puntata della settimana. In verità io sono un po' triste perché io starei qui anche sabato e domenica, però.
1: Ma veramente?
0: Ma certo! Però, thank God, it's Friday! Ah, non ve l'ho detto?
2: No, no,
0: scusa. Guarda il regolamento.
1: No, no, no, non l'ho ancora a mano il regolamento.
0: Ciao, sono Albertino.
1: Sì, adesso sì.
0: Alba on the mic, citofono, vai. Chi è?
1: Il tubo.
0: Ok, capo. È perché torna di moda il DJ Time, quello degli anni 90.
1: Le teste continuano a muoversi. Ciao Mucciaccio.
0: E la bambina nel tombino?
1: Sì, è quella ormai 50 anni.
0: No, 50 no. C'è Fargetta con me, come sempre, ma Mario che non si... Fargetta non si accetta.
3: Scusate se mi permetto, ma a sto punto Turillo si merita un passaggio sul palco, eh?
0: Turillo sarà invitato al forum per il DJ Time del 6 febbraio.
1: Io lo dico.
0: Beh, sul palco no, però...
3: Potrebbe introdurre la sala.
0: Non esageriamo. Buongiorno anche ad Alessandro Lippino. Sei qua?
3: Sono purtroppo per voi.
0: Nonostante tutto è arrivato.
3: Io se volete posso collegarmi anche da molto lontano.
0: No, tu potresti magari qualche volta anche lasciare. Stare un po' a casa.
3: Che me lo dite, io mi organizzo.
0: Hanno inventato lo smart working, che è così comodo.
1: Alberto, non te lo consiglio perché sennò lui va al mare, hai capito? E certo, se la passa comoda.
3: Ad esempio questa settimana che ci sono state, ci saranno le chiusure da Ibiza, potevo trasmettere tranquillamente da lì.
0: È vero.
3: Senza nessun tipo di problema.
0: E noi avremmo potuto chiuderti il microfono.
1: Esatto. Beh, fagli il biglietto, chiuso nella stiva.
0: Ma se lo paga lui, chiuso nella stiva.
3: Nella stiva.
0: Come i cani, sai che adesso i cani grossi possono viaggiare chiusi nella stiva.
3: No, i cani grossi possono viaggiare addirittura sopra insieme a passeggiare.
0: Ah sì, non ho mai visto i cani grossi. Vabbè, Shorty.
2: Ciao Albe, ciao ragazzi.
0: Ma poi l'altro ieri non abbiamo parlato, ieri nemmeno.
2: Ma che giù, storia. Un'acqua della Madonna.
0: Vabbè, non importa.
2: Succederà.
0: Comunque è tutto ok, dai.
2: Perfetto, Albe.
0: Abbiamo fatto pace poi.
2: Ma sì, non avevamo neanche mai litigato.
0: Ma infatti.
1: Ma sai che potete parlare sabato sera, tanto siamo insieme.
0: È vero, sabato sera siamo insieme. Scusa, una domanda. Oggi è venerdì, no? Quindi, ma la Ginger c'è?

0: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Eleonora Russo, detta Ginger, detta Donna Felicità, da qualche giorno.
0: Da qualche giorno, sì.
1: Ti piace come nickname, non è male?
0: Sì, bello.
1: È bello,
0: bello.
1: È positive. Sì. Vi ricordo che solo il venerdì la Ginger, in prossimità del weekend, ha scelto questa sigla sulla falsa riga della musica hard speed techno, come si chiama? Quella lì che fanno molte signorine che saltellano dietro la console.
2: Sì.
1: Giusto?
2: Sì, giusto. Soprattutto a Genova.
1: Cosa?
2: A Genova.
1: A Genova va quella roba lì.
2: Sì, sì.
1: Che poi non si sa perché.
2: Perché la sindaca è appassionata.
1: Ma incredibile. Sì, sì. Allora, nella puntata di oggi uno di voi vincerà i nostri gadget, t-shirt, cappellino, portapasse, stickers. Il numero dovreste averlo, se non ce l'avete, memorizzatelo. Memorizzatelo sotto la voce M2O, quindi M, oppure Radio M2O, quindi R.
2: O E anche,
1: eh?
2: Anche sotto la E.
1: E di?
2: M.
1: Ah, o anche A.
2: Di?
1: Albertino.
2: È giusto. Io farei A.
1: Tu faresti A?
2: A di brutto, sì, sì.
1: 342-6543-210. Come cominciamo? Me lo state chiedendo in molti, con Purple Disco Machine.

0: Voglio testare la mia fortuna, dice la canzone nuova di Purple Disco Machine insieme a Mac. Si intitolava così, Test My Luck. E vabbè, la fortuna ha un ruolo abbastanza importante, non è tutto, diciamo, però un pizzico di fortuna ogni tanto ci vuole. E voi, tu ti senti uno fortunato, Mario?
1: Sì, credo di sì.
0: Un po' bravo.
1: Un po' più fortunato.
0: Ah, davvero?
2: La sì, fortuna dai. Non basta.
0: Infatti,
2: ci vuole il talento.
0: Secondo me, la fortuna non basta. Però a volte bisogna saper cogliere delle opportunità,
2: certo,
0: che arrivano grazie alla fortuna.
2: Sì.
0: Cioè, la fortuna ti manda dei messaggi, no?
2: Sì.
0: Se tu non li cogli, allora.
1: Se hai il telefono scarico,
0: vedi.
1: Non ti arrivano
0: tu
1: mai.
0: Tu sei fortunato.
1: Ma. Boh.
0: Beh, sei ancora vivo, quindi
1: sì, certo, sì. Te l'ha tirata. Però la fortuna non è mai stata una componente fondamentale della mia vita.
0: Guardi l'oroscopo.
1: No. No, non lo è mai stato.
0: Io quest'estate sono stato bersagliato, non so perché, forse perché mi sono fermato casualmente sull'oroscopo del leone che e quindi l'algoritmo del signor Instagram mi ha però alla fine ho smesso. Perché tanto diceva un sacco di cose.
1: Per un attimo ci stavi credendo.
0: Ci stavo quasi credendo.
1: A me diverte leggerlo la sera per vedere se durante la giornata è successo quello che mi hanno detto sarebbe successo.
3: Invece.
1: E spesso non è così. Okay.
0: Però, per esempio, la fortuna per chi gioca d'azzardo, chi gioca ai cavalli è. Tu!
3: Tu chi?
0: Tu mi nascondi qualcosa, Giovanni?
3: Cioè oggi, io come Mario.
0: Tu Mario, sì. È vero o no che ci nasconde qualcosa? Cos'è sta storia del cavallo Fargetta? Ne avevamo già parlato.
3: Sì.
1: Ne avevamo già parlato. Prego Mario, se vuoi introdurre la questione.
0: Ah, dillo tu se hai coraggio.
3: Sì, ne avevamo già parlato perché pare che una signora fan ovviamente, ha chiamato il suo cavallo Fargetta. E c'è da tanto tempo perché ho provato ad andare su internet e scrivere cavallo Fargetta.
0: Ma vince.
3: Vengono fuori. No, adesso non corre più.
1: Il cavallo Fargetta esiste, ha corso, non corre più. Infatti è un ex trottatore, leggo, il cavallo Fargetta.
0: Ah, trotto, non galoppo.
1: Cresciuto nell'ambiente dell'ippodromo di Vinovo, dove domenica pomeriggio, 11 ottobre, quindi dopodomani, ci saranno una serie di gare molto importanti. E per celebrare un po' l'unione uomo-animale, Mario Fargetta sarà ospite dell'ippodromo di Vinovo, dove è nato e dove è cresciuto il cavallo Fargetta, e si esibirà

0: anche con un piccolo DJ set, così dice la stampa in queste ore.
1: Ma è vero?
2: Confermi? Sì, è tutto vero, è confermato.
1: All'ippodromo vai.
2: Sì, infatti noi torneremo dalla Barcolana.
1: Beh, comodo, sì. Certo.
2: Comodo subito a Vinovo.
1: Hai fatto bene, Trieste-Torino non è proprio geograficamente...
2: Così conoscerò di persona il cavallo Fargetta.
1: Ah, conosci Fargetta?
2: Conosco Fargetta.
1: E la signora la conosci già?
2: No, non la conosco.
0: La stampa aggiunge anche un modo di dire molto divertente, no? Mario è un cavallo di razza, no? Per descrivere il talento in console
1: così
0: di Mario Fargetta.
1: Questo è un bel complimento.
0: Mario,
1: questo.
0: Cavallo di razza, che si dice di una persona che ha grande talento, delle qualità speciali, e magari Mario dietro la console ce le ha.
2: A proposito di fortuna, la citavi prima, vedi?
1: Cosa?
2: La fortuna che dicevi. La
1: che
2: fortuna.
1: Sei un cavallo di razza.
2: Razza, sì.
1: Quella non è fortuna, quella è perché tu sei diventato un... sei considerato
0: un cavallo di razza.
1: Non riesco a trovare una ragione specifica, però se ci penso bene

0: Calvin Harris insieme a Dua Lipa con One Kiss. Ciao Dua, ci sentiamo più tardi.
1: Ciao.
2: Tra l'altro, vivendo molto a Milano e probabilmente si trasferirà anche in zona, probabilmente ci starà ascoltando.
0: Vedi, vedi, io dai, per quello che butta, lo dico, continuo a mettere foto di lei a Milano. Lei è a Milano, io dico ciao Dua Lipa perché magari lei è in giro e mi sta ascoltando. Mica perché ho la presunzione di conoscere Dua Lipa, però è un gesto di educazione, capisci?
3: Hai ragione Alberto.
0: Allora, sono arrivati dei messaggi di alcuni ascoltatori che riguardano proprio il paragonare animali all'essere umano, no? I comportamenti dell'essere umano. Rita di Piacenza dice fare il pavone, visto che abbiamo detto che Mario è un cavallo di razza.
2: È un cavallo.
0: Avete scoperto perché abbiamo detto che Mario è un cavallo di razza?
3: No. Io direi di andare avanti, prego, grazie.
0: Ginger, perché hanno detto che Mario è un cavallo?
4: Gli ascoltatori l'hanno detto, ma non si possono passare.
0: Va bene. Marco da Sedriano si dice camaleonte per una persona che cambia comportamento a secondo delle situazioni.
2: Vero, essere un tipo. Sì.
0: Sì. Maurizio da provincia di Modena, io sono un lupo solitario. What you mean?
2: Giusto. È una persona che ama stare da sola, non ama stare in gruppo.
0: Non è meglio un orso?
2: Un orso è proprio pigro, il lupo solitario magari non è proprio pigro. L'orso è più un divanato magari, no?
0: Sì, si dice volpe a una persona furba, sì. Marta da provincia di Brescia.
2: Vero.
0: E Giovanni da Genova scrive: mia moglie è un cane da guardia, non le scappa niente.
2: Il cane da guardia non è male.
0: Ragazzi, per favore.
3: Cosa?
0: No, che devo raccontare una storia.
3: No!
0: Sì.
3: Ma infatti io.
0: Ma non subito.
3: Mi stavo domandando, ma quando la racconto?
0: Dopo te lo dico.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi. Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
9: Oh, tutti uguali!
10: Chiama se hai bisogno!
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa!
11: E chiama uno!
9: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
2: Dark Planet, convenienza nostra.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99€ e termoventilatore 2000 watt a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
10: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
11: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
12: Anch'io,
10: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
12: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
10: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.

0: La nuova canzone di Karol G da diverse settimane qui su M2O, Bobo Wow si intitola, non è vero, però mi piace chiamarla così. Adesso vi racconto una storia.
1: Sì.
0: Ma prima ve ne racconto un'altra.
1: No.
0: Due storie.
1: Dai, sì.
0: Karol G, che aveva un fidanzato col braccino corto perché non le faceva mai regali di compleanno. Addirittura il giorno del compleanno avevano organizzato un viaggio, lui non si è presentato.
1: Grande. Perché gli era scaduto il passaporto.
0: Sì. Non lo so. Quindi diciamo che questo fidanzato lo chiameremo il... Mi avete bippato. Perché il venerdì mi bippate?
1: Felino esagerato.
0: E Ginger, scusa, tu come lo definiresti uno che il tuo compleanno non si presenta?
2: Un infame.
0: Un infamone, sì, è un po' quello che intendevo dire io. E adesso Karol G sta con Bruno Mars. Oh, è vera questa storia?
1: Si stanno annusando, se non ho letto male.
3: C'è questo gossip,
1: no?
3: E in più lui se l'è presa perché lei in un live di Drake ha fatto un pezzo insieme a Drake dove si toccano un po', fanno un po', e quindi Bruno Mars è scatenato contro Drake. Però sono un po' gossip degli ultimi giorni.
0: Vabbè ragazzi, se per favore vi fate da parte.
1: Prego ragazzi, spostatevi tutti, fermi.
0: Devo raccontare una storia.
1: Che cosa?
4: Check this out.
5: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia dei Reel to Reel.
6: You like to move it.
0: Quelli di I Like to Move It.
4: Check this out.
5: DJ Time Story.
4: Oh yeah.
0: Reel to Reel è uno dei tanti pseudonimi usati dal DJ e produttore Eric Morillo, tragicamente scomparso a Miami Beach il 1 settembre 2020.

0: Il più grande successo del progetto Reel to Reel è I Like to Move It, che esce nel 1993. I like to move it, move it. È un disco originale e innovativo che meritatamente entra in classifica in Europa e in varie parti del mondo. Viene utilizzato in numerosi spot e programmi televisivi. I più attenti avranno notato che la sigla iniziale del nostro show, il DJ Time dal vivo, contiene una citazione del disco. Ma è il suo utilizzo e adattamento per la colonna sonora del film d'animazione Madagascar a trasformare I Like to Move It in un successo planetario, conosciuto da grandi e piccini.
1: Ma non è fantastico!
0: La versione originale è cantata dal rapper di Trinidad e Tobago, The Mad Stuntman. Mentre nel primo episodio del cartone animato la voce è dell'attore Sacha Baron Cohen, famoso per aver inventato e portato sul grande schermo eccentrici personaggi come Ali G e Borat.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it, move it. 3, 2, 1. Goodbye to you.
0: In Madagascar 2, I Like to Move It, è reinterpretata invece da Will.i.am dei Black Eyed Peas.

Grazie al successo della canzone già nel 1993, il 22enne Eric Morillo diventa un DJ e produttore riconosciuto a livello internazionale. Nato a New York nel 1971, ma cresciuto a Cartagena, in Colombia, Morillo firma alcuni dei più grandi successi di musica house, come...

0: un maestro nell'arte del mixaggio. Leggendari suoi DJ set allo Space di Ibiza e al Pasha, dove spesso, a fargli da vocalist, si presentava il suo amico Puff Daddy.
1: Yo, what's up? This is Eric Murillo, Subliminal Records, here representing New York.
2: New York in the house, Harlem.

0: una storia privata e personale travagliata, ne oscurano gli ultimi anni di una carriera senza dubbio da ricordare.
1: Eric Murillo is in the house.
2: My name is Eric Murillo, Subliminal Sessions, Voodoo Nights.
0: Ed eccola, I Like to Move It, The Real to Real, nel DJ Time.

0: Vi è piaciuta la storia di I Like to Move It dei Rilli Turilli? Ah, quindi Turillo si chiama così in omaggio ai Turill, ai Real Turill.
1: No.
0: Vabbè, non mi avete detto se vi è piaciuta.
2: Sì.
0: Ma allora sento gli ascoltatori. Vi è piaciuta?
3: Piaci!
0: È piaciuta.

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the park. Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the day.
1: Veramente affascinante questa canzone, vero? Come dite? Ah, affascinante si dice?
2: Sì, sì. Con la davanti.
1: Con la è un'altra F.
2: Con la è un'altra F.
1: Ok, grazie. Era la canzone di Toglie Sivan. Mi hanno bippato di nuovo, ma il nome dell'artista, eh.
3: Esatto.
2: Esatto. Si chiama così.
3: Ogni tanto questo marchingegno va in clip Troy e quindi confonde.
1: Ah, ok. Comunque si chiama Troye Sivan il tipo. Adesso non mi hanno più bippato, hai visto? Okay. E la canzone era Party, cioè praticamente una filastrocca di tutti i luoghi dove si può fare festa, praticamente.
2: E noi ci piace da morire.
1: A noi ci piace anche da morire. Ci sarà festa durante il weekend, ci sarà un bel morning club con un DJ leggendario, Dave Morales. Per cui non dovete mancare, però se mancate perché non siete riusciti a iscrivervi. Ma quando noi apriamo le iscrizioni del Morning Club, dopo pochissimi minuti purtroppo va sold out, perché la capienza va rispettata, in quanto non possiamo ospitare tantissima gente.
3: Sì.
1: Per cui veramente non so come.
3: No, beh, se state in coda non preoccupatevi, perché verrete serviti di cappuccio e brioche nel frattempo.
1: Ma per essere in coda devi esserti iscritto prima, Mario.
3: Anche quello è vero.
1: Tu non conosci le regole della fabbrica del vapore.
2: Mario, saltando sempre la fila, vendendo i biglietti sotto banco, sai. Sì. Le regole non le conosce.
3: A proposito, devo mettere fuori i biglietti sotto banco.
1: No.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
5: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a €399.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
7: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
8: Sì, certo.
9: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €99 al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.243, 36 mesi, 30.000 km, rata finale €14.065, importo totale dovuto €17.700, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
15: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve! Ma questa signora non è mia madre!
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te €12 di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
19: E di interessi?
15: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
20: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
22: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
23: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0.

Tag 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di

0: I Talking Heads, il gruppo di David Byrne, un genio, un talento straordinario che con questa musica è tornato, con questo remix, no? Sono tornati di grande attualità, ma ci sono certi gruppi, certe canzoni che non moriranno mai, diciamo. Questa era la versione dei Cube Guys, i nostri amici di Bergamo, che salutiamo. Psycho Killer è il titolo della canzone. Allora, abbiamo parlato prima di cavalli, di razza, e il cavallo è un animale che c***a molto, diciamo, famoso anche
1: di tanto soprattutto.
0: Vabbè, mi hanno bippato di nuovo. Il cavallo spontaneamente si ferma e fa la cacca.
1: Alza la coda e...
0: Sì, però
1: vabbè,
0: noi in Italia di cavalli ne abbiamo, cioè siamo abbastanza abituati a vedere un cavallo, non in città magari, però... Cioè, io penso che un po' tutti noi abbiamo visto nella nostra vita almeno una volta un cavallo, no? Ma un ibis sacro, tu l'hai mai visto?
2: No.
0: Allora, questo è il momento intitolato National Geographic M2O.
2: Ok.
0: E parliamo di animali. Perché ci sono tante razze di animali che non vivevano nel nostro paese che adesso stanno diventando, si sono trovati bene
2: in Italia,
0: si sono trovati bene, o qualcuno li ha importati, o sono passati di qua migrando, si sono fermati perché hanno visto che il clima, tutto sommato, sono come i pensionati che vanno alle Canarie.
2: Sì, sì, ok.
0: E si sono trovati bene.
1: L'affitto non lo devono pagare,
0: no,
1: il cibo neppure.
0: E quindi, allora, l'ibis sacro, che è un uccello.
1: Sì, un uccello col becco proprio, col beccaccio proprio.
0: Lui stava nell'antico Egitto.
1: Un esemplare del Nord Africa, generalmente. Ad esempio è stato avvistato a Novara e Vercelli. Dall'Egitto, insomma.
2: Quindi ci porta la storia qua.
1: Bravo Mario, l'antico ci legge alle storie.
2: Sì.
3: Potrebbe essere.
2: Stare attenti lì.
3: Potrebbe essere un uccello di M2O perché è bianco e nero.
1: Però con quel becco lì, Ginger.
3: È bianco e nero, però è molto bello. Cioè, mi piace.
0: Però l'ibis è anche un fiore.
3: Ma il fiore non è
0: l'ibiscus,
3: nero,
0: l'ibiscus. Scusa. Vabbè, comunque è anche un albergo.
2: Esatto.
1: Io pensavo la catena. Sì, sì, sì.
0: Vabbè, poi c'è il. C'è quest'altro. Che cos'è questo? Il parrocchetto verde, cos'è?
1: Il parrocchetto verde è una specie di pappagallo tutto verde che non dovrebbe vivere a Roma o a Bologna. Dovrebbe vivere insieme ai suoi amici dello stormo in altre località più adatte al suo clima.
0: Ma magari si è iscritto all'università e è andato. Il parrocchietto,
4: qua nel Parco Sempione ci sono alberi.
0: I parrocchietti?
4: Sì. È capitato diverse volte di vederli.
1: Infatti, i pappagalli verdi dei parrocchietti, ha ragione Shorty, Milano, vedi i parrocchietti.
0: Sì, e stanno qua?
4: Sì, sono stanziati lì e buona.
0: Vabbè, suonano i bonghi?
4: No, ancora no, però sorvolano il Parco Sempione.
0: Incredibile. Allora, abbiamo altri esemplari che abbiamo importato dal Giappone, per esempio gli usignoli del Giappone.
1: Ai castelli romani vedere degli uccelli giapponesi.
0: Come si riconoscono gli usignoli giapponesi rispetto all'usignolo tradizionale?
4: Perché ha la
0: europeo.
4: Macchina fotografica.
1: Questo è fine.
0: No, perché sono tutti uguali.
1: Ancora con questi luoghi comuni.
2: Dai, da cosa si riconosce?
1: Anche per noi, anche per loro, noi siamo tutti uguali.
0: Hanno il becco a mandorla.
2: Dai. No, vabbè, a parte gli scherzi, si riconoscono?
0: Col kimono.
1: No, vestiti benissimo.
2: Ma dai, da che cosa
0: dai,
2: si riconosce?
0: Mangiano il sushi.
4: Esatto,
0: basta.
4: Bravo.
2: Adesso sì.
0: Poi, vabbè, questi io li ho visti personalmente anche quest'estate. Sì. È già da un po' che ci sono, sì, però non credo che siano stranieri, credo che
1: si sono stabiliti da un po', vivono e si riproducono ormai in questa bellissima isola, soprattutto intorno a questa bella città. Ma lì non dovrebbero
0: ma è tanti anni che ci sono.
1: Il clima ormai lo permette. Stiamo parlando
0: dei fenicotteri rosa che si trovano a Cagliari.
1: Bellissimi.
2: Ma anche bellissimo. Qua ci
0: che
2: sono.
0: Hanno imparato.

0: andato a dare alle testate, tra l'altro, perché sai.
1: Ora con questa storia che i sardi tirano le testate.
0: Ma non è vero?
1: Dicono di no.
0: Chi l'ha detto?
1: Io ho conoscenze in Sardegna.
0: Conosci le persone sbagliate.
1: Mi hanno detto di no.
0: Vabbè, mangiano il pane carasau, i fenicotteri di Cagliari. Poi te chiudiamo con un'altra razza che non doveva stare da queste parti, è la tartaruga americana.
1: A Roma.
2: Ma perché americana? Da che cosa si riconosce che è americana?
3: Strade strisce.
2: C'ha la bandiera attaccata.
0: Non lo so. Da cosa si riconosce?
4: Che la trovi sempre da in fast food, diciamo.
1: Io chiuderei qua, cioè più di così.
0: Al drive-in.
1: Sai quanto ci metto a ordinare?
0: È una vita.
4: Sì,
0: vabbè, quindi. No, perché si è trovata bene nel traffico romano, perché c'è sempre coda, può andare piano.
4: Sì.
0: La tartaruga.
1: Questa è buona.
0: È un'ipotesi.
1: Bravo. Questa è buona, questa è buona.
0: Va bene, è stato un bel momento. Io vado.
4: Vai.
2: Sì.
0: Voi?
2: Rimaniamo.
0: Ah, vabbè, allora rimango anch'io.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Eh sì, tutti i giorni dalle 5 alle 7 c'è Albertino Everyday, siamo pronti per la seconda ora e soprattutto per le news che stanno per arrivare. Sono le 18. Albertino Everyday.

0: She wants a move. In Nerd, il gruppo di cui faceva parte Pharrell Williams, di cui era frontman, diciamo uno dei suoi tantissimi progetti. Questa era She Wants to Move dal 2004. Siamo entrati così nella seconda ora di Albertino Everyday di questo venerdì 9 ottobre 2026 e tutto procede. Cos'hai da guardare?
1: Oggi, Alberto, la luce ti splende. Ancora di più dei giorni scorsi.
0: Come mai?
1: Forse perché...
0: L'ho accesa.
1: L'hai accesa, sì. Sarà forse perché ti deve chiedere qualcosa sulla prossima settimana, probabilmente.
0: È probabile.
1: Allora, dovrei uscire mezz'ora prima.
0: Ecco, se ti sono un bidello io. Devo uscire mezz'ora prima. Ginger!
2: Sì!
0: Ti occupi tu dell'uscita di Fargetta?
2: Certo.
0: Ecco. Bene, bene. Vabbè, le news arrivano o no? Ma
1: arrivavo con bidello.
0: Grazie del bidello, Felisandro, e tutta la redazione di M2O. In particolare oggi volevo salutare il nostro nuovo collaboratore assunto a tempo indeterminato, è Carasau. L'hanno preso alla fine, era in prova. Ginger era in prova.
2: L'hanno preso.
1: Tutti questi qua li paghiamo noi.
0: Tutti. La prima notizia arriva dagli Stati Uniti. Poliziotto si traveste da cespuglio e fa 74 multe in 6 ore.
1: È un'ottima tattica.
0: Ma è consentito?
1: Probabilmente se l'ho fatto.
0: Dici? Ma non è che anche a Milano adesso nei cespugli ci potrebbe essere qualche poliziotto?
1: Occhio!
0: Trieste, dove si va domani? A Trieste?
1: Si va.
0: Un uomo va in banca per chiedere un prestito, ma si presenta per sbaglio con il casco in testa e viene scambiato per un rapinatore.
1: Che proprio è la divisa quella del rapinatore, no?
0: Eh sì, Mario, niente casco domani.
1: No, zero.
0: Giappone spende $14,000 per un costume iperrealistico da cane e va al parco a fare amicizia con i cani veri.
1: Ecco, ci stiamo avvicinando, eh.
0: Questo è veramente...
3: E la notizia finisce lì, perché sarebbe stato carino sapere se effettivamente
0: Speriamo che l'abbiano sbranato, perché è un deficiente. Lecce, il cliente si addormenta nella cabina del solarium e la titolare chiude il centro estetico lasciandolo dentro.
3: Sì, manca la titolare, dai.
1: Sai che abbronzatura lui.
3: Dimentichi.
0: Ibiza scambia la porta della stazione di polizia per l'ingresso di un club notturno, entra e chiede un gin tonic.
1: Era un po' confuso.
0: Com'è la scena? Australia, un uomo prova a scacciare un ragno con l'aspirapolvere, ma il tubo crea un effetto fischietto che attrae altri esemplari. Cosa vuol dire l'effetto
1: Quel rumorino.
0: Gli altri.
1: Vedete il ragno attratto da questo suono sibilante.
0: Non lo sapevo. Verona tenta di sturare il lavandino con la pistola d'aria compressa e spara la tubatura contro il muro del vicino.
1: Quando ti fanno i lavori. Ti fanno i lavori accanto, occhio, perché ogni tanto arriva.
0: Vabbè, tutto per questa ultima edizione settimanale del nostro. No, è giornaliera, ma della settimana. Sì. E il prossimo appuntamento lunedì a che ora, Shorty?
4: Sempre alle 18.
1: Lo sanno tutti! Lo sanno tutti!
0: Bravissimo, 3 punti. Let's go.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: E il Play with us è un gioco, come tutti i giochi, ha un vincitore. Il nostro vincitore di oggi, venerdì 9 ottobre, è un ascoltatore da un paese molto caro al mio collega e amico Mario Fargetta.
3: Perché chi?
2: Lui infatti è di Lissone, Monza Brianza. Però sì, di origini, come il mio amico Mario Fargetta, è siciliano.
3: Sì, ma chi?
2: Perito assicurativo, presente alla festa di in piazza 4 novembre del 4 settembre. Il vincitore della t-shirt, cappellino, il portapass e gli stickers di M2O è...
3: Ma chi?
2: Salvatore Dalissone!
4: Salvatore, Salvatore Dalissone, Lissone, la città di Fargetta. Fargetta.
2: La città del VAR
3: è
2: la
3: vero.
2: Città del FAR.
3: Giusto.
2: Hai capito?
3: Giusto.
2: Salvatore.

0: Tardi, buon tardo pomeriggio.
1: Ciao ragazzi, buon tardo pomeriggio a voi.
0: Come stai?
1: Bene, grazie. Voi?
0: Bene, grazie. Senti, perito assicurativo, quindi tu vai a verificare l'entità dei danni?
1: Bravissimo, sì, per le auto.
0: Quindi sei anche una figura non proprio amatissima quando arrivi, eh?
1: Vabbè, dai.
0: È vero?
1: Dipende.
2: Tendono sempre a sminuire.
0: Il loro lavoro è quantificare il danno ad un costo più favorevole alla propria
1: diciamo equo, dai.
0: Ha detto equo. Senti, nel caso Fargetta dovesse fare un danno alla sua auto,
3: sì.
0: Possiamo contattarti?
1: Sì, assolutamente. Tanto forse solo così riuscirei a vederlo. Alessone non lo vedo mai.
0: Davvero?
1: Fatti vedere. Tranne il 4 novembre, tranne la piazza 4 novembre e il 4 settembre.
0: Che però era una situazione troppo, come dire, sì, concitata.
3: Fatti vedere di più in città. Non ti fai mai vedere per negozi, dai.
0: Ma Lissone ha un centro?
2: Sì.
0: No, per dire, non lo so. Cos'è una via? Sì, sì. Una via sola?
2: Una piazza.
3: Piazza Fontana.
0: E tu non vai mai in piazza?
3: Dai, fatti vedere.
4: Ci passo poche volte.
3: Vai a contribuire all'economia.
0: Fai il figo con i tuoi compaesani.
3: Ma no, io vado via la mattina e torno la sera, quindi c'è poco tempo. Sì.
0: Vabbè, Salvatore, se ti capita di vederlo, salutacelo, ok?
1: Faccio prima, in ogni caso, forse a mandare un messaggio per Play With Us.
0: Bravo.
3: Cosa ti ha fatto fare di
0: Comunque, Salvatore,
1: non riusciamo mai a beccarlo in giro.
3: Grazie per essere venuto alla festa. Bravo.
0: Senti, ma di siciliano di dove esattamente? Che origini hai?
1: Comito, provincia di Ragusa.
0: Dove c'è l'aeroporto?
1: Bravissimo, sì.
0: Conosco. Va bene. Sì, Salvatore, un abbraccio, buon weekend.
1: Grazie.
3: Ciao, Salvatore.

0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it. Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Sempre bella, un classico della musica house, è una canzone del 2004 questa, secondo me no,
1: sì.
0: A me sembrava più vecchia.
1: Del 2004. Junior Jack primi 2000, sì.
0: Davvero,
1: sì.
0: Mi sembrava più vecchia, non so per quale ragione. Comunque Stupidisco si intitola, che è un titolo a caso secondo me. Era Junior Jack, origini italiane anche per lui, vero nome Vito Lucente.
1: È vero.
0: Un terun, anche lui, eh. Vabbè, come noi. Fino alle 19 con Albertino Everyday, puntata di venerdì 9 ottobre, weekend alle porte, e adesso va ora in onda la rubrica intitolata Le grandi inchieste di M2O.
1: Scusa, non si potrebbe cambiare la base?
0: No, non si potrebbe cambiare la base, va bene? Le grandi inchieste di M2O, oggi affrontiamo il tema del lavoro.
1: Ma roba seria, dunque.
0: Quindi stiamo virando verso dei contenuti anche abbastanza seri, tematiche importanti, basta fare gli stupidi, abbiamo anche una certa età, Mario, devi finirla, va bene?
1: Dico,
0: Va bene.
1: Ok.
0: Allora, oggi parliamo del tema del lavoro.
1: Sì.
0: Se vai in bagno a fare la cacca per 10 minuti sul posto di lavoro ogni giorno, a fine anno sarai pagato 40 ore solo per cagare. Quindi questa è una bellissima notizia. Però ce n'è un'altra, ce ne sono altre. Una riguarda i fumatori. Se passi 15 minuti al giorno a parlare con i colleghi, a fine anno hai passato circa 60 ore a chiacchierare invece di lavorare. Questa è per chi sta spesso. Poi ci sono quelle fumatori, caffè.
1: Tipo, se arrivi 10 minuti di ritardo ogni giorno, a fine anno una settimana intera ti pagano senza aver lavorato.
0: Ginger, tu che sei preposta.
2: Sì.
0: Se arrivi ogni giorno 10 minuti di ritardo.
2: Allora, 10 minuti in ritardo non va bene per chi non ha la timbratura, però per esempio staccarsi ogni tanto dal monitor comunque fa bene. Va bene, poi c'è chi beve un caffè, chi fuma una sigaretta, chi va in bagno a far la cacca, però comunque bisogna staccarsi dal
1: pensa
2: monitor.
1: Che io so qui dentro
0: che
1: chi va a far la cacca tutti i giorni e chi va fuori a fumare le sigarette.
0: Anch'io lo so.
1: Io lo so, ma non parlo io.
0: Se fai 3 pause caffè da 10 minuti al giorno,
1: in un anno passi 120 ore davanti alla macchinetta del caffè. È come se 3 settimane del tuo anno lavorativo lo passi guardando la macchinetta. Insomma, non è male.
0: Non è male.
1: Non è male per niente.
2: E chi fa la barba?
1: Perché c'è chi si fa la barba in ufficio?
0: Sì. Ha lasciato beccati, delle tracce.
1: Quindi è una novità di quest'anno la barba.
2: No.
0: Poi deve avere. Vabbè, comunque. Se passi 10 minuti al giorno a lamentarti del lavoro,
1: a fine anno hai lavorato una.

0: settimana solo per spiegare quanto non ti piace. Molto
1: che
0: bene.
1: Che cazzo sei venuto a fare?
0: Esatto.
1: Se fai una riunione inutile di un'ora a settimana,
0: hai passato 50 ore all'anno a fingere che servisse quello che hai fatto.
1: Se passi 10 minuti al giorno davanti alla macchinetta del caffè, l'abbiamo già detto.
0: L'ultima,
1: se,
0: dai.
1: Se passi mezz'ora al giorno tra WhatsApp personale, Instagram e notifiche, in un anno...
0: Continua tu?
1: Sono circa 120 ore, 3 settimane lavorative,

L'M2 Old delle 18:30 dal 1994, uno dei più grandi successi prodotti da Dave Morales, In the Ghetto. Dave Morales che sarà protagonista domenica al Morning Club di M2O.

0: pit. The toilet is the new privé. A ciao sex, ma senza di te. Vorrei arrivare al mattino, ma la vedo grey. Baby, dove sei?
1: Si sente che... Ginger, questo è il tuo genere, eh?
2: Molto bello.
1: Vai, la nostra amica Miss Keta, insieme ai Crookers, era Baby, dove sei?
0: Dove sei? Every day.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino, 490 grammi, in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
4: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37, 256 giga a 329,90 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
6: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
7: Vimar, energia positiva.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Re Enzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
11: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: Perché scegliere Genertel?
14: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
16: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
17: Flector Move. In missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
21: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
22: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

Every day. Oh, no.

0: Questa è Pepperepè, giusto?
1: Giustissimo.
0: Ma che titolo è? Ah, non è il titolo. Era Lose Myself, The Bowser. M2O è la radio, venerdì pomeriggio, ormai tardo pom, sono quasi le 19 di venerdì 9 e siamo giunti quasi al termine di questa puntata, quindi io volevo sapere dai miei colleghi esperti di sport vari ma soprattutto di calcio se oggi è prevista un'ampia pagina sportiva.
1: Beh sì, oggi ampia pagina sportiva.
0: Allora sigla! A te la linea, Mario!
1: Tu lo sai che torna il campionato di calcio italiano finalmente.
0: No, veramente.
2: Finalmente, dopo tre settimane.
0: Ma si stava così bene.
1: Per la gioia di tutti.
2: Bene,
1: finalmente.
2: Soprattutto per il quartiere di San Siro che tornerà
0: sì,
2: a vivere.
0: Torneranno a pisciare, vai, no, bellissimo.
1: Per l'amor del cielo, siamo felici per la nazionale, perché abbiamo fatto bella figura.
0: Sì, sì.
1: Però
0: sì.
1: Domani ci sono tre partite. Alle 15 gioca Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone.
2: Quindi domani pomeriggio,
0: sabato
2: Inter-Parma.
1: Okay. Esatto. Bene. Domenica invece ci saranno un po' più di partite: Como, Roma, Lazio, Monza, Lecce, Bologna, Sassuolo, Milan. La sera invece alle 20.45 Cagliari, Juve.
0: Però non sei così, non sei imparziale.
2: Tu caressa,
0: non si può,
2: un direttore che annuncia.
1: Guarda che lunedì, quando saremo in diretta, la sera ci sono due partite: Atalanta Venezia e Torino Udinese.
0: Ah, bene. Adesso tutto questo calendario me lo tatuo sul braccio destro. Guarda.
1: Te lo passo. Però scusa, passo la linea al mio dipendente che ti deve spiegare.
2: Apriamo una piccola parentesi anche sul calcio internazionale, no? Perché non vorremmo mica parlare solo del calcio italiano, del campionato italiano.
0: Ma scherzi.
2: Siamo a Madrid.
0: L'hai sentito anche tu.
1: Ha detto sempre dritto.
2: Sono scoppiati non uno, ma ben due casi all'interno del Real Madrid. Il primo riguarda, praticamente ribattezzato ai giornalisti sportivi spagnoli, il caso della bicicletta. Perché cos'è successo? Kylian Mbappé si è fatto male ad un ginocchio, ma ha chiesto qualche giorno di riposo, ma durante quei giorni di riposo ha pubblicato delle storie dove va in bicicletta. Quindi l'allenatore José Mourinho si è un po' indispettito e pubblicamente ha detto che i suoi calciatori non dovrebbero fare sport come sci, andare in bicicletta.
0: Gli ha detto calcio prima.
2: Non dovrebbero.
0: Calcio prima. Sì. Calcio prima.
2: Il secondo caso, in realtà ne avevamo già parlato un po', perché vi ricorderete che Vinicius dopo i mondiali è tornato in pubblico con il viso completamente diverso, no?
0: Sì,
2: si è
0: rimixato.
2: Sottoposto ad una mastoplastica, ad un'armonizzazione facciale abbastanza anche invadente, e ha cambiato proprio i tratti somatici.
0: Ecco, quando si dice occhio che ti cambio i lineamenti,
2: quella roba lì. In Spagna
0: oppure ti armonizzo il viso.
2: Bravo.
0: Adesso si dice così.
2: È andata virale una teoria del complotto,
0: che è un altro,
2: che sarebbe un sosia quello che sta giocando,
0: perché fa cagare,
2: a parte quello, anche perché analizzando alcune foto in effetti qualche osservazione

0: che aveva sulla coscia, sul braccio, sono o spariti o diversi da come li aveva durante i mondiali o prima dei mondiali.
1: È difficile comunque trovare un sosia che giochi anche, non dico al 90%, bravo, ma anche al 50% di un campione.
0: Quindi
1: così,
0: tutto questo per raccontare come Vinicius non stia giocando bene e sembra,
1: a me piaceva,
0: un altro.
1: Ti dico la verità, a me lui piaceva più prima, quando Vinicius Caposella, giusto, è lui, no?
0: Piaceva la
1: quando
0: musica.
1: Cantava. Sì. Quando cantava, come calciatore. Come calciatore, non lo so.
2: Io preferirei averlo in squadra, perché
1: tu?
2: Contro, sì.
1: Sì, eh? Grazie.
0: Se non avete domande, vi restituirei la linea.
1: Non vedo l'ora che finisca questo momento. Shorty,
3: Albe,
1: tiriamo sul morale del nostro pubblico con un assaggio di Dance Revolution.

Listening to Dance Revolution on Emi Duet or DJ Station.

0: quando sei giù di morale puoi sempre contare su di me, dicevano i Groove Armada in questa canzone capolavoro del 2001, era My Friend. Amici, abbiamo finito, siamo anche riusciti in una bellissima impresa, Mario?
1: Sì,
0: l'abbiamo mandato via prima. Ginger, l'abbiamo mandato via prima.
2: È troppo poco però.
0: Lo so, però gli ho detto dai, vai pure via prima perché tanto... Oggi è venerdì.
1: E lui non se l'è fatto dire due volte.
0: Niente, è andato via. Proprio... Beh, benissimo.
1: Sì.
0: Una domanda prima di chiudere, perché abbiamo finito. Che cosa resterà di questa puntata?

0: serata. Svelato il primo ospite della serata del DJ Time del 6 febbraio. Sul palco ci sarà Turillo.
1: Se mangiano qui dobbiamo fare.
0: All'Olimpi poteva essere a Ibiza per le chiusure estive e invece è stato qua.
2: Purtroppo.
0: La fortuna bisogna saperla cogliere, ma non è abbastanza. Ci vuole anche il talento. Il cavallo Fargetta è un ex trottatore, si chiama così in onore di Mario Fargetta. I due cavalli di razza si conosceranno domenica a Vinovo in provincia di Torino.
2: Stringigli la zampa,
3: quando lo farò sicuramente.
0: I parrocchietti verdi si sono trovati bene qui da noi e ora suonano i bonghi a Parco Sempione in compagnia di Shorty.
2: Che bello, che bella scena.
0: L'usignolo del Giappone si riconosce perché mangia sushi, ha la macchina fotografica al collo e ha gli occhi a mandorla.
2: Sarà vero.
0: Il nostro redattore Karasawa ha superato il periodo di prova e ora ha un contratto da dipendente a tempo indeterminato.
2: Complimenti, complimenti.
0: Fargetta non frequenta attivamente la vita di Lissone, i suoi abitanti protestano.
2: Hanno ragione.
3: Vabbè, ok.
0: E da domani finalmente ricomincia la Serie A e a San Siro si ricomincerà a fare la pipì sui muri.
2: Benissimo, un'ottima notizia.
0: Ora dobbiamo andare, anche se cari ascoltatori, Albertino ha dichiarato che sarebbe qui con voi anche sabato e domenica.
2: Assolutamente.
0: Io
2: sì.
0: No. Io
3: vabbè. Cavolo!
2: Ma perché? Stiamo così bene insieme. Sì. Vabbè, dai, ci sentiamo lunedì o anche nel weekend per la DJ Parade e DJ Time. Vi aspettiamo. Ciao a tutti, buon fine settimana. Bye bye.
4: Arrivederci.
5: Ciao a tutti.
6: Sabato 10 ottobre alle 21 durante la Barcolana a Trieste in Piazza Unità d'Italia. M2O Night.
7: M2O Night.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: In FM Lab su M2O.it.
4: Le ore 19, grazie. Capostazione Alba Albertino. Oh yes, buonasera, in onda come tutte le sere fino alle 9, possiamo ripartire, c'è il non stop.

0: can't stay forever. Te lo dice anche la canzone, I can't stay forever. Cioè non posso stare qua per sempre, al bar, a sentire le vostre ordinazioni e anche a prepararle. Se i ragazzi sono impegnati ci devo pensare io. Oden and Fezzo con Lauren, il titolo di questa canzone, terza canzone del Non Stop. È venerdì, è l'inizio del weekend. Chi è?
1: Ciao. È possibile chiedere ai ragazzi del bar se possono preparare un Mattei Spritz o un Cap Course Mattei?
0: Cap Course.
1: Grazie. Dai.
0: Siamo informati. Cap Course è il nome di un liquore della Francia, ma di Bastia, ecco dove è situato. Ci pensiamo. Ora però è il momento di sentire una novità. Vai.
2: M2 Hot.

0: When I hear your voice in the shadows, I'll stay.
1: Stay.
0: Holding on again.
2: Se ti dico, leggi, c'è scritto resta. Una clip meravigliosa di un film meraviglioso. Questa è una novità musicale nel nostro bar Vipora Sunshine con Stay, in onda su M2O.

Ma chi? I baristi? No! Loro tre formano la Swedish House Mafia insieme a Licky Lee per questa canzone che sentiamo sempre volentieri, si chiama Happiness is So Sad. 19:18 minuti in questo venerdì pomeriggio.

0: grande produttore musicale con questa canzone che ha avuto un successo mondiale, che abbiamo risentito in questa occasione. Scusa, ma quindi il bar funziona tutto a posto? Tutto a posto, meno male.
1: Ciao Matteo, ciao. Un bicchiere di Chianti, sì, per favore.
0: Oh,
1: ciao.
0: Bravo, Giuseppe. Bravo Giuseppe, finalmente un po' di cose buone da bere. Oggi vogliamo dedicare la puntata a Federico l'Olandese Volante, grande speaker, che purtroppo è venuto a mancare e ci mancherà. Torniamo tra poco.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
11: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
12: Sognare una vacanza d'inverno?
13: Previsto.
12: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
13: Inaspettato.
12: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
13: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
12: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
16: La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
17: Ufficio, cosa smarrite?
18: Ho perso la mia voglia di lavorare.
17: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi.

0: chi la fortuna è camminare con la tua auto a 5 km orari perché stai cercando un parcheggio, guardare un posto libero e constatare con i tuoi occhi che lì non c'è una Smart. Vero, quella è la fortuna. Lucky Ones, la canzone che ci ha portato alle 19:30 minuti, tra poco l'M2 Old con questi ragazzi che vestiti da cane che si rincorrono uno con l'altro. Ma che cos'è? Una roba strana. Però è una canzone che abbiamo ballato nella versione remix e che ascolteremo dopo le ultime news. M2O
1: DJ Station. Nel giorno dell'assegnazione del Nobel per la pace alla giurista Navi Pillay per il suo impegno contro i crimini di guerra, gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la Corte Penale Internazionale di cui l'attivista è stata giudice in passato. Il presidente americano insieme a Israele ha reagito duramente all'assegnazione del Nobel a Pillay, accusata da Trump di essere un'odiatrice dell'America e dello Stato ebraico. Voltiamo pagina, è stato arrestato il datore di lavoro dell'operaio morto sabato scorso dopo essere caduto da un capannone a Caivano, il napoletano. L'imprenditore è accusato tra l'altro di omicidio colposo. La vittima, dopo l'incidente, sarebbe stata abbandonata per strada. Ora la Formula 1. Max Verstappen partirà in pole position domattina alle 11 nella gara sprint del GP di Singapore. L'olandese della Red Bull è stato il più veloce nelle qualifiche davanti a George Russell su Mercedes e a Charles Leclerc al volante della Ferrari. Sesta l'altra rossa di Hamilton. Tennis. Dopo Berrettini e Cobolli, anche Musetti dice addio al torneo di Shanghai. Il cararino è stato sconfitto dal cinese Zhu, numero 277 al mondo. Fuori anche Novak Djokovic, eliminato all'esordio dal polacco Hurkacz. Ora le previsioni meteo.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
1: Nelle prossime ore precipitazioni diffuse al sud, possibili anche su Lazio e isole maggiori. Domattina ancora tempo molto instabile sulle regioni meridionali, con piogge frequenti anche su Lazio, Abruzzo e Molise. In giornata maltempo al centro-sud, asciutto sulle regioni settentrionali, ad eccezione di qualche piovasco sui rilievi orientali. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.

0: Shadow Gang con The Bad Touch è il remix che abbiamo ballato tantissimo di questa band, che però non faceva musica dance, ma è stata in qualche modo, come dire, convertita oppure un po' adattata, no, al mondo della musica dance. E infatti nelle serate in discoteca si metteva, e come, l'M2Old, che tornerà con noi nella prossima ora.
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O.
2: M2O.
1: M2O.

Bad Bunny è andata via, pioveva, cioè non è colpa sua, nemmeno colpa tua. Mannaggia quella giornata lì, che giorno era? Metà luglio, 17 luglio, quando Bad Bunny nella sua tappa italiana del suo tour ha visto il nubifragio. L'abbiamo sentito su M2O.

0: voi chi siete?
1: La famiglia.
2: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Oh.

0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Geox Fastin.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: richiesta del bar. Maupi con Just a Little Bit More per aprire le porte della Sala House anche di questa sera.
1: Ma scusa, sono le 8, quasi le 8, mancano 10 minuti, 8 minuti.
0: Cosa vuoi che sia? Apriamo tutto quello che c'è da aprire. Prima abbiamo sentito Neppa, bello riascoltare la signorina. Io lo metto sempre nelle serate, la metterò anche domani sera se siete dalle parti di Castellanza, Legnano, quella zona lì, Ritual, dalle 9, molto presto. Con persone che mangiano e bevono.
2: Ciao.
0: Chi è?
2: Matteo.
0: Ciao.
2: Oggi ho visto un arcobaleno.
0: Davvero?
2: Bellissimo.
0: Oh.
2: Buon weekend a tutti.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: Erika.
2: Andre.
0: Ciao. Erika dalla Romagna che ha visto questo bellissimo arcobaleno. È il segnale che, boh, che non siamo soli. Dai, mettiamola in questo modo. Cerchiamo di metterla in questo modo. Però se ci fosse davvero qualcosa in più, prendendo il titolo della canzone che abbiamo appena sentito, Just a Little Bit More, ma non dico troppo, ma un'oretta in più. Ma ragazzi, io con un'ora in più al giorno finirei di fare tutte le cose che stanno lì e rimando. No, è una cazzata, nemmeno con un'ora, nemmeno quella. Però se ci fosse la possibilità di avere un'ora in più al giorno, non dico proprio la 25esima ora, ma anche sì, dai, un giorno ti svegli, sul tuo telefonino c'è un SMS che ti dice: caro gentilissimo cittadino italiano, volevamo informarla che per fare un test per tutta la settimana ci sarà una 25esima ora durante la giornata. Tu dici: vai! E cosa fai con un'ora in più al giorno? Fammelo sapere, dai, con un SMS, WhatsApp, Telegram, 342 654 3210 è il numero di M2O.

0: Friends. Dai, possiamo rimanere amici però. Anche se non ti ho offerto la cena fuori. Dice lui a lei, Justin Bieber. Siamo in onda su M2O, se ci fosse davvero quest'ora in più.
1: Matteo, no, no, no.
0: Cosa?
1: Un'ora in più al giorno?
0: Sì.
1: Vuol dire che devo lavorare un'ora di più?
0: No.
1: No, no, no, no, no, non la voglio.
0: Non la vuoi?
1: Francesco, da Frascati.
0: Da Frascati, Francesco, mi vedi se c'è ancora Pinocchio? M2O.
2: Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
2: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: In FM Lab su m2o.it.
0: Oh yes, siamo everywhere, ma più che altro siamo arrivati alle 8. Buonasera, ciao! Let's go!

0: bello ascoltare Alex Britti anche durante l'M2 Hit, musica italiana ma in versione remix.
1: Io sono già stanco con 24, più che la facevo 25.
0: Dici 25 ore?

Cardi B, terza canzone del Non Stop, ma poi alla fine ce n'erano molte di più perché c'era anche l'appuntamento con la musica italiana in versione remix, e quindi yeah, tutto spiano. Le 8 e 7 minuti, salve, buonasera, all'inizio del weekend. E se ci foste davvero la possibilità della 25esima ora, che cosa faresti? Ah, Laura scrive: ah, io mezz'ora da dedicare a rimanere a letto e l'altra mezz'ora da dedicare alla palestra ascoltando M2O. Laura, ho letto da una parte su un libro anni fa che puoi fare palestra rimanendo a letto, ma non so bene di che cosa parlavano. Abbiamo una novità? Vai!

0: canzone dei regali questa sera con il Blue With Us, che arriva quando meno te lo aspetti, praticamente a sorpresa. Mi ha dato un messaggio? L'hai fatto? Vai!
1: M2O
2: Play With Us.

0: Stay with us.
1: Perché bisogna mandare un messaggio vocale o anche scritto in cui ci dici il tuo nome, Play with us e di dove sei. Abbiamo in gadget di M2O t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Chi sei?
2: Play with us, Michele da Mestre, ciao.
1: Vai Michele, bello carico perché è l'inizio del weekend, ma anche perché il Play with us è tuo.

0: 17 minuti. Fly Bling è il titolo di questa canzone stra popolare in onda su M2O. Qua stiamo parlando dell'SMS così ipotetico che ti arriva con scritto: caro cittadino, da domani per un test ci sarà un'ora in più al giorno. E cosa fai?
1: Quanto sonno in più mi farei, Francesco da Santeramo.
0: Bravo che hai fatto la rima e torniamo tra poco.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
4: Vimar. Energia positiva.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te.

0: ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
5: Ci basta il nostro suono preferito.
4: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the bar. Party in the bush, party under the bridge.
1: Hey, Mr. DJ.
0: Party in the day.
2: Scusa, ma non è Madonna, vero? No. Però la canzone, cioè alla fine poi rendi conto.
1: Il rendiconto, un nuovo appuntamento in onda. No, era Troye Sivan con Party, sulla base ovviamente di music di Madonna. Stavo chiedendo a gente che ne sa.
2: Voi ne sapete, vero? Ok, va bene. Quindi anche il Chianti si può chiedere, perfetto.
1: E c'era un ascoltatore che aveva chiesto il Chianti. Siamo arrivati alle 8 e 27 minuti di questo venerdì sera alla discoteca, come diceva una canzone. Qui dobbiamo ritornare nel 1991 e lui è Digital Boy.

ricevuto un SMS da parte di un ascoltatore che mi ha fatto ridere. Questa canzone, leggo proprio testuale, questa stava nelle compilation con scritto mixata da Mauro Michelini. È proprio vero. 1991, poi c'erano dei suoni matti, Digital Boy, Luca Petrolesi, grande producer, adesso in America, e c'erano questi suoni, però erano proprio diffusi, era proprio un genere musicale. C'era anche questa canzone qua con lo stesso suono, senti? Bella, mamma mia! Gimme a Fat Beat era la M2 Old dal 1991, questa invece è una canzone un po' particolare che io sentivo al DJ Time, e allora sono corso poi al negozio di dischi Goody Music, città di Roma, ed è stato il primo vinile che ho sentito, c'è lo stesso tipo di suono, era questa qua. Sì? Che schitarrate! Nirvana, sono stati avvisati? Sì, certo. Questa è del 1993, l'M2 Old era del 1991 e tornerà con noi.

Pharrell Williams, grande stile per tutti e due. Celebrate all'interno della playlist. Sei in onda insieme a noi, insieme a me, fino alle 9 su M2O.

0: M2O. Tutte le sere i migliori DJ internazionali sono su M2O. Dance with us. Questa notte
1: Mo Black, Jamie Jones, Circo Loco Radio.
0: Solo su M2O.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Amore, ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve, ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: My Movies presenta
11: Rider.
12: Te che sogni hai?
13: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
12: Per quella serve fortuna.
13: Molta.
14: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
15: Che casini gli stai ficcando?
12: Ma che hai fatto, Sam?
13: Una storia lunga.
14: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
13: Tutto sbagliato. Presente?
12: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
14: Scopri le sale su mymovies.it.
16: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
17: Expert, gli esperti sempre con voi.
16: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
18: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
19: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
20: Anch'io, anche.
18: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
19: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
18: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: del weekend abbiamo così fantasticato un attimo sulla possibilità di avere e di ricevere un SMS da parte della tua ex? No, da parte così del governo che ti dice, gentilissimo cittadino, volevamo informarla che faremo un test e per tutta la settimana le ore della giornata saranno 24 e non 25. E in quel caso che cosa faresti con la 25esima ora?
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Sono Fabrizio da Stradella.
0: Sì.
1: Io se avessi la possibilità di avere un'ora in più la userei per stare con i miei bambini. Purtroppo non li vedo
0: Vedi.
1: Molto per il lavoro.
0: Torni tardi.
1: A casa li trovo sempre che dormono.
0: Vedi, ti mandiamo un saluto, Fabrizio è il nome di questo ascoltatore, è vero. E poi ci sono due riflessioni che voglio farvi ascoltare.
2: Ciao, io invece farei 23 ore al giorno.
0: Perché?
2: Così almeno la smetteremmo di perdere tempo con le cose futili.
0: Vero.
2: E ci concentreremmo sulle cose più importanti che abbiamo.
0: Vero, quanta verità. Ma c'è anche questa riflessione che ci può mettere.
3: Beh, in realtà una
0: Ciao.
3: Giornata di un'ora in più una volta all'anno ce l'abbiamo.
0: E anche questo
3: orario.
0: È vero, sì.
3: Poi dipende a che ora cambia l'ora. Se cambia alle 2 di notte, 3 di notte. Ed ero giovane che si andava a ballare, quell'ora in più si
0: certo.
3: passava a ballare.
0: È vero, e noi a lavorare. Poi?
3: Se dovesse cambiare in un altro fuso orario,
0: sì.
3: di pomeriggio magari, probabilmente si impegnerebbe un'ora in più a fare qualcos'altro.
0: A fare qualcos'altro, certo. Oh, Lena, è il nome che leggo come mittente di questo messaggio. Ti mandiamo un saluto, ovviamente, in quel caso, nel caso del cambio dell'ora, legale o solare, ce l'abbiamo quest'ora in più o, quando è il contrario, un'ora in meno. Se fosse invece per una settimana come test, che faresti in quell'ora lì? M2O.

0: giudicato 8 minuti, c'è il bar aperto per arrivare fino alle 9 appunto di questa sera.
1: Avere un bianco secco non fruttato. A piacimento del nostro bartender. Saluti Max.
0: E quanti e quante pretese. Gentilissimo, delicatissimo. Adesso chiederemo ai nostri ragazzi del bar. Scusa, sempre Max, sempre lui. Va bene, devi aspettare.

0: diversi altri artisti che si sono riuniti per questa canzone, con la quale siamo giunti.
1: Ma ok, siamo giunti ai saluti.
0: Bravo.
1: L'assistente di studio saluta tutti e augura a tutti un buon weekend.
0: Grazie Gianni da Firenze, buon weekend. Tutto anche questa ragazza Elisabetta che aveva chiesto una canzone tranquilla per finire, diciamo così, questa serata. Io ne avevo preparata un'altra. La metto, abbiamo un minutino. La metto, io avevo preparato questa. Canzone tranquilla? Va bene, ci penso io. Una canzone tranquilla per la nostra ascoltatrice, per allietare i suoi pensieri, per tutti noi, da parte di M2O. Vai! Claudio, per te, Claves, per te questo è il caffè che arriva al posto di quello della macchinetta.
2: Stavo per dire, molto molto buono questo caffè. Sì, buono, buono.
0: Me l'appoggi? Me l'approvi? Beh, non troppo però, Ci sentiamo domenica a partire dalle 21 o altrimenti lunedì a partire dalle 19. Ciao!
3: In FM Lab su M2O.it.
2: Ah, ne ho giovato anch'io di quest'ultimo pezzo. Grazie Andrea, siamo arrivati alle ore 21, buonasera. E buon venerdì, chiudiamo la settimana insieme. Ciao da Claves, si riparte con un po' di cinema. La canzone di Benny Benassi.

You make me feel like I'm the only girl in the world. Che cosa diceva Rihanna? Una dichiarazione d'amore, una cosa molto profonda al suo interlocutore. Cioè, mi fai sentire come se fossi l'unica ragazza al mondo, con quelle attenzioni lì. Dal 2010 questa era la canzone Only Girl in the World. Dicevamo Rihanna che era stata preceduta da Kygo con la sua Take Me Back, e tutto quanto era iniziato con il cinema, anzi il cinema, bisogna dirlo così, di Benny Benassi e Gary Go. Venerdì sera con M2O, bentrovati, chi vi parla è Claves. Questo è il nostro appuntamento serale che abbiamo ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23. Iniziamo ora con la playlist di questa sera, iniziamo adesso con il nostro M2O, si intitola Tsunami. M2O

Tsunami. Questi sono i Sophie Tucker e con loro ci sono anche gli One Republic. In particolare c'è Ryan Tedder, il leader della band One Republic, che ha lavorato insieme al duo Sophie Tucker per Tsunami. Questo è il nostro brano nuovo, l'M2 Hot.

Whisper è il brano di Joel Corry qui su M2O. Il DJ Joel Corry lascia il posto a Galantis e con loro ci sono anche le Little Mix con Heartbreak Anthem, il titolo di questa canzone. Hello.

ho dimenticato di citare anche David Guetta, c'è anche lui all'interno di questa canzone insieme ai Galantis, le Little Mix Heartbreak Anthem, qui su M2O.

0: Beautiful, lui è Anima insieme a Goji. Questa canzone si intitola così, Beautiful, ed è una delle ultime produzioni di Matteo Milleri, che però insomma, tutti quanti oramai lo conoscono, prima come uno dei due Telovas e adesso come il DJ italiano che ha rivoluzionato completamente il mondo della musica dal vivo elettronica. Anima sentito su M2 alle 9.22 di questo splendido venerdì sera con la nostra musica.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Troni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
6: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
11: La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.

I suoni sono quelli di Georgia Smith, Dancing, il titolo della sua canzone. Una canzone che in realtà nasconde anche un po' un significato malinconico, perché quel dancing sta un po' per il concetto del famoso ultimo ballo della serie: mi sto separando con una persona, non la vedrò mai più, ma ci concediamo un ultimo ballo per salutarci. Dai, più o meno il riassunto del titolo e del testo soprattutto di questa canzone è quello che vi ho appena proposto. Siamo arrivati alle 9:30, anzi sono le 9:31. Buonasera da Claves. Nel frattempo lasciatemi salutare anche gli ascoltatori del venerdì sera, anche magari sono diversi rispetto a quelli del resto della settimana. Chiunque stia viaggiando, chiunque si stia spostando, chiunque stia anche solamente a casa a quest'ora, vi proponiamo l'Emed World, quello che abbiamo in programma per questa mezza dell'ora. Arriva dall'anno 2000 e a produrlo sono stati i French Affair.

House Boom. Loro sono i French Affair, nonostante French sia nel titolo del loro gruppo, sono nati in Germania e la canzone è questa qui che sentiamo, My Heart Goes Boom, è stata una delle loro prime hit, una delle prime canzoni ad avere grande successo. Finale, finale, finale, finale un po' sussurrato, la la la

lei, Duke Dumont. Mi piace sempre il suo nome d'arte, perché mi piace dirlo, Duke Dumont. Che bello. One Look Back è il titolo della sua canzone. Più musica con M2O, più musica adesso con un altro DJ il cui nome d'arte mi piace. Oh, e che dire, stasera sono tutti loro, uno dopo l'altro. Allora, il suo nome d'arte è Barry Can Swim, che tradotto significa Barry non sa nuotare. Vabbè, ma lui arriva in realtà dalla Scozia. E Dance Dance Dance è il titolo della sua canzone su M2O.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: M2O. Più musica.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 700 pezzi disponibili.
9: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: every day. M2O suona così.
1: Something special.

0: sono più musica con M2O. In questo venerdì sera ci sono anche loro. Loro sono i Prospa, i due DJ che arrivano da Leeds, da Regno Unito, e con loro c'è anche Clooney, altro DJ inglese. La formazione aveva già sperimentato una collaborazione di successo con Free Your Mind. Sono tornati con Good Girl, è il titolo della canzone che abbiamo sentito. Buonasera, buon venerdì da Claves. Buonasera e buon venerdì da M2O, che vi accompagna in qualsiasi cosa stiate facendo, come nel caso di questo messaggio del nostro fidato ascoltatore Lorenzo. Senti qua.
1: Ciao Claves, ciao. Sono a Milano dopo l'allenamento, birretta in zona Moscova, oh, sempre a ritmo M2O.
0: Che bello, grande. Ciao. Ciao Lorenzo. Allora, questa cosa della birretta dopo l'allenamento non è solamente una tradizione. Io l'ho sempre sentito dire, posto che adesso devo fare un attimo coming out, non sono un grande sportivo. Cioè, chi vi parla non è che fa tanto sport, anzi potrei dire che faccio zero sport in questo momento della mia vita. Però le volte in cui mi è capitato, perché comunque l'ho fatto anch'io, sai, qualche partitella con gli amici, beach volley, paddle, quelle cose che vanno molto nella città di Milano dalla quale vi parliamo, di solito era finalizzato al fatto che poi mi è sempre stato detto che dopo bisognava bere la birra per reintegrare i sali, reintegrare le vitamine, insomma, per fare anche un giusto recupero. E pensavo fosse una diceria, invece sono andato a controllare, e chiaramente una birretta, non un litro, stiamo parlando di una piccola quantità, diciamo una piccola, una 33 cl, serve anche a quello. Quindi vedi che alle volte la motivazione per fare l'allenamento può arrivare anche da questo genere di cose. Però stiamo parlando di piccole quantità, mi raccomando, non esagerate. Andiamo avanti con la nostra musica. In questo venerdì sera in arrivo vedo alla lontananza, ma vedo sempre più avvicinarsi, Jax Jones e Bebe Rexha. Guarda, sono proprio di qua, nello studio di fianco. Adesso li faccio entrare. Entrate pure ragazzi, bene, ok? E allora mettiamo la loro canzone, si intitola Harder.

0: proprio negli ultimi mesi, nelle ultime settimane sono tornati con un pezzo nuovo che è quello che senti in sottofondo su M2O, si intitola Rewind My Mind, e con loro c'è la voce di Stevie Edwards. Ora c'è il DJ Bob Sinclair con la voce di Omi, vedi c'è sempre la copiata, producer, DJ col cantante. Questa si intitola I'm On My Way.
1: Every time I sit and watch the news, set a prayer for a few, I guess the rest is up to you.

0: Tutte le info su turismofvg.it.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
2: Buon venerdì sera da M2O, la nostra ultima ora di diretta comincia adesso. Ciao! Ciao da Claves, 2 minuti passati dopo le 10 della sera. Andiamo, Chemical Brothers, go! È la prima canzone.
3: M2O.

si presta molto bene, cioè fanno delle canzoni che si prestano molto bene a diventare poi dei pezzi di musica elettronica, grazie per esempio dei remix, oppure grazie al fatto che loro alle volte collaborano anche con DJ e producer che fanno questo genere di musica. In questo caso il remix era di Alex Ross di una canzone che usciva 10 anni fa, nel 2016, in mezzo c'era anche un pezzo di quest'anno, del 2026, cioè Miley con Bass Persuades, e siamo partiti con i Chemical Brothers Go. Questi erano i nostri tre non stop, le 10 della sera passate da 11 minuti, ciao da Claves, buon venerdì, ma anche buon weekend, perché oramai dai, a quest'ora del venerdì possiamo dire che il fine settimana

Something More, dice così il testo di questa canzone. Lui è James Hype, uno dei DJ che negli ultimi anni si è fatto conoscere soprattutto per i suoi DJ set molto virtuosi, lui uno molto tecnico nella musica live, ed è anche un ottimo produttore di musica, come nel caso di Confession, che è il titolo di, di questa canzone sentita come M2Hot. Più musica in arrivo, Marregue con Casini.

Sheeran in onda su M2O, con un pezzo bello ritmato, nel senso che lui negli ultimi tempi poi si è dedicato a fare canzoni così, ma questa canzone qua in realtà arriva dall'anno 2014, direttamente nel 2026, nel venerdì sera di M2O, ma ci ritrasferiamo subito nel 2026 dal punto di vista musicale.

0: dance, ma soprattutto per la musica e per la carriera di David Guetta, che aveva messo a segno una serie di successi grazie all'album One Love. Aspetta che te ne dico alcuni, va bene? C'era sicuramente Sexy Beach con Akon, c'era poi When Love Takes Over con Kelly Rowland, canzone incredibile, e poi forse la numero uno di quell'album lì, quella che tutti oggi ricordiamo, era I Got a Feeling, quella con i Black Eyed Peas, che era stata prodotta proprio da lui. È la musica di M2O che ti ha fatto riascoltare questa canzone alle 10.26 del venerdì sera.
1: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
2: A Bologna c'è più gusto.

10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia!

Esebeso, frutta fresca, il titolo della canzone che hai appena sentito. Le 10:30 qui su M2. Allora, volevo rispondere a un po' di domande che sono arrivate. Innanzitutto gli ascoltatori, tipo Vlad, che è uno di quelli che trovo spesso a quest'ora della sera. E poi ascoltatori che volevano sapere il Play With Us, se è arrivato. No, il Play With Us non è ancora arrivato. Abbiamo una mezz'oretta ancora per giocare con voi e con i vostri messaggi al numero 342-654-3210. Quando però arriverà quel momento lì, il momento designato. Ora è arrivato un altro momento importantissimo, che è quello in cui sentiamo una canzone che arriva dal passato. Qui siamo nel 1991, 35 anni fa, per A Deeper Love.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Ed ecco gli Another Silver Lines, la canzone insieme ad Emily Warren che quest'oggi giochiamo al nostro gioco Play with us, il nostro appuntamento attesissimo da parte degli ascoltatori per provare a vincere i gadgets che poi arrivano direttamente a casa vostra. Voi dovete solamente aspettare la nostra telefonata per riscuotere il fantastico premio. E allora, tra i tanti ascoltatori che hanno mandato il solito messaggio al numero 342-654-3210, abbiamo lui.
3: Play with us, Maurizio da Bisceglie.
2: Maurizio da Bisceglie, sei ancora all'ascolto della radio? Spero di sì, così hai sentito la tua voce e il fatto che questa è la conferma al Play with us. Con me hai appena vinto tu, complimenti!

0: con Alba, microfono e fargette regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
1: Bravo, sono qua davanti a te.
0: Per la puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Arantan e anche Michiko di DJ Goya.
2: DJ Parade con Albertino e Fargetta il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
5: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

un pezzo che è stato rifatto da un grande successo di una quindicina d'anni fa. Era Gautier che cantava Somebody That I Used To Know. Sono arrivati poi James Cole e Kevin McKay nella loro versione, quella che senti adesso su M2O.

Sad. Nel 2026 la Swedish House Mafia ne ha fatte di cose, eh? Tra quelle cose c'è anche la loro musica nuova, con la voce di Licky Lee, Happiness is So Sad, e il pezzo che ho appena sentito qui su M2O. Allora dai, abbiamo ancora altre due canzoni da mettere. Quella che c'è già in sottofondo, mi ricordo quando era uscita, era una di quelle canzoni riempipista, ed è una interessante collaborazione tra Will.i.am dei Black Eyed Peas e Justin Bieber.

microfono e Shorty regia, c'è un'ora di Dance Revolution, il meglio della musica elettronica. Abbiamo selezionato, cercato e trovato tante novità da proporvi anche questo weekend. È weekend tra venerdì 9, cioè questa sera, e domenica 11. È doppio l'appuntamento perché lo potete sentire su M2O dalle 11 a mezzanotte, sia il venerdì che la domenica in replica. Ma se non vi basta, scaricate la nostra app o andate sul nostro sito, lì troverete la puntata in reload.

0: con la seconda parte di Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: M2O. Torna l'evento che ha cambiato il modo di vivere la domenica mattina. M2O presenta M2O Morning Club.
3: Domenica 11 ottobre, in console, dalle 10 del mattino alle 3 del pomeriggio, David Morales, Vitti Lucchi.
2: M2O Morning Club. Domenica 11 ottobre, Fabbrica del Vapore, Milano. Vieni a fare colazione con noi. Tutte le info su m2o.it.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

nomi di artisti un po', diciamo, sconosciuti, quindi vi consiglio, se vi è piaciuto qualcosa, di consultare la playlist, di scaricare l'app di M2O oppure di andare sul nostro sito e

Era We Want It di Matt Joe, Florian Cruz e Isis Salam. E noi abbiamo quasi finito, ci rimane solo il tempo per sentire le ultime tre tracce di questa settimana. La nuova di Solardo & More, si intitola Free, poi Trace, Disla, Flashing Lights e per chiudere Josh Gigante con

0: e alle 3 Circo Loco. Per gli amici della domenica invece tra poco arriva la musica di Glitterbox e alla 1 Defected. Grazie a tutti, grazie a Shorty Regia, da Albertino buon weekend e alla prossima settimana per Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: My Movies presenta
3: Rider.
4: Te che sogni hai?
5: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
4: Per quella serve fortuna.
5: Molta.
2: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
6: Che casini ti stai ficcando?
4: Ma che hai fatto, Sam?
5: Una storia lunga.
2: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
5: Tutto sbagliato. Presente?
4: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
2: Scopri le sale su mymovies.it.
7: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99€ e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99€. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
8: M2O Cinema.
9: Isoppa 01 Distribution presenta.
10: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
9: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
11: Tu non ti senti un re di Napoli?
12: Io non mi sento nessuno.
9: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
8: M2O Cinema.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di